amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Giocattoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in primo piano. Non sei andata.

Allora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno devi sto

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: conosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.it.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una scrittrice contemporanea che non si limita ad essere una scrittrice perché è anche conduttrice televisiva, radiofonica e ricordiamo sicuramente una delle sue trasmissioni più amate e seguite, Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'isola dell'abbandono, parla di relazioni difficili, di relazioni complicate e di quanto ci si sacrifichi all'interno di una relazione quando si sta insieme a una persona problematica, ma l'amore ci porta a guardare al di là di quelle problematiche, spesso anche a discapito della nostra salute interiore. Questo succede a Ilaria, che sta insieme a Stefano, un uomo che ha un disturbo di personalità ed è seguito da uno psichiatra. È una storia su più livelli temporali. Ilaria dapprima racconta il passato con Stefano e poi ci porterà all'interno della relazione che avrà con il suo psichiatra. Riprendiamo la nostra lettura.

Costanza. Ancora a Naxos, ottobre-dicembre 2008. Sono passati 3 mesi da quando Stefano l'ha piantata in asso. Non ha mai ricevuto una telefonata da lui, un messaggio, una cartolina da Londra. Crede sia lì perché Cora, una settimana dopo la loro scomparsa, ha mandato una lunga mail alla sorella dove si scusava con lei e con la ex compagna di Stefano per il suo comportamento. Poi ancora una volta citava Marina Akhvetaeva: «Io sono una creatura scorticata a nudo e tutti voi portate una corazza», scriveva. «Ma Stefano è esattamente come me e non potevamo andarcene in un altro modo. La nostra natura non ce l'ha permesso. Così come adesso a Londra non permette nessuna prudenza a quello che ci è capitato». E dunque, proseguiva la mail, Stefano si era sistemato da lei. Lei lo avrebbe presentato a un suo amico architetto per trovargli subito un lavoro. Ed era certa che, quando Alice fosse tornata a Londra, le sarebbe bastato vederli per rendersi conto che le cose non potevano che andare come erano andate. Perché lui e io ci stavamo cercando e in questo sterminato mondo alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo trovati. Mentre Alice leggeva, era evidente che saltava qualche passaggio, forse sulla pienezza di quei giorni di convivenza, e lei mi gliene era stata grata. Avevano passato la settimana dopo la partenza di Cora e Stefano sempre insieme, in silenzio. Enna e Aki si erano presi cura di quella coppia improvvisata di donne tradite, una dal suo grande amore, l'altra dalla promessa di un grande amore, tutte e due da quell'isola. E perfino i ragazzi francesi avevano sciolto la loro riservatezza e si erano scoperti attenti, premurosi. Non si limitavano più a fare colazione tutti insieme. Avevano preso l'abitudine anche di cenare sul patio e la conversazione quasi sempre girava attorno ai piatti preparati da Sotiria. Ci si teneva lontano da qualsiasi argomento avesse a che fare anche solo vagamente con un'emozione personale, e andava bene così. Tanto lei riusciva ad ascoltare poco. Le arrivavano solo lampi di parole. Faticava a capire come mai le ore continuassero la loro marcia idiota senza imprevisti, e dopo le 3 venissero le 4, poi le 5. Come si permetteva il tempo di seguitare a fare il suo dovere? Come si permettevano i pioppi, il mare, di rimanere imperturbabili a fare i pioppi, a fare il mare, mentre la sua vita era stata spezzata, portata via da un traghetto destinazione Atene, destinazione Londra, destinazione mai più. La spiaggia dove camminava ossessivamente su e giù con Alice sembrava di colla. Ogni passo la stupiva. Di chi sono questi piedi? Erano suoi, ma faceva fatica a riconoscerli, e così anche la pelle, i capelli. Tutto non era più suo, ma di una statua nel cui interno buio e vuoto era stata intrappolata. Vedi, Stefano è così. Capitava che bucasse il silenzio per sussurrare ad Alice. Ognuno di noi gestisce i suoi mostri per proteggere chi ama, ma lui no. Fa il contrario, gestisce chi ama per proteggere i suoi mostri. Oppure è stata tutta colpa di quel maledetto antidepressivo. O anche non ha difese contro la realtà e allora aggredisce. Ma non diceva mai che stronzo. Neanche è un egoismo insopportabile il suo. Diceva solo, e questo lo ripeteva in continuazione: sta male, poverino, sta davvero tanto male. Come se potessimo permetterci il lusso di considerare vittime anche le persone che fanno del male proprio a noi. Avrebbe chiusato di lì a 3 mesi il dottor Massimini. Mentre quel lusso no, non ce lo possiamo permettere. Però lo diceva Alice, lo dicevano Aki ed Enna.
Che stronzo. È un egoismo insopportabile il suo. Meriti molto, ma molto di più, aggiungevano. E una parte di lei, mentre li ascoltava, si sentiva accarezzata. L'altra no, si sentiva ancora più sola. All'inizio di agosto, poi, in pochi giorni, erano partiti tutti. Prima i ragazzi francesi, poi Alice, alla fine anche Anna ed Aki. Il suo biglietto per Roma sarebbe stato il 10, ma alla sera prima della partenza aveva pensato alla casa con la cucina gialla che la aspettava. Quella casa, dove erano entrati insieme e insieme avevano vissuto. Quella cucina. Aveva pensato alle cose ancora una volta, alle sue amiche fidate che era certa non l'avrebbero tradita mai, e aveva pensato che invece no, adesso l'avevano tradita pure loro, perché a casa avrebbe trovato le mutande di Stefano, i maglioni di Stefano, i suoi CD, i fogli a zero, gli accendini sparsi ovunque, e le avrebbero promesso che Stefano c'era ancora, mentre Stefano non c'era più. Così aveva chiesto a Sotiria e a Vasilis di potersi trattenere un altro po' da loro. Si era offerta di aiutarli con le pulizie e all'alimentari. Avrebbe dovuto riprendere in mano il libro di Pilù, che aveva abbandonato il giorno stesso in cui era stata abbandonata lei. Le rimanevano ancora un paio di mesi prima della consegna e sicuramente a Roma non avrebbe concluso niente sotto lo sguardo beffardo di tutte quelle cose traditrici. Sotto lo sguardo di tutte le persone che mai, nemmeno per un giorno, avevano creduto che la sua storia con Stefano potesse avere un futuro. I suoi genitori, il coro delle amiche, i colleghi della redazione, nessuno. Dal primo spudorato tradimento, ormai 6 anni prima, era più stato complice del suo amore per lui. Nessuno l'aveva mai sostenuta. Al massimo, Caterina la prendeva in giro. Eccola qui, è arrivata a Mission Impossible 10. Stavolta è davvero cambiato, le diceva. E lei rideva. Avete senz'altro ragione, pensava, ma non ci capite niente. È tutto più complesso di come sembra. Eppure è anche più semplice, perché semplicemente io ormai sono abituata ad amare Stefano, come sono abituata ad avere la fronte, l'ombelico e a ritrovarmeli sempre al loro posto. Semplicemente quando lui è con me e vuole me e parla con me e ascolta me e dorme con me, io mi sento al sicuro. E intanto settembre era diventato ottobre. Le giornate si sono fatte più corte, il Meltemi a volte rende impossibile uscire, perché ti spinge dove gli pare. Ma è stupefacente vedere come quel mare fino a poche settimane fa, così placido, sia in realtà capace di incazzarsi sul serio e regalare finalmente a qualcuno quello che aspettava da mesi. Quando le capita, si inerpica fino alle dune di Macri Vigla e si accuccia in un angolo della spiaggia a guardare gli aquiloni dei surfisti cavalcare quelle incredibili pareti di acqua che si alzano, franano, capovolgono. Sembrano suggerirle che la violenza e l'imprevisto non ostacolano il corso del mondo, anzi lo assecondano, e che se la bambina con gli occhi verde alieno avesse meno paura, magari scoprirebbe che proprio quella paura è il suo nemico, non è l'imprevedibilità di Naso. Non si è più spinta fino alla grotta di Kaelsurf, così come rimane lontana dai templi e dalle spiagge dove era stata con Stefano, ma le piace osservarli da lontano. Del gruppo che c'era a luglio è rimasto solo il vecchio con la treccia bianca. Si è aggiunto un ragazzino gracile con il ciuffo blu. Oggi c'è un indiano che ha già visto qualche volta all'alimentare di Vasilis, un tipo alto con la barba bionda e le spalle larghe. Vedi occhi? Le avrebbe detto Stefano osservando l'indiano. Quello lì con l'aquilone giallo e blu vuole sfidare il mare. È chiaro da come va incontro alle onde. Sembra costringerle a inginocchiarsi davanti a sé.
può non pronunciare più il suo nome, può evitare i posti che hanno scoperto insieme, ma ancora non riesce a soffocare quella voce che, quando meno se l'aspetta, le torna a parlare, a spiegare il mondo così come appare a lui, da un punto di vista a cui lei ancora non riesce a rinunciare, e che riporta tutto a sé come fanno i bambini, o i pazzi o gli indifferenti. E Stefano è tutte e tre le cose. Eppure a lui sì, per la prima volta dopo 7 anni, a lui sta rinunciando. Anche i 1307 peluche di naso che il padre ha comprato per la bambina prima o poi finiranno, si dice. E non sa che cosa succederà in quella vignetta finale, ma comincia a fare pace con l'idea che la scorta di Stefani, che la vita le ha messo a disposizione, prima o poi possa finire. È finita. Come farà lui a sopravvivere alla nostalgia dei nostri soprannomi, delle abitudini? Tu fai spesa e io cucino. Io mi faccio una doccia e tu intanto cerca di capire come si va su Sky con il nuovo telecomando. Di tutto quello che mi confidava e che avrebbe potuto continuare a confidarmi, se lo chiede e si chiede anche dove l'avrà messo tutto quel bisogno di me. Dove avrà messo il mio odore, la mia insonnia? Dove l'avrà messa lui, la mia voce? Se lo chiede sempre, se lo chiede adesso, anche se adesso è una voce diversa che le sta parlando e le sta dicendo ciao. Ciao, forse risponde lei, ma è ancora troppo presa dalle voci di dentro per realizzare che il surfista con la barba bionda è uscito dall'acqua e le si è seduto accanto. Ti piace il kite? Mi piace guardare, sì. È a disagio. Da troppo tempo ormai su quell'isola è sola. Scambia qualche parola con Sotiria nel suo inglese mescolato a un greco improvvisato sui pomodori dell'orto e sull'acidità del latte. Con Vasilis commenta il vento e i prezzi del mercato. Può capitarle di intrattenersi con la vicina che tutte le mattine passa all'alimentari per prendere 2 mele, ma le uniche vere conversazioni ce le ha con Stefano, nella sua testa, e con la stella. Scusa se non ti ho offerto un bello spettacolo allora. E le sorride con gli occhi, uno leggermente più alto e uno più basso, grandi e nocciola. Perché? A me sembrate divini. Sì, col kite fa magie. Io insomma, sì, scusa, fra noi ci chiamiamo così con l'iniziale. Lui in realtà si chiama Madhu. A proposito, io sono Di. Di come? Le dice il suo nome per intero, si presenta anche lei. Un'italiana a ottobre, a Naxos. Un italiano a ottobre a Naxos. Ridono. È la prima volta che le succede da quando Stefano. Io sono qui perché mia madre era di Naxos e mio nonno è morto un anno fa. Mi spiace. Aveva 106 anni, credo ne avesse abbastanza. Anche se fino all'ultimo, tipico suo, ha voluto fare casino e ha deciso di lasciare a me il suo ristorante. Tieni presente che a Torino, dove abito, insegno nuoto ai bambini. Insomma, nei ristoranti ci so solo mangiare. E invece adesso mi ritrovo qui a decidere come trasformare quello di mio nonno per dargli una nuova vita. Negli ultimi tempi era molto peggiorato. Mia nonna è morta 3 anni fa e lui faceva fatica a portare avanti da solo tutta la baracca. Eri il suo unico nipote? No, questo è il bello. Ne aveva altri 3 e tutti più in grado di me di occuparsi della cosa, te lo assicuro. Ma a loro ha lasciato la casa. Io sono cresciuto con lui e mia nonna. Quando ero piccolo si erano sposati in Italia per stare con me e mi ha voluto fare un regalo speciale, anche se in realtà credo che l'abbia fatto perché era convinto che a Torino io perdessi tempo invece di lavorare.
che fossi un cazzone, insomma. Le persone che ci hanno visti piccoli sono quelle meno indicate per capire chi siamo diventati. E prova a riflettere lei. Ma no, no, aveva ragione, la interrompe lui. E ridono di nuovo. Lui le fa cenno di aspettare, va nella grotta e torna con due birre. Approfittiamo che M è ancora in acqua. Gli ho preso una birra. Le apre una lattina e gliela passa. Ma se voglio diventare un vero surfista, è ora che cominci a scroccare. In che senso? Non l'hai notato? Questa specie di sottile opportunismo. Non c'è niente di meschino, figurati, ma ho capito che come si sfrutta l'onda per prenderla al meglio, così si sfruttano le birre degli altri, le canne, il prosciutto, a volte le idee. Ieri, per esempio, ho sentito M ripetere a una ragazza con le stesse parole e le stesse pause un discorso che ci aveva fatto la sera prima. R, il tizio con la treccia bianca, è il migliore di tutti. Perché è tanto che fa kite? No, lo fa solo da un paio d'anni. Dice che il kite per lui è un passatempo, il surf è una religione. Ma è il migliore perché è quello che si diverte di più. Bella questa. Infatti non è mia. Ormai mi sono fatto prendere la mano. L'ho scroccata a Duke Kanamoku, il dio del surf. La birra le dà un leggero capogiro, era da tanto anche che non beveva. Ora tocca a te, che ci fai qui? Ah, è una storia lunga. Te l'ho detto che sono un cazzone, ho tempo. Diciamo che sono venuta qui in vacanza a luglio, ma a un certo punto ho capito che non c'era nessun motivo per tornare a casa. E un lavoro? Non ce l'hai? Sei una cazzona anche tu, quindi. Strano, avevi l'aria della persona seria. Davvero? No. Le viene da ridere ancora. Ma mentre lui lo fa, ride. Lei stavolta no. Lei prende a piangere. Così, come vorrebbe fare tutte le notti quando spegne la luce e potrebbe finalmente addormentarsi. Ma non riesce né a piangere né ad addormentarsi. Le rotola giù una lacrima, un'altra. Si infila gli occhiali da sole. Per fortuna si ferma subito. Sarà la birra, sarà il sole, sarà il modo di fare che ha quest'uomo così biondo e gentile. Sarà che è stanca. Scusami, sono un po' stanca. Lui fa tintinnare la lattina di birra contro quella di lei, poi sposta il suo sguardo sbilenco verso M che continua il suo corpo a corpo con le onde. Comincia a cantare piano, una canzone dolce che lei non conosce. È una ballata americana, le racconterà quella sera, mentre apparecchia solo per loro un tavolo nel ristorante chiuso di suo nonno. Parla di lacrime, birra, un mare che si rompe e un amore che nasce. E qui ci fermiamo per oggi. E così la nostra protagonista sembra tirare un sospiro dal dolore dell'abbandono di Stefano. Chissà come andrà a finire con questo surfista. Vi aspetto qui sempre domani alla solita ora, sempre su Radio Nuova Macerata in Blu, sempre con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Abbiamo la grazia ogni giorno di incontrare la presenza viva di Gesù nell'Eucaristia. Chiediamo la grazia della consapevolezza di stare davanti al nostro Creatore e vivere l'opportunità di lodarlo, amarlo, ringraziarlo e poi servirlo nella concretezza della nostra esistenza. Chiediamo perdono per tutte le volte che sprechiamo le grazie che riceviamo nell'Eucaristia e dall'Eucaristia per poi portarle, per questo siamo chiamati a farlo, nella concretezza della nostra vita quotidiana. Invochiamo la misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene, custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirà i desideri del tuo cuore.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: La salvezza

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
3: L'incontro con Gesù provoca sicuramente una messa in discussione delle nostre posizioni, delle nostre scelte, del nostro modo di vedere, di guardare le cose, di relazionarci agli altri e al mondo. E anche il nostro modo di relazionarci a Dio. Quando Gesù entra a far parte della nostra vita, il nostro modo di pensare, di agire, di fare, in fondo di essere, non può che cambiare, non può che diventare un otre nuovo che ha bisogno di vino nuovo continuamente, quello che viene dal Vangelo, quello che dà luce nuova alla esistenza nella sua interezza. Chiediamo al Signore davvero la capacità di non fermarci a un vivere il Vangelo nell'esteriorità della nostra vita, quanto piuttosto nell'accogliere una parola che è viva e che vive nella nostra esistenza, che viene accolta dal nostro cuore, che viene realizzata nel nostro intimo, che viene davvero annunciata con la testimonianza del nostro essere quotidiano. Chiediamo al Signore la capacità di aprire il cuore e di donarci agli altri, donandoci a Lui, cercando Lui nell'altro. Invochiamo la Madonna e chiediamo la sua intercessione, perché davvero preghi per ognuno di noi e sproni il nostro cuore ad essere autenticamente testimone del Vangelo accolto e vissuto.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Dona alla tua Chiesa pastori ricchi di fede e aperti ai segni dei tempi, capaci di trasmettere l'essenza del Vangelo nella novità dello Spirito e nella sensibilità alla vita concreta dei propri fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti lavorano la terra e per coloro che ne amministrano i frutti e le risorse, perché imparando a gestire con sapienza i propri bisogni sappiano andare incontro alle esigenze dei più poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: o Signore.
2: Per quanti in ogni angolo del mondo soffrono la fame e la sete, e per quanti vivono nell'opulenza e nello spreco, perché si converta il cuore dei più ricchi per il bene dei più poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci.

0: Signore.
1: Per coloro che non hanno il senso della misura e non sanno rendere grazie per i doni che ogni giorno ricevono. Perché si aprono uno sguardo più attento e più vero verso la vita, preghiamo.
0: Ascolta, Signore.
1: Per noi tutti, perché ci asteniamo dal pronunciare e diffondere con troppa facilità giudizi e pareri sul nostro prossimo, facendoci invece promotori di riconciliazione, confidando nel giudizio di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci,
2: Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo e per l'anima di tutti i familiari defunti, delle comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Queste tutte le preghiere, presentando gli ammalati in modo particolare, le presentiamo a Te, o Padre, per l'intercessione della Madre della nostra salute e per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
2: Nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione. Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma
1: soltanto una parola, e Dio sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo.
1: Per far perdere l'anima. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria vi benedica, protegga e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricordo che domani mattina, proprio per dare a tutti la possibilità di partecipare all'apertura dell'anno pastorale, qui in chiesa non ci sarà la preghiera, siamo tutti invitati a partecipare o a collegarci in qualche modo spiritualmente all'apertura che avverrà alle ore 10 a Santa Maria degli Angeli. Tutta la diocesi è chiamata a celebrare l'apertura dell'anno pastorale insieme al nostro pastore, concludendo anche il centenario, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Davvero affidiamo alla preghiera di all'intercessione di San Francesco tutta la nostra diocesi.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In blu. Radio Nuova, in blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Inauguriamo alle 8.33 la mattinata di informazione locale a Radio Nuova in Blu con le notizie della nostra rassegna stampa locale in questo venerdì 4 settembre 2026. Come al solito tante notizie, tanti fatti, tanti eventi, tanti avvenimenti che hanno a che fare con il nostro territorio. Noi oggi però vogliamo aprire con l'appuntamento di domani 5 settembre, l'apertura dell'anno pastorale della nostra diocesi che avviene ad Assisi. Beh, insomma, è molto molto particolare questa scelta che è stata fatta in diocesi con pellegrinaggio ad Assisi e con le Valenze da tante parrocchie. Si parte domani mattina per vivere insieme una giornata di fede, una giornata, dicevamo, all'insegna di quello che è, di quelle sono le linee dell'anno pastorale che ci attende nella nostra diocesi, che sono state anche disegnate un po', riferite dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi nel corso dell'omelia del giorno di San Giuliano a Macerata, e poi tutto questo lo si fa in un luogo caro e tanto più in questo momento, in questo anno in cui si celebra San Francesco e si celebrano gli 800 anni dalla morte. E infatti il programma prevede intanto l'arrivo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli con la visita alla Porziuncola, poi successivamente la processione con dei vari partecipanti, la celebrazione eucaristica alle 11 presieduta dal vescovo Monsignor Nazareno Marconi, appunto, che sarà lì, poi il pranzo insieme e infine il pomeriggio la visita ad Assisi alla Basilica di San Francesco, Basilica di Santa Chiara, Chiesa di Santa Maria Maggiore, Santuario della Spogliazione. Veramente una giornata intensa da vivere insieme. In tanti si sono prenotati per vivere questa giornata, secondo noi molto molto intensa e bella, che ci porta quest'anno l'apertura dell'anno pastorale in un luogo diverso dalla nostra diocesi. Beh, un luogo bellissimo, quale appunto i luoghi pieni di amenità, quelli di appunto fra San Francesco. Ora le altre notizie che troviamo sui quotidiani. In particolare andiamo a fare riferimento a questa mattina in apertura al resto del Carlino, ha vinto la vita in 300 alla NGD Cup. NGD vuol dire Nicolas Giorgio Daniele, pioggia di gol nel nome di Nicolas, Dani e Giorgio, morti a 20 anni. E beh, insomma, non ce li possiamo scordare, è successo da poco, è successo a giugno, le loro vite purtroppo sono andate in fumo in pochi secondi, anzi insomma uno di loro, alcuni sono sopravvissuti ma solo uno o due giorni, per quel terribile incidente che è accaduto sulla statale 77 nella zona di Corridonia. L'abbraccio alle famiglie in questa bellissima iniziativa con appunto le squadre di calcio che si sono affrontate. La Juniores della Maceratese ha battuto il VR Macerata nella finale del torneo, risultato però è stato secondario, sì, perché è stato soprattutto una iniziativa di tanta solidarietà, tanta vicinanza, fratellanza, c'erano le famiglie di questi giovani. Ricordiamo che Nicolas Calabrese giocava con la VR Macerata, hanno appena raggiunto la prima categoria, quindi era un periodo anche molto felice per lui, mentre Daniele Francalancia giocava con la Cluentina, poi c'era Giorgio appunto Franceschetti, e questi tre ragazzi purtroppo non ci sono più. Però grazie a queste iniziative che sono state volute dalle famiglie, più che queste iniziative, grazie in primo luogo all'associazione Tristar, cioè Tre Stelle, sta per Tre Stelle, che è stata creata proprio lo scorso mese di luglio. Già ci sono tante persone che si sono associate, l'associazione, associarsi in questo momento è gratuito. Si cerca di creare dei momenti di dei momenti anche come questi di sport, ma anche di riflessione per i giovani, e naturalmente l'obiettivo è creare anche degli spazi per i giovani, almeno onorando in questo modo questi tre giovani vite che sono state spezzate. E poi naturalmente il resto, il Carlino ci propone una sciarada di articoli dedicati ad Andrea Angeli, che se n'è andato l'altra sera, è stato trovato morto in casa. L'ex funzionario ONU Andrea Angeli, trovato morto in casa, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa. Toni Capuozzo

News, Guido Picchio, l'editore di Picchio News, aveva realizzato tanti articoli, iniziative con Andrea Angeli, quindi per lui, insomma, è stata veramente questa morte è stata molto toccante. Guido Picchio e Andrea Angeli, un legame speciale, questa è l'apertura, c'è una foto di entrambi. Portavi pace là dove c'erano le bombe, fa buon viaggio, queste le parole di Picchio. Sabato l'ultimo saluto ad Andrea Angeli, i funerali si terranno nella chiesa di Santa Croce. E ancora cronache maceratesi su questo tema, ci propone questi titoli: Andrea l'uomo delle missioni di pace, il ricordo della sorella Teresa, con noi non prendeva mai niente sul serio. Sabato l'addio ad Andrea Angeli, il cordoglio per l'ex portavoce ONU, disponibile e leale con tutti. Anche l'Università di Macerata ha voluto ricordarlo con un articolo, un comunicato e delle foto che appunto lo ritraggono quando alcuni anni fa, nel 2013, aveva appunto conseguito il titolo di laureato dell'anno. E poi si possono trovare anche in internet i vocali, i video di quella manifestazione. Passiamo a parlare di altro, nel caso specifico con la nostra pagina online radionuova.com. Montecavallo, inaugurato il nuovo municipio ricostruito dopo il sisma. Questo è importante, un punto di riferimento, perché questo piccolo centro del nostro entroterra, l'entroterra maceratese, ritrova la sua casa comunale. È stata inaugurata la nuova sede del municipio, ricostruita dopo i danni provocati dagli eventi sismici del 2016. Un passaggio importante nel percorso di ricostruzione del piccolo centro dell'entroterra maceratese, che restituisce alla comunità non soltanto gli uffici dell'amministrazione, ma un luogo sicuro, accessibile e destinato ad accogliere servizi essenziali, attività istituzionali e spazi di aggregazione. In tanti hanno partecipato ieri alla cerimonia di inaugurazione. L'intervento complessivo, finanziato con oltre 2,3 milioni di euro nell'ambito della ricostruzione post-sisma, ha interessato il complesso comunale, costituito da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti. E c'è spazio in questo articolo per parlare anche dei numeri della ricostruzione a Montecavallo, quelli complessivi. Sul fronte della ricostruzione privata a Montecavallo sono 58 le domande di contributo presentate, delle quali 38 già concesse. L'importo complessivamente richiesto ammonta a 19 milioni di euro, mentre sono stati concessi 11 milioni 800 mila euro e già liquidati 7 milioni 264 mila. Sono 27 i cantieri conclusi e 10 quelli attualmente in corso. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, sono complessivamente 21 le opere, 4 completate, 8 appaltate, 2 con lavori iniziati, 6 in fase di progettazione e una finanziata. Ecco, vi abbiamo voluto leggere questi numeri per sottolineare che livelli siamo, che importanza, insomma, nel senso che la ricostruzione quanto è attiva, appunto, in un paese di circa 100 abitanti, stiamo parlando. Pensiamo un po' quello che può essere in altri paesi molto più grandi. Insomma, del resto abbiamo detto più volte, ci sono migliaia di cantieri attivi in tutta la provincia e poi naturalmente in tutto il centro Italia per la ricostruzione. Sempre tratta da radionuova.com, troviamo anche questa notizia: via Lauretana, in 250 da Trento affrontano il percorso da Assisi a Loreto. E nei giorni scorsi sono stati 250 i giovani provenienti dall'arcidiocesi di Trento che hanno percorso la via Lauretana da Assisi a Loreto insieme all'arcivescovo Monsignor Lauro Tisi. Il cammino si è concluso giovedì 27 agosto con l'arrivo al santuario della Santa Casa.
casa, ma sono stati toccati diversi punti del nostro territorio, da Camerino fino a Tolentino, al Castello dell'Arancio, poi l'Abbazia di Fiastra, dove ad accoglierli

0: c'era il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, poi ancora con testimonianze vocazionali di ragazzi e ragazze di origine trentina che vivono a Macerata presso la comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, un segno concreto del legame già esistente tra la terra trentina e il territorio maceratese, riletto nella prospettiva del pellegrinaggio lauretano. La giornata si è conclusa a Macerata presso la comunità dei Salesiani, che ha ospitato il gruppo di pellegrini, e poi il giorno successivo i giovani hanno ripreso il cammino da San Firmano, attraversando poi tutto il territorio recanatese lungo l'ultimo tratto della via lauretana fino a raggiungere Loreto e la Santa Casa, gli stessi passi che da secoli conducono al santuario pellegrini provenienti da tutta Europa. Di via lauretana abbiamo parlato tante volte, dell'importanza sempre maggiore che ha. Lo scorso anno abbiamo fatto riferimento a una coppia che da Milano era venuta proprio, aveva deciso di vivere il viaggio di nozze in questo modo, facendo appunto la via lauretana, ma questi sono solamente alcuni esempi. Peraltro la Fondazione Giustiniani Bandini, ne ho già parlato, ma ci vogliamo ritornare visto che stavamo proprio facendo riferimento alla via lauretana, ha messo in campo una serie di opportunità proprio per organizzato una serie di sabati mattina per poter vivere appunto questi tragitti legati alla via lauretana. Sono dei percorsi, dei tratti di appunto della via lauretana, le cosiddette passeggiate lauretane. Sono 5, prendono il via il 12 settembre e si concludono il 10 ottobre prossimo. Sono camminate esperienziali lungo e attorno l'antico cammino mariano, itinerario di fede che da secoli conduce pellegrini e turisti verso il santuario della Santa Casa di Loreto. Si comincia proprio appunto il 12 settembre con l'uscita che prevede il percorso da Muccia a San Maroto, poi il 19 settembre si parte da Tolentino per raggiungere il Castello dell'Arancia, il 26 il tragitto va dal quartiere Colle Vario di Macerata a Villa Potenza, quindi la quarta uscita a Tolentino, da Tolentino e Orbisaglia, questo è il 3 ottobre con l'anello dell'Abbadia di Fiastra, e l'ultimo evento il 10 ottobre con la tratta da San Firmano a Recanati. Chi vuol partecipare, lo ricordiamo, la prenotazione è obbligatoria, però siccome c'è un numero chiuso previsto per ogni uscita, le iscrizioni vengono raccolte attraverso il portale Marche Active Tourism. Per chi vuole partecipare, basta appunto prenotarsi lì. Proseguiamo, stavolta ritorniamo su cronache maceratesi, andiamo a Civitanova, voragine in via Castellaro, è un pericolo, chiudetela. Il cedimento all'incrocio con la strada comunale Villa Conti ha provocato una buca a bordo della carreggiata. Da una settimana solo un cartello a segnalare il restringimento. E poi c'è quest'altra di notizia che ci ha colpito molto. Cade con lo scooter travolto da un branco di cinghiali. Pensate un po' che esperienza che ha vissuto. Travolto dai cinghiali mentre transita con lo scooter. Brutto incidente con un branco di animali selvatici per Mirko Rossi, dirigente sportivo juniores della squadra di Potenza Picena, che martedì sera attorno alle 23, mentre guidava lungo la strada che conduce a Potenza Picena da Contrada Castelletta, nelle vicinanze dell'ex cantina Casalis, è stato sorpreso da un gruppo di cinghiali. Rossi ha perso il controllo del veicolo a due ruote e cadendo è stato travolto dal transito dei cinghiali. Addirittura alcuni sono passati sopra. Rossi ha riportato alcune contusioni e fratture alla spalla, costole rotte, ed è stato ricoverato all'ospedale di Civitanova. Gli auguriamo una pronta guarigione. Insomma, che storia che abbiamo che ha vissuto. A Macerata, pistole da software a Giordini Diaz, una non aveva il tappo rosso, due denunciati per procurato allarme. Tirano fuori le pistole da software a Giordini Diaz, scattano le denunce per due 19enni. L'intervento di carabinieri è avvenuto martedì pomeriggio, erano circa le 16:20 quando i militari del Norm e della compagnia di Macerata hanno ricevuto alcune telefonate al 112. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di due giovani che avevano delle armi. Così i carabinieri sono arrivati tempestivamente sul posto, supportati da una volante della polizia, e li hanno controllati. Entrambi egiziani residenti a Macerata avevano due pistole da soft air e una non aveva il tappo rosso di sicurezza. Così sono state sequestrate, due sono stati denunciati per procurato allarme e porto di oggetti atti ad offendere. Chiudiamo questa edizione della nostra rassegna stampa con un appuntamento. Parliamo del ciauscolo. Che vogliamo dire di più? Uno dei prodotti più riconoscibili del nostro territorio, più apprezzati. Non fa benissimo, però insomma, in questo caso abbiamo la festa del ciauscolo a Sarnano per due giorni e quindi insomma questo evento è sicuramente molto molto attraente. Presentata la 7ª edizione della manifestazione che celebra il salame spalmabile, appuntamento sabato e domenica prossimi con street food, degustazioni, show cooking, musica e incontri. Il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni dice: siamo partiti con 10 imprese, oggi siamo 50, quindi sicuramente la festa è cresciuta. E poi un'occasione per andare a Sarnano, uno dei paesi più belli che abbiamo nel nostro territorio. Ci fermiamo con le notizie, ma tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: vengono ad dire Achille Dolfini dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca. Anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. E la procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni proprio con Mosca. Oggi scatta record di longevità per il governo Meloni. L'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi II in carica per 1412 giorni e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Clima, stima che il fenomeno persisterà almeno fino a febbraio.
1: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi in famiglia. Lungo la 1 nella Fiorentina un uomo ha fermato l'auto e gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna percosse e chiusa nel bagagliaio mentre arrivavano i poliziotti che la donna aveva allertato. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. A Finale Ligure invece un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni poi si è sparato. Doppio via libera della Banca Centrale Europea Monte dei Paschi. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nella CDA di Siena. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,28%. Lo sport, il calcio, stasera l'anticipo della terza giornata di campionato con Genoa Como. Ieri per la Coppa Italia il Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Il tennis, con Bolli e Darderi passano al terzo turno degli US Open, eliminati invece Musetti e Bellucci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti,
2: estate,
1: un libro,
3: un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie, intrighi, conquiste, quotidianità, la storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana: la fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Cecilia Dolfini dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. La procura militare apre un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. La procedura dopo un esposto del sindacato dei militari su possibili connessioni con la Russia. Oggi scatta il record di longevità per il governo Meloni, l'esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia il Berlusconi II in carica per 1412 giorni tra il 2001 e il 2005 e si appresta a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. La premier è attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Tragedia nel mare della Spagna, al largo delle Canarie, intercettato un barcone in balia delle onde da 27 giorni, a bordo una quarantina di persone, 5 cadaveri, ma i sopravvissuti dicono che un'ottantina di persone sarebbero cadute in acqua durante la traversata dal Gambia.
1: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi: 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare, con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri, hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che El Niño persisterà fino a febbraio. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse, ma si affaccia anche nuovamente una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia l'uso della forza, così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti. Dopo il via libera della Banca Centrale Europea, Montepaschi, Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca la partita delle cooptazioni nel CDA di Siena. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,37%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Spazio alle interviste in questo nostro approfondimento legato all'informazione locale. Oggi facciamo riferimento a un'iniziativa che si è svolta martedì scorso, 1 settembre, a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con l'autore del libro Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo, di Anselmo Palini, un'opportunità per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni delle missioni diocesane in Argentina. Anche la nostra diocesi, quella di Macerata, è impegnata in tal senso. Angelelli è stato beatificato il 27 aprile 2019. Ricordiamo anche che Enrico Angelelli è un testimone di pace molto attuale, indicato come la voce dei senza voce, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. È stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto 1976, e ha origini anche qui nel maceratese, perché lui è nato in una modesta casa alla periferia di Cordoba il 17 luglio del 1923. I suoi genitori, Juan Angelelli e Selina Carletti, sono emigrati italiani originari delle Marche. Il padre, Juan Angelelli, è nato a Monte Giorgio, in provincia di Fermo, il 13 dicembre 1896. All'età di 15 anni è emigrato in Argentina. La madre, invece, è nata a Cingoli, proprio appunto in provincia di Macerata, e con la famiglia poi è emigrata in Argentina. Angelelli è stato uno dei principali riferimenti per l'allora giovane superiore dei gesuiti Jorge Bergoglio, papa appunto Bergoglio. Durante l'omelia nella celebrazione del 4 agosto 2006 alla Rioja per il 30° anniversario dell'assassinio del vescovo, Jorge Bergoglio, divenuto cardinale e arcivescovo di Buenos Aires, ha osservato che Angelelli è stato un uomo innamorato del suo popolo, che accompagnava nel cammino fino nelle periferie, quelle geografiche e quelle esistenziali. È stato testimone della fede, spargendo il suo sangue. Noi vi proponiamo a questo punto l'intervista che Simone Baroncia ha realizzato con l'autore del libro, come dicevamo intervenuto martedì scorso a Cingoli per la presentazione del volume Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo. L'autore è Anselmo Palini.
9: Monsignor Angelelli è legato a Cingoli, alle Marche, perché i genitori sono partiti dalle Marche. La madre, che era una giovane ragazza, Selina Carletti, e il padre Juan, non si conoscevano, partirono con le rispettive famiglie come emigranti in Argentina. Là si sono conosciuti, si sono sposati. Per cui Angelelli è figlio di genitori marchigiani e la madre era proprio di Cingoli, Carletti di cognome. E la testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo. E lui, con un orecchio al popolo, ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale.
10: Lui ha partecipato al Concilio Vaticano II. Quando è stato cambiato questo concilio?
9: Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra a osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli. E con Angelelli può essere considerato un martire del concilio, perché ha voluto davvero dare una speranza al proprio popolo, che era oppresso appunto dalla dittatura e da un'oligarchia economica terribile. E per questo venne messo a tacere. Poco prima della fine del concilio, su direttiva di Aldel Camera, venne preparato il cosiddetto patto delle catacombe, che fu fatto firmare durante una celebrazione nelle catacombe di Santa Domitilla a Roma. Lo firmarono un circontino di vescovi, per la maggior parte latinoamericani, e uno di questi era Angelelli. È un patto in cui i vescovi si impegnavano a vivere in povertà e ad essere la voce dei poveri. Unico vescovo italiano che firmò il patto delle catacombe fu il giovane vescovo ausiliare di Bologna, Luigi Bettazzi.
10: È ritornato in Argentina, diciamo, ha sviluppato questa teologia del popolo.
9: Sì, la teologia del popolo è diversa dalla teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione ha avuto anche implicazioni politiche e sociali molto marcate. La teologia del popolo voleva venire incontro invece proprio alla, cioè fare i conti con la vita del popolo, con le tradizioni, con anche la devozione popolare, eccetera. Per cui teologia del popolo perché teneva conto fino in fondo di quelle che erano le convinzioni, le tradizioni, le devozioni del proprio popolo. E a questo popolo diede la sua voce.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
8: a settembre
21: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote vs Acme!
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre!
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il mio cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presente.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pirachile Dolfini. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità. L'esecutiva in carica dal 22 ottobre 2022 eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni e si appressa a diventare il governo più stabile della storia della Repubblica. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. La guerra in Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono oggi a Kiev, mentre nei prossimi giorni andranno a Mosca. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato la visita dei negoziatori statunitensi. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati. L'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva contro la città russa di Sochi, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze nelle elezioni da parte di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Non si ferma la corsa all'insù dei carburanti, con i prezzi che ovunque vanno oltre i 2 euro al litro. Preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Ascoltiamo le voci dei consumatori.
3: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa. Non si può.
4: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che c'è, fa un mutuo per fare un pieno.
5: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
6: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori. E...
7: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
8: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
2: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi Mibe perde lo 0,58%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nel mondo si ampliano repentinamente le sfide globali, la cui soluzione richiede maggior cooperazione tra gli stati, dal cambiamento climatico alla disponibilità di risorse energetiche, alimentari e idriche, ma si affaccia nuovamente anche una pretesa predatoria delle risorse esistenti, con una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia l'uso della forza. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio di apertura al forum Ambrosetti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
10: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
13: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
14: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: siamo arrivati anche oggi. Franco Maiorati qua con noi, è tornato finalmente.
1: Ma sì, buongiorno Nazareno, sì, sono fisicamente qui.
0: Ecco,
1: e quindi ci possiamo raccontare come sempre qualcosa, partendo un po' da i fatti di cronaca che più colpiscono me, poi chiaramente diciamolo subito, insomma, che l'oggettività, no, questo è più importante dell'altro, dipende da chi guarda cosa e cosa guarda, no? Se l'importanza, voglio dire, no?
0: Dice, ognuno
1: chiaro, esiste un'oggettività, sì, di fondo, però poi siccome le cose che ne accadono sono tantissime, poi diventa scelta e responsabilità personale i fatti su cui soffermo,
0: allora,
1: i fatti su cui dare priorità. E oggi io parto sempre da alcuni eventi che colpiscono me, che hanno a che fare sia con la realtà più circostante, più vicina quindi a noi, o poi una realtà più ampia, quindi fatti di cui sono testimone, fatti di cui sono invece testimone diretto magari più vicino, e fatti in cui sono osservatore come tanti altri,
0: insomma. Probabilmente molti già venerdì scorso hanno già sentito qualcosa, ecco.
1: Ma sì, io adesso venerdì scorso ho mandato, non ero fisicamente qui, però ho mandato un po' qualche mia impressione, così del tutto chiaramente anche lì personale, su quello che è stato il meeting di Rimini che si era svolto nella settimana precedente, dando voce anche a dei partecipanti, degli spunti presi quindi dalle persone del nostro territorio che hanno partecipato in qualche modo, perché poi, lo ripeto, allora questa questione del meeting, moltissimi interventi che si sono tenuti lì sono presenti sui canali, sul canale YouTube, quindi che sono reperibili direttamente da YouTube Meeting Rimini 2026 o dal sito del meeting stesso. Ma oggi quindi parliamo di altro, non continuo a fare riferimenti al meeting. L'evento più importante, bello e importante della giornata, mi piace introdurlo con questa canzone, quindi che ascoltiamo adesso.
0: Una canzone,
1: sì, ascoltiamo adesso una canzone e vediamo un po', Nazareno, anche tu che hai da dire sul testo, poi magari se qualche cosa di buono c'è anche.
0: Una canzone.

0: Nazareno, che dici?
1: Siamo quasi quasi, dobbiamo ridere a questo punto.
0: C'è un buon motivo per ridere, ma concludo, c'è sempre un buon motivo per vivere. Tu che ne dici, Nazareno?
1: Beh, effettivamente quello, se sono tanti ridi, quindi...
0: Sei d'accordo? Ma perché... Dimmi, dimmi.
1: No, dico, ridere, cioè, dove vai, insomma, c'è sempre una cosa, di su di giù, insomma, ecco.
0: Allora, perché la notizia più importante della giornata di oggi, ascoltino bene gli ascoltatori, se non ascoltano bene che ascoltatori sono, Nazareno?
1: Era un po' veloce, quindi forse qualcuno non è riuscito, però vabbè.
0: Sì, vabbè, comunque la canzone C'è sempre un buon motivo per vivere è del gruppo dei The Sun. Quindi chi vuole, chi ha dimestichezza anche con, appunto, con internet, la ritrova facilmente. E ho voluto introdurre con questa canzone perché, pensando alla notizia principale di oggi, perlomeno più importante per tutti noi qui di Radio Nuova Macerata, quindi per gli ascoltatori, è che oggi è il 4 settembre. E il 4 settembre di quel 1900 eccetera,
1: che è successo?
0: nacque al mondo Nazareno Tiberi.
1: Pensate un po'.
0: E allora, per fare gli auguri di buon compleanno al nostro caro Nazareno, che poi se non fosse nato adesso ci intrecciamo con i verbi, Nazareno,
1: sì,
0: se questo fatto non fosse accaduto,
1: ecco,
0: dopo, se voi, diciamo, anche in quel 1900 e rotti, ma se quel fatto non fosse accaduto, la radio non ci sarebbe stata.
1: Ah, vedi.
0: E quindi allora
1: questa è una cosa
0: bisogna
1: importante.
0: Dare un doppio grazie a Nazareno, insomma, quindi con un doppio augurio di buon compleanno a Nazareno per questo. Ma questa canzone, perché, vedete, c'è sempre un buon motivo per vivere, secondo me sottolinea bene quella che è un po' la sollecitazione che perlomeno io risento ormai da 6 anni che sto qui insieme a lui a fare queste chiacchierate settimanali. Già 6 anni che mi hai tirato in ballo, ecco. E però tu hai sempre avuto ancora questa sottolineatura, ma parliamo di buone cose, parliamo di buoni motivi, parliamo di buone ragioni, no? Quindi c'è sempre un buon motivo al di là di quello che appare, al di là del brutto, del negativo, no?
1: Del fatto
0: che tutti ci mostrano, poi citeremo anche il messaggio, il passaggio sulla pace che il Papa ha fatto a Rimini, ma va bene, in cui comunque, richiamando ai giovani, dice: ma il futuro non è una minaccia, il futuro è una speranza. Allora c'è sempre, oggi, ogni volta, insomma, Nazareno che viene qui la mattina alla radio viene perché aspetta che gli ospiti, aspetta che gli intervenuti trasmettano qualcosa di buono, qualcosa di positivo.
1: E direi sì.
0: E allora questa canzone dei The Sun mi sembrava che rappresentasse bene questa notizia, che è la prima buona notizia della giornata. Buon compleanno, Nazareno, e ti faccio ancora gli auguri, ridicendo due parole di Don Giussani proprio sul compleanno. Il compleanno è il giorno in cui fisicamente si sente l'amore di Dio che ci ha fatti, potendoci non fare. Si sente fatti con stupore. Immagini se tu non fossi nato, quale meravigliosa cosa di meno ci sarebbe al mondo?
1: Vedi, questo
0: il giorno del compleanno tu sei portato ad immaginare.
1: Questo per me è un gran giorno.
0: Ecco. Se tu non fossi nato, quale meravigliosa cosa di meno ci sarebbe al mondo?
1: Beh, guarda, io devo dire una cosa, lo dico, speriamo che tutti quanti non dica, ma che dirà questo? Io sono stato di 3 persone. La prima c'è stata la Madonna. Naturalmente c'è stato Dio che dal cielo mi ha parlato, e anche Gesù, quando ho cominciato proprio con questo coso qui, con il nostro dove stiamo parlando,
0: questa avventura.
1: Esatto,
0: una meravigliosa cosa che c'è perché è tutta un dono.
1: Ecco, quindi vedete, questo mi ha fatto veramente, dico, mamma mia, è una cosa bella tanto, ecco, quello sì.
0: Quindi ricordiamoci, attraverso anche gli auguri che facciamo a Nazareno per il suo compleanno. Nazareno, dai, fammelo dire quanti anni finisci, su. Lo possiamo
1: 7
0: dire?
1: 7 e 4.
0: 70, 1952, era il meraviglioso giorno del 4 settembre del 1952.
1: Ecco,
0: quando il caro Nazareno Tiberi, ecco, veniva al mondo con questa prospettiva, poi con questo già il
1: già
0: disegno che già
1: ragione.
0: C'era, un disegno che lui ha scoperto dopo, ma che già c'era su di lui, di dar vita insieme poi ad altri, con l'aiuto di altri, con il sostegno nel corso degli anni di tanti amici, però di dar luogo a questa realtà che è arrivata a compiere ormai proprio anche fisicamente come data i 50 anni di presenza, no? Quindi
1: devo ringraziare Dio perché veramente 50 anni li abbiamo fatti e ecco, non so pochi, ecco,
0: che sono passati attraverso poi i tuoi 74 anni di età. Quindi ancora auguri Nazareno, e quindi questa è la prima buona notizia, l'abbiamo già detta.
1: Perfetto.
0: Poi sottolineiamo alcune notizie sempre, questo qui invece magari sono buone notizie o meno secondo il mio giudizio, per come io le presento. La prima è oggettiva, ecco, l'oggettività esiste, compleanno di Nazareno, buona notizia. Questa successiva è una cosa che a me ha colpito, che è una notizia di qualche giorno fa, del primo settembre, e la liquido rapidamente, però la voglio sottolineare perché secondo me è molto importante da un punto di vista di impostazione proprio delle scelte che dovrebbero essere orientate, le scelte politiche che dovrebbero essere orientate in un certo senso. Allora, prendo la notizia da cronaca maceratesi, ma è riportata poi in tutti gli organi di informazione. Svolta per l'incompiuta di Via Conce, si fa riferimento a Corridonia, comunque se la giudica all'asta Alfio Caccamo, eccetera. C'era un maxi edificio abbandonato nei pressi della superstrada, che insomma è un gigante, addirittura 18.000 metri quadri mi pare, insomma, quindi una cosa enorme. Si vede anche, chi ci fa caso, insomma, si vede anche passando con la macchina questo. Quindi con un po' di terreno anche intorno, eccetera eccetera, quindi 18.000, e è stato acquistato, vabbè, da Alfio Caccamo, che è il patron del Corridomnia, vabbè, chi è evidentemente, ma anche poi è stato acquistato, dice la cronaca, per 306.000 euro, che è una cifra per l'immobile, così era, ma siccome era totalmente abbandonato e su cui nessuno magari ha speso energie per averci una risoluzione di utilizzo, e quindi ecco, una cifra che appare irrisoria, però è andato ad un'asta, eccetera eccetera, quindi il valore che ha attualmente questo immobile. Chi l'ha acquistato dice che adesso vedrà come poterlo utilizzare, eccetera. Ma perché io lo voglio sottolineare molto rapidamente? Perché continuamente invece si parla sempre di creare nuove strutture, cementificare ancora, nuovi centri commerciali. Noi, quando se noi ci guardiamo intorno, invece, ci guardiamo intorno nel nostro territorio, di quasi tutti i paesi, piccoli o grandi che siano, e ci sono dei volumi, cioè degli spazi, quindi costruiti, non utilizzati.
1: Ecco.
0: E allora, intanto, quindi io dico, questa notizia secondo me è molto positiva, perché qualcuno dice, ma già c'è questo volume abbandonato che deturpa un po', perché se è abbandonato deturpa anche il paesaggio, qualcuno dice lo deturpa comunque, perché le costruzioni, le cementificazioni, va bene, ma ormai questo è stato costruito, questo è stato fatto. E allora prima di pensare a cementificare ancora, perché poi altrimenti saranno altri spazi che rischieranno lo stesso destino, cioè di essere abbandonati, soffocati dalle erbacce e magari tane per animali vari, no? Quindi vediamo quello che c'è intorno, recuperiamo quello che c'è già fatto, non immaginiamo ipotesi futuristiche, per certo quelle sono più facili. Quindi non si dice grande imprenditore, no, quello è più facile. Se tu c'hai soldi da far girare, soldi che girano ne fanno poi rientrare altri con un guadagno, ma come giusto per chi fa l'impresa, quindi senza giudizio morale su questo, però non è che molto più invece impegnativo, e che dà l'identità di un imprenditore, magari uno scatto in più rispetto ad un altro, è quello di saper riutilizzare quello che già c'è, senza sprecare cose nuove, senza costruire, cementificare ancora. Certo che appunto i soldi girano più immediatamente con una realizzazione nuova. ne girano anche di più, va bene, che ci sia, che l'ambizione di un imprenditore sia quella di far girare soldi, è legittimo, però la politica deve dare questo indirizzo. Allora questo vale un po', questo adesso è una cosa che a me viene in mente così, prendendo spunto da questo fatto di cronaca, che però sembra voler dire in ogni caso che è possibile invertire una tendenza. Questo atto, questo gesto fa dire si può invertire una tendenza, e si può anche essere attenti poi nell'acquistare queste aree abbandonate, definendo il reale valore di mercato attuale, non ipotetico, perché tante volte invece cosa accade? Che stabili abbandonati da anni con un valore di mercato ormai molto molto ridotto vengono poi presi e valutati molto superiormente al valore appunto di mercato stesso, perché per dare soddisfazione poi a chi recupera quei soldi. E questo no, voglio dire, senza buttar via, senza regalie tra virgolette, usando un termine un po' pesante forse, però senza regalie per nessuno, ma la politica deve aiutare questo tipo di impostazione. Per esempio, intanto ognuno, ecco, qui abbiamo iniziato la nuova amministrazione a Macerata, lo diciamo anche, quindi Macerata non so se ha un suo piano di conoscenza reale di tutti i volumi, sia abitativi che produttivi, artigianali, industriali, qualunque, o di altro utilizzo pubblico, quello che sia, privato e pubblico, quali sono i volumi abbandonati. Quindi quali sono i volumi abbandonati vuol dire quali sono i volumi abbandonati, quindi intanto diamogli già un valore ora, fissiamo il valore ora di mercato, e poi che sono disponibili appunto per essere recuperati prima di costruire su spazi non utilizzati finora, su spazi verdi, prima di dare luogo. Quindi questo, ecco, una piccola osservazione per dire è un segno positivo. Secondo me è un segno positivo. È chiaro che poi Alfio Caccamo è un imprenditore anche lui, credo, io non lo conosco personalmente, quindi parlo senza aver nessuna preferenza verso nessuno, quindi anche lui dice adesso vedrò come poterlo utilizzare per farci un utile, per far girare dei soldi che dia luogo magari a creazione di posti di lavoro, agevolare delle piccole realtà, imprese artigianali, commerciali, adesso non lo so, non c'ho la più vaga idea di quello che ne verrà fuori. Però se qualcuno dice quello lo compro, vuol dire, ecco, sono disposto a investire lì qualcosa per recuperarlo e senza andare a investire soldi su spazi nuovi. Punto. Chiusa questa cosa qui, come ecco. Invito quindi a tutte le amministrazioni, gli imprenditori a fare questo scatto in avanti, un po' più di fantasia e un po' più di coraggio per investire, per recuperare, perché ne va del... Questo è il vero investimento per il futuro, poi non costruire ex novo rischiando poi di creare appunto altri spazi inutilizzati. Vabbè, qui chiudiamo, e allora chiudiamo questo piccolo spazio sempre legato alla cronaca locale con la canzone di Adriano Celentano, Un albero di 30 piani, perché penso ci possa stare bene.
1: Eccolo, ascoltiamolo allora.
0: Quindi l'ascoltiamo e poi passiamo all'altro.
1: Bene.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, torniamo con Franco qua, che devi dirci tutto adesso.
4: Sì, continuiamo magari prendendo spunto di riflessione da fatti che accadono. E allora, per la comunità maceratese, una notizia triste di ieri è la morte di Andrea Angeli. Ora tutti i giornali ne parlano perché grande personalità che da tantissimi anni ha sempre lavorato per il suo ruolo nell'ambito dell'ONU per la pace in varie parti del mondo, e molti lo conosceranno. Io lo ricordo da ragazzo, perché è un po' più giovane di me, di noi, Nazareno, quindi magari ci si ricorda da adolescenti che magari ci si incrociava e qualche volta si scambiava anche qualche battuta, ma a livello proprio dai tempi delle scuole superiori, insomma.
3: Esatto.
4: Però a parte questo, poi vabbè, rivisto in occasioni anche ufficiali, poi anche di saluto e di presenza a Macerata, per esempio partecipò e portò la sua testimonianza anche ad un pellegrinaggio Macerata-Loreto, proprio per questa sua testimonianza appunto di lavoro per la pace, che come posizione umana sua personale, raccontata dai fatti, insomma, e da chi l'ha incontrato proprio nell'esplicitare il suo ruolo, la sua funzione, aveva una caratteristica che andava oltre il ruolo stesso, insomma, proprio c'era dell'umano in più. E quindi, vabbè, tutti lo ricorderanno quindi meglio di me, però a me aveva colpito, stamattina mi è capitato di leggere un ricordo che ne fa, l'ho letto sui social, su Facebook, Tony Capuozzo. Tony Capuozzo è un grande giornalista che è inviato nelle varie situazioni di guerra e ha avuto modo di incontrare proprio Andrea Angeli in diverse situazioni. E quindi fa questo ricordo che io leggerei integralmente, perché poi sì, è citato anche questo ricordo da qualche organo di stampa, stavo vedendo l'informazione, però allora leggo questo. Tony Capuozzo, quindi, che ricorda Andrea Angeli. Poi i dati, insomma, per commemorare Andrea Angeli, funerali e tutto il resto saranno visibili sulla cronaca, insomma, a cui tutti potranno accedere. Aveva 69 anni, non lo vedevo da tempo, ma sono certo che Andrea Angeli, prima della malattia, ne dimostrasse molti di meno. La barba sempre ben rasata, i capelli ravviati con cura, il fisico asciutto, sembrava al riparo dall'età. In effetti aveva un aspetto molto giovanile. Non c'è giornalista di guerra che non l'abbia conosciuto, ovunque le Nazioni Unite fossero impegnate, in genere senza successo, a portare pace. Il suo lavoro di funzionario era spesso proprio quello di tenere i rapporti con la stampa, e lo faceva con uno spirito amichevole, senza mai negare un lasciapassare, e sempre fondando il suo lavoro sullo studio e la conoscenza della realtà locale. Spirito amichevole, diceva prima, no? Ma se devo dire quale sia l'immagine più forte che mi porto dietro di lui, a poche ore dalla sua scomparsa, è una singolare eleganza anche in luoghi impossibili. E questo è vero, anche noi visivamente lo ricordiamo così, no? Sempre impeccabile, insomma. Poteva portare un giubbotto antiproiettile, ma in una tasca teneva una cravatta, caso mai servisse. Era di abitudini spartane. Spesso il pranzo erano un cappuccino e un cornetto, ma con piccole passioni irrinunciabili. Una volta tornai in Italia dai Balcani con lui, dice Capuozzo. con il compito di trattenere con la mano un tettuccio della sua 500 che si apriva contro vento. Io tornavo a casa. Lui voleva andare a sciare a Cortina per 2 giorni prima di tornare in guerra. Dal Kosovo, certi fine settimana scendeva fino in Grecia per fare un bagno. Qualcuno di voi aveva comprato il suo professione peacekeeper. Un diario utile a capire come la pace non sia una preghiera, un voto, né istintiva né facile. Quindi richiede un lavoro, è sottinteso, penso di capire che Capozzo voglia dire questo, che la pace non sia una preghiera, non è che non si debba pregare per la pace o che uno non debba fare un voto per la pace, ma quindi non è né istintiva né facile, perché richiede un lavoro, richiede di impostare un lavoro a partire da una mentalità, eccetera. Questa è un'interpretazione che do io delle parole di Tony Capuozzo, avendo sentito poi parlare spesso in televisione, come sarà capitato a molti, Tony Capuozzo, di circostanze di guerra in varie parti del mondo, insomma, con un giudizio sempre molto chiaro ed oggettivo sui rapporti, sulle relazioni, ma avendo anche chiaro il punto di vista umano.
5: Certo.
4: E dice Capuozzo di questo libro scritto da Andrea Angeli, professione peacekeeper: tenetevi care quelle copie che lui firmava con una penna stilografica. Qualche volta lo prendevo in giro, ma ho capito presto che quella sua eleganza era, poi viene, scusate questo inciso, ma mi viene in mente questa sua eleganza, che era un modo di essere, perché poi sopra dice Capuozzo, quando dice che lui cercava di trattenere con la mano il tettuccio della 500 di Andrea Angeli che si apriva contro vento, quindi non era uno sfoggio, no, ma era un modo di essere preciso, elegante, insomma. Lo prendevo in giro, ma ho capito presto che quella sua eleganza era come il rossetto di Sarajevo su bocche sdentate, una resistenza al dolore e al male, una trincea di dignità, un rifiuto di lasciarsi andare ai burroni dell'odio e dell'abitudine all'orrore, un rimanere se stessi. Questo poi ci ritorno, questo è molto bello, questa considerazione che fa Tony Capuozzo è molto molto profonda. Addio Andrea, galantuomo di pace, trovato morto nella casa di Macerata dove era tornato, perché vabbè, poi gli ultimi anni era malato, gli ultimi tempi sembra. Dice una resistenza, quindi quella sua eleganza era, qui cita il rossetto di Sarajevo su bocche sdentate, una resistenza al dolore e al male, una trincea di dignità, un rifiuto di lasciarsi andare ai burroni dell'odio e dell'abitudine all'errore, lasciarsi andare ai burroni l'odio e abitudine all'orrore, ma rimanere se stessi. Questo, scusate queste mie considerazioni, magari che prendono spunto da qui per allargarsi un po', ma viene in mente anche, come tante volte, in modo estremamente meschino, qui posso dire cattivo e stupido, ho sentito, si è capitato di leggere anche dei commenti riguardo per esempio ai profughi che arrivano attraverso barche di emergenza, eccetera, sulle spiagge, sulle coste, e qualcuno nel passato notava come le signore, le donne, tenessero prima di sbarcare a darsi una riassettata e anche una risistemata il volto, magari tirando fuori dallo zaino, dalla borsa, eccetera, anche un rossetto, perché qui mi è venuto in mente, perché qui c'è il rossetto sulle bocche sdentate, quindi delle donne di Sarajevo, no? Allora dice, vedi, queste come sono porette, sono disgraziate, eccetera, eppure ci tengono a... Ma no, ma questo è una bellissima cosa, perché queste persone tengono a non perdere la propria dignità. Tengono a non perdere la propria dignità, che è fatta poi in un voler presentarsi in un modo ordinato, pulito, che piace a se stessi e che quindi uno immagina possa piacere anche a chi guarda, no? Quindi a non scivolare sul pietismo per far volere per forza. Quindi quando qui lo dice di Andrea Angeli, no? E dice, ma questo è rimanere se stessi per non cedere, quando dice qui, lasciarsi andare, un rifiuto di lasciarsi andare ai burroni dell'odio e dell'abitudine all'orrore. Burroni significa sono quei dirupi da cui si cade e non si può risalire, dell'odio, quando si scivola nell'odio. E poi l'abitudine all'orrore, cioè nei confronti

purtroppo, essendo inviato dell'ONU e quindi assolvere ai compiti propri dell'ONU assegnati all'ONU con scarso successo, però sempre con un gesto, una umanità mai persa nelle situazioni, mai persa che posso dire, beh, io ho avuto un rapporto come tanti giornalisti, come giornalista nei confronti di un funzionario dell'ONU, dice, ma sempre trattato in modo amichevole, in modo cordiale, e poi sempre voler mostrare, non voler perdere la propria dignità, no? Magari mantenendo questa sua, questo suo fare elegante, perché visivamente ce lo ricordiamo così. E allora questa cosa mi fa venire in mente, Nazareno, un altro aspetto che mi colpisce. Mi colpisce l'azione appunto legato alla pace, no? Perché allora noi abbiamo avuto il meeting di Rimini, il Papa, che ha parlato anche un po' di questo, insomma, no? Perché ha citato, insomma, le situazioni in cui occorre custodire la pace, insomma, ricordando, assegnando al MITIC un po' questo, riconoscendo al MITIC e assegnandolo di nuovo questo compito rilanciato già da San Giovanni Paolo II nel discorso dell'agosto del 1982, quando disse che lì era proprio un incontro di amicizia, e sono delle parole, diceva, che in queste ore, diceva allora, drammatiche della storia del mondo, diceva nell'82 Giovanni Paolo II, acquistano un particolare significato, ma rilancia Leone XIV, anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. E quindi anche Andrea Angeli, mi viene da dire, dalle parole che abbiamo ascoltato di Toni Capuozzo e confrontandole con queste, era un operatore di pace, è stato in tutta la sua vita un operatore di pace, non solo e non tanto perché per l'ONU e attraverso l'ONU si è trovato nelle con l'ONU e attraverso l'ONU, no, le funzioni svolte appunto in questo ambito internazionale si è trovato a svolgere, ma con il suo essere uomo di pace, mantenendo la sua dignità e riconoscendo la dignità a chi aveva di fronte, mantenendo un rapporto umano con tutti. Quindi ecco, la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e che non temono di confrontarsi. E allora mi veniva in mente, molto sinteticamente, voglio rilanciare anche quest'altro fatto, perché dice, allora noi sappiamo anche le notizie giorno per giorno, sappiamo che questa pace, sì, proclamata dai potenti del mondo, poi è così estremamente fragile, perché in realtà non parte da una reale volontà di dialogo, no, che fa da sfondo su tutto, no? Perché dice, mentre appunto dice, cioè volevo dire che mentre appunto questi potenti, no, dicono di perseguire la pace attraverso la guerra, dall'altra parte abbiamo la grande testimonianza della Chiesa che ripropone invece costantemente le ragioni proprio dell'incontro e del dialogo. Per fare una brevissima citazione di Papa Leone al meeting di Rimini, diceva: al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, si dice che è realistico aumentare gli armamenti per arrivare a costruire la pace, pensate che contraddizione di termini, la cultura di oggi, la cultura cattolica di oggi, da opporre il realismo della misericordia. Realismo della misericordia, dice Papa Leone, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Tutti, tu sei un bene per me, era il titolo del meeting, di un meeting di qualche anno fa. Tutti, anche se sono avversari in quel momento, e avversari tenaci e crudeli anche. E c'è quindi da riprendere, invece è interessante riprendere uno straccio dell'intervista apparsa su Vatican News sabato scorso a Paul Richard Gallagher, che è il responsabile della diplomazia vaticana, che è stato inviato dal Papa a Mosca appunto, e il giornalista fa la domanda: lei ha avuto anche la possibilità di incontrare

una parte del mondo diplomatico qui a Mosca e tutti hanno mostrato un interesse nella capacità della diplomazia della Santa Sede di riuscire a dialogare allo stesso tempo con Ucraina e la Russia. Una rarità in questo momento. Kaler risponde: sì, gli incontri che abbiamo avuto qui a Mosca con diversi rappresentanti delle missioni diplomatiche servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Questa è la nostra opinione. Ovviamente ogni Stato ha tutto il diritto di decidere autonomamente la propria strategia. Venendo qui a Mosca e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere se le strategie attuate finora stiano portando dei risultati per risolvere questa tragedia. Perché poi si dice, no, che non è realistico, eccetera, eccetera. Ma allora, concretamente, queste strategie di riarmo, di confronto duro, eccetera, stanno portando a qualcosa di buono? Portano dei risultati verso la soluzione? Allora, il realismo è guardare questo. Si stanno ottenendo dei risultati? E allora forse l'unica via è quella di guardare l'altro, come diceva il Papa. Non possono considerare tutti l'odio, la vendetta, quindi tutti nemici, ma anche gli avversari vanno guardati con occhio, con uno sguardo teso alla verità, insomma. Quindi questa è un'altra notizia, intanto, insomma, che comunque la notizia storica, giornalistica dico in senso un po' ironico di fondo, perché il giornalismo sta scendendo un po', vedendo come notizia solo dei fatti senza sapere, solo quelli dei fatti apparenti senza vedere poi altri fatti che ci sono dietro, come questi dell'impostazione del dialogo, eccetera, eccetera. Quindi la notizia comunque è che c'è la possibilità di un dialogo, comunque qualcuno tiene in piedi questa possibilità. E allora magari lasciamo questo spazio con Sentendo la pace sia con te di Renato Zero, così poi ci avviamo un po' alla parte finale, no, del Nazareno, della nostra mattinata.

La Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino

0: dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, torniamo con noi, tu hai detto due o tre parole perché è importante, no? Cioè, noi sentiamo tutti quanti da TV, giornali, eccetera, eccetera, quello è morto, quell'altro è parato, quello è un disastro, quest'altro è qua. Cioè, però io penso ci sono tante persone che cercano di fermare questo disastro, stanno lavorando,
4: certo. Eccetera, eccetera.
3: Ma di questo non si sente.
4: Certo, Nazareno, è questo, di questo appunto.
3: Questa è una cosa veramente strana.
4: È proprio questo, Nazareno, a cui noi dobbiamo porre attenzione. Noi, magari facendo risuonare la voce di chi si muove per costruire la pace, proprio già a partire da una responsabilità personale nel costruire appunto un rapporti che siano basati sul riconoscere ad ognuno la propria dignità. E dall'altro far sapere anche i tentativi che ci sono, senza associarci tutti alla semplicità, appunto, come si dice lì, diceva, dell'odio, no, e dell'orrore, citando Capuozzo che citava Andrea Angeli, quindi dire tanto l'unica cosa è l'odio, la rabbia, la vendetta, e poi l'abitudine all'orrore, quindi significa quando ci siamo abituati che non ci fa più neanche orrore, quello che è orrore neanche che ci colpisce più, e quindi star dietro proprio in tutto, nelle intenzioni, nel sostegno, cioè vuol dire in tutti gli ambiti noi rischiamo sempre di sì va bene, però siccome ci pensiamo che l'unica via però sia la vendetta, e allora stiamo dietro anche nelle scelte politiche, anche nelle scelte di sostegno di giudizio, nelle cose, a chi dice che occorre la vendetta, occorre nettezza, a chi non propaga l'idea che l'altro è comunque un bene per me. Anche se poi bisognerà cercare di costruire una via di dialogo per risolvere le questioni che invece ci rendono in quella situazione distanti.
3: Insomma, questo è quello, facciamo almeno.
4: Certo.
3: Se no invece si fa solo quello, e addirittura noi abbiamo tutte la TV, spesso quelli morti, questi qua,
4: certo.
3: Ma non si dice mai che si sta perdendo
4: quello che si sta facendo di buono.
3: Di buono.
4: È così.
3: E questo è un problema.
4: È così. E diciamo appunto.
3: Il Parlamento dovrebbe parlare di cercare.
4: E riascoltiamo una canzone anche dei De San, che c'è sempre un buon motivo per vivere. Allora, finiamo, Nazareno, con un piccolo avviso di avvenimenti della settimana, ce ne sono tanti. Io adesso ho in mente, per esempio, qui, se vuoi ironicamente, ti leggo, ma voglio dire, non facciamo, potremmo fare, ma ti leggo un avviso di una festa che si tiene l'8 settembre, sapete, la natività della Madonna, insomma, no?
3: Mm-hmm.
4: E allora c'è un avviso di una festa che si tiene. E caspita, però adesso vabbè.
3: Te lo sei perso?
4: Lo lascio. Telefoni tante volte sono belli e cari, ma fanno anche dei capricci, come in questo momento.
3: Non si riesce a prendere.
4: Vedi, siamo schiavi.
3: Serve,
4: perché ho stampato
3: serve.
4: Una cosa, ma l'ho stampata male, quindi adesso ripresa dal telefono. Allora, dice: c'è una festa martedì 8 di settembre, 18.30 messa. 19.30 processio, poi alle 18 apertura, poi venerdì questo, venerdì, sabato e domenica, ore 18 apertura di un campo di fiera, giochi artigiani, passichiata, canti inquisitelli di ascola di canto di cervioni, serata con un gruppo gioia, apertura di un campo della fiera, concerto di un gruppo, apertura di torneo di ballo pezzitelli da 9 a 11 anni, eccetera eccetera. Questo si tiene, se volete partecipare, a Santa Lucia di Moriani in Corsica. Allora, uno, quello che ho letto è la lingua corsa, che assomiglia a un dialetto, al nostro dialetto. Apertura di un campo di fiera, messa, processio, eccetera eccetera. Ma perché, adesso lo dico, finisco, perché la Madonna è regina della Corsica, e poi c'è appunto è stato adottato l'inno riscritto che deriva da Salve Regina, ma che è diventato l'inno proprio nazionale della Corsica. E quindi ecco, è festa nazionale, le scuole sono chiuse, eccetera, eccetera. Ma tanto per dire, io ecco, sono tornato stanotte dalla Corsica. E allora ho fatto la foto di questo manifesto, ho detto, guarda un po', martedì le scuole sono chiuse, festa nazionale, eccetera, eccetera. Vabbè. No, invece do un appuntamento a cui tengo particolarmente, che è quello di, tra i tanti che si svolgono in questi giorni, in questo periodo, che è quello che si terrà domenica a Campo Rotondo di Fiastrone, per voler celebrare i 125 anni della nascita di Tullio Corsalvatico, che sono caduti nello specifico il 21 agosto, ma il 21 agosto non era possibile festeggiarlo e si farà. E come avviene questa giornata su a Campo Rotondo, quindi bel paese del nostro interno maceratese, con una passeggiata la mattina su a Colvenale, con una camminata che farà vedere i paesaggi intorno alla dimora, quindi alla casa natale di Tullio Corsalvatico, con delle soste e delle letture di brani, di poesie dello scrittore, significativi comunque del luogo, della casa, della sua vita. Poi c'è un pranzo insieme lì a Campo Rotondo, nei giardini principali, e di questo vi do solo un numero, perché è bene magari prenotarlo chi volesse starci per questo pranzo, per ricordare insomma questa giornata di 125 anni di Tullio Corsalvatico, poeta, scrittore, giusto fra le nazioni. Io vi dico che senza tema di smentita che è una delle più grandi personalità del nostro territorio di tutto il secolo passato e anche oltre, una delle più grandi personalità che vale la pena riscoprire e conoscere, e la giornata di domenica consente anche di scoprire alcuni suoi aspetti, come abbiamo visto quello della casa, la dimora, alcuni gesti particolari eccetera molto significativi, fare un po' di un momento conviviale con il pranzo. E il numero di riferimento entro oggi, chi può, di accenno della sua presenza chiedendo informazioni magari più dettagliate, è il 329 6468 844. E poi nel pomeriggio alle 17.30 nel Giardino dei Giusti, che è stato creato dal Comune di Camporotondo per ricordare Tullio Corsalvatico, e recentemente è stato posto un albero d'olivo anche per ricordare Gino Bartali, si parlerà di un tema del tutto particolare che anche chi conosce Corsalvatico lo conosce un po' di meno: la dimensione francescana nella vita e nell'opera di Tullio Corsalvatico nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. E anche questo sarà fatto, sarà scoperto questo aspetto della dimensione del legame tra San Francesco e Tullio Corsalvatico, leggendo anche alcune sue pezzi di racconti, di romanzi, eccetera. Quindi è interessante anche questo. Quindi vedete voi, cercate magari il programma dettagliato anche nella pagina Facebook del Comune di Camporotondo oppure del Circolo Corsalvatico, che collabora a questa cosa. Quindi per domenica io vi invito a questa presenza, perché è significativo riscoprire, ma non, ecco, io lo dico a Sereno, quando parliamo delle riscoperte dei personaggi, io dico sempre una questione, che a noi non ci interessa celebrare un personaggio se è legato solamente al passato e non ha niente da dirci per l'oggi.
3: Ecco.
4: Allora, noi stiamo facendo, celebrando in vari modi, a Tolentino si riaprirà, poi ne riparleremo,
3: questo
4: la chiesa di San Francesco.
3: Molto, no? Giusta.
4: Ecco, si riaprirà la chiesa di San Francesco, poi avviene a 10 anni giusti dal terremoto e nell'ottavo centenario di San Francesco. Ecco. Perché si sta facendo in Italia e nel mondo anche una serie di iniziative di vario genere per ricordare San Francesco? Poi il presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario è il poeta Davide Rondoni, che verrà a Tolentino, ma ne riparleremo. Perché? Per celebrare una cosa passata che non ha più niente a che fare con noi? Oppure perché possiamo imparare da questi personaggi, da queste personalità, possiamo essere sollecitati a capire qualcosa di più della nostra vita dell'oggi? Questo è, se no che ce ne frega, Nazareno, fare accademia per fare cosa? Per mettere un altro libro dentro lo scaffale? No, a noi ci interessa per riflettere oggi, cioè attraverso, abbiamo cominciato, c'è sempre un motivo per vivere, no? Allora abbiamo cominciato con questa canzone delle Desanne, ma andando a riscoprire la vita di San Francesco e magari di Corsalvatico, come ne parlava, perché anche Corsalvatico era un terziario francescano e tutto il resto, ma come ne lo presenta nelle sue opere, quindi che incidenza ha per noi? Cioè, noi possiamo scoprire che esiste sempre un motivo per vivere svegliandoci la mattina, affrontando queste grandi personalità, conoscendole un po' più a fondo? Per questo ci interessa l'ottavo centenario di San Francesco, per questo domenica ci interessa fare questa giornata proprio di amicizia conviviale, con una bella passeggiata, con dei bei paesaggi, ma ascoltando alcune opere di Col Salvatico, alcune citazioni su Col Salvatico, su chi era, cosa ha fatto, magari piccole cose, piccoli segni, e la sera approfondire la figura, la vita francescana come viene vista da Col Salvatico nei suoi racconti con i suoi personaggi. E quindi ci interessa per questo, perché poi intanto stiamo insieme, cioè è una giornata che si trascorre insieme ad altri, e quindi anche la nostra vita scopriamo sempre che è fatta di relazioni, non è fatta di elucubrazioni personali, riflessioni, meditazioni, cupe personali. Meditazioni, riflessioni sì, ognuno personale lo fa per sé, ma perché vengono aiutate da una vita di comunità, da una vita comunitaria, da una vita di relazione, aprendosi agli altri. Quindi questo è molto bello, anche perché questo è un aspetto, una vita con i fratelli è uno dei punti fondamentali che si capisce dalla vita di San Francesco, per esempio, quindi è estremamente bello. Quindi domenica a Campo Rotondo di Fiastrone c'è questa giornata, la mattina questa passeggiata alle 9, poi alle 12.30 il pranzo lì all'inizio proprio nel paese. Col Venale è una contrada del paese, ma lo trovate, insomma. E poi nel pomeriggio alle 17.30 questa presentazione della dimensione francescana nella vita e nell'opera di Tullio Col Salvatico, nell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Quindi mi sembra interessante, quindi io rimando a questo. Poi ma su questo diciamo solo la data, perché poi sono manifestazioni soprattutto di interesse religioso, avranno luogo la prossima settimana. Giovedì prossimo è San Nicola a Tolentino, ma ci rimanderemo per richiamarci la grande festa del perdono di San Nicola, che ha la stessa validità, la stessa impostazione del perdono di San Francesco, che si tiene il 2 di agosto, mentre invece il perdono di San Nicola avviene sempre la domenica successiva al 10 settembre, e quindi domenica della prossima settimana ne riparleremo. Nazareno,
3: siamo arrivati al
4: sì,
3: termine.
4: Possiamo chiudere con una piccola coda, magari rimandando, perché l'abbiamo fatto più volte, la canzone di Branduardi, Il Cantico delle Creature, perché per avere una sottolineatura sulla figura di San Francesco anche in musica. E Nazareno, di nuovo allora tanti auguri a Nazareno Tiberi, e
3: grazie.
4: Indicandogli di riascoltare questa canzone dei The Sun anche con calma, perché a tutti voi e anche lui stesso se la prenderà come mio augurio personale, che mi permetto di farlo anche a nome vostro, a nome di tutti gli ascoltatori.
3: Ecco, perfetto. Grazie. Quindi grazie a tutti, e saluto tutti, anche io, naturalmente.
4: Buona giornata e grazie.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Ben trovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: mai. Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, il peacekeeper maceratese trovato morto nella sua casa di via Gramsci a Macerata mercoledì sera. Funzionario dell'ONU in pensione, aveva 69 anni, Angeli viene ricordato per le tante missioni di pace a cui ha partecipato in tutto il mondo, ma anche per il suo modo di fare gentile e di classe. Il funerale si svolgerà domani nella chiesa di Santa Croce. L'Università di Macerata ricorda il forte legame che Angeli aveva mantenuto nel tempo con l'Ateneo, che nel 2013 lo aveva scelto tra i primi insigniti del riconoscimento di laureato dell'anno, attribuito insieme all'ALAM, l'associazione laureati dell'Ateneo Maceratese. La scomparsa di Andrea Angeli ci addolora profondamente e rappresenta una perdita molto significativa per tutta la comunità, dichiara il rettore John McCourt. Andrea è stata una figura davvero unica, capace di unire in modo esemplare il profondo attaccamento alle proprie radici e una straordinaria apertura al mondo. Il sindaco Sandro Parcaroli, la giunta e tutta l'amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, ricordandone la figura e l'impegno con profonda stima e commozione. Per il sindaco Parcaroli, Angeli era un grande concittadino, capace di tessere trame di pace. Inaugurata ieri la nuova sede del municipio a Montecavallo, ricostruita dopo i danni provocati dagli eventi sismici del 2016. Un passaggio importante nel percorso di ricostruzione del piccolo centro dell'entroterra maceratese, che restituisce alla comunità non soltanto gli uffici dell'amministrazione, ma un luogo sicuro, accessibile e destinato ad accogliere servizi essenziali, attività istituzionali e spazi di aggregazione. L'intervento complessivo, finanziato con oltre 2,3 milioni di euro nell'ambito della ricostruzione post-sisma, ha interessato il complesso monumentale costituito da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti. Sulla parte storica, risalente alla seconda metà dell'Ottocento, è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico che ha previsto, tra le altre opere, il rifacimento della copertura del cordolo perimetrale, il consolidamento delle murature e dei solai e l'inserimento di elementi di rinforzo strutturale. La porzione più recente è stata invece demolita e ricostruita. A seguito di un incidente stradale, un 60enne residente a Sarnano è stato denunciato dai carabinieri per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo scorso 11 agosto, intorno alle 18, sulla strada provinciale 78, in località Gabella Nuova di Sarnano, il motociclo condotto dal 60enne si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna residente anche lei a Sarnano. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto, l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza al Torrette di Ancona. A seguito degli accertamenti è stata riscontrata la sua positività all'assunzione di cannabinoidi e cocaina. Oltre alla denuncia, per il 60enne è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del motociclo. Martedì scorso, verso le 16:20, i carabinieri sono intervenuti d'urgenza a Giardini Diaz di Macerata a seguito di alcune telefonate giunte al numero di emergenza 112 che hanno segnalato la presenza di due persone in possesso di armi da fuoco. I militari, supportati da una volante della polizia, hanno rintracciato e controllato due 19enni residenti in città entrambi di origine egiziana, con precedenti di polizia risultati in possesso di due pistole giocattolo, riproduzioni di armi reali, una delle quali priva del prescritto tappo rosso di sicurezza. Entrambe sono state sequestrate. A conclusione degli accertamenti di rito, i due giovani sono stati denunciati per i reati di procurato allarme e porto di oggetti atti ad offendere e riproduzioni di armi prive del segnale identificativo. A 50 anni dalla morte del vescovo argentino Enrique Angelelli, la diocesi di Macerata ha organizzato martedì scorso a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con Anselmo Paolini, autore del libro Enrique Angelelli, soltanto il Vangelo, per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni delle missioni diocesane in Argentina, beatificato il 27 aprile 2019. Un testimone di pace, quanto mai attuale, è certamente Enrique Angelelli, indicato come la voce dei senza voci, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. Enrique Angelelli è stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto del 1976. I genitori di Angelelli erano originari delle Marche e la madre in particolare di Cingoli. Ascoltiamo l'autore del libro, Anselmo Paolini, intervistato da Simone Baroncia.
3: La testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo. E lui con un orecchio al popolo ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale. Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal Concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra a osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli.
4: Ha preso il via oggi a Camerino e proseguirà fino al 6 settembre il 10° congresso nazionale dei farmacisti volontari, promosso in collaborazione con la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam. Il congresso, dal titolo Il farmacista in emergenza, 10 anni dopo il terremoto, esperienze, resilienze e nuove prospettive, rappresenta un importante momento di confronto ed approfondimento scientifico e professionale sul ruolo del farmacista nel sistema sanitario contemporaneo, con particolare attenzione all'attività svolta nel contesto della protezione civile e della gestione delle emergenze sul territorio. L'iniziativa è patrocinata anche da Federfarma Nazionale e Federfarma Marche, a testimonianza dell'attenzione della federazione al ruolo che la rete delle farmacie è chiamata a svolgere, non solo nell'assistenza quotidiana, ma anche nei momenti di maggiore criticità per le nostre comunità. La memoria come strumento per riscoprire il passato, ricostruire la propria identità e creare un dialogo tra generazioni. È il filo conduttore dell'incontro in programma oggi alle 18.30 presso la Fattoria della Meraviglia a Pollenza, dedicato alla presentazione di due pubblicazioni accomunate dal desiderio di conservare e valorizzare la memoria. Ma la memoria è dolce di Federica Sargolini e C'era una volta un banco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dal Classi Terze della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza e curato dalle professoresse Anna Ascenzi e Lucia Paceroni dell'Università di Macerata. Entrambi i volumi sono stati pubblicati dalla casa editrice marchigiana Giaconi Editore. Da oggi a domenica 6 settembre torna Tolentino Ermetica, Festival delle Scienze Umane nelle Marche. Zagreus APS torna ad animare il territorio con 3 giornate di incontri, spettacoli, mostre e proiezioni. La location del festival è il cortile della scuola Don Bosco, il filo conduttore del viaggio. Segnaliamo stasera alle ore 21.15 Angela Maderna, che racconta Lea Vergine. La serata vede il primo spettacolo con la protagonista Angela Maderna, che presenta il suo libro Non il potere ma la forza, per raccontare il viaggio di Lea Vergine, critica d'arte, figlia ribelle del Novecento, che ha ribaltato il sistema dell'arte. Alle ore 22, live set di WOB. Castel Sant'Angelo sul Nera si prepara a vivere il momento conclusivo della prima parte del 5° Forum della Montagna e delle celebrazioni per la battaglia del Pian Perduto. Domani, nella sala Amici del Trentino, dalle ore 11, si terrà l'incontro Identità culturale e patrimonio dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Un dialogo tra comunità, tavolo di confronto con Caterina Comino, direttrice del Centro per la Documentazione e per la Ricerca Antropologica della Valnerina, Giuseppe Rivetti, presidente FAI Marche, Don Marco Rufini, già pievano della Pievania dei Santi Benedetto e scolastica in Norcia. Dopo aver attraversato l'Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige, il viaggio di Rotol Art, Arte in Viaggio, giunge a Civitanova. La mostra sarà ospitata presso la Palazzina Cluana dal 5 al 9 settembre, con inaugurazione ufficiale domani alle 7.30. Il progetto è ideato dagli artisti napoletani Alfonso Caccavale ed Antonio D'Antonio. L'esposizione presenta 120 opere di artisti nazionali ed internazionali, realizzate su rotoli di carta da pacchi, il cui formato è arrotolato, moduli di 100x50 cm che si sviluppano in un racconto visivo continuo.
5: Lo sport.
4: Al campo sportivo San Giuliano di Macerata è andata in scena mercoledì sera la finale della NGD Cup Insieme per il Ricordo. Una serata speciale dedicata al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ventenni maceratesi morti in un incidente stradale lo scorso giugno, che ha riunito nel segno del calcio tanti ragazzi e le loro famiglie, le società e un'intera comunità. Sul campo l'under 19 nazionale della Maceratese, che ha pareggiato 4-4 con la VR Macerata, conquistando poi la vittoria ai calci di rigore. Un risultato che in una serata dal significato così importante passa inevitabilmente in secondo piano. Si è creato un bel clima di grande condivisione con i ragazzi, le famiglie dei giovani scomparsi, il sindaco.

0: Tutte le informazioni sul torneo riservato alla categoria Under 17 si trovano sulla pagina social del Tolentino Youth Cremisi.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Per domani un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 23-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Alcune assenze non si raccontano mai direttamente. Si intuiscono da come cambia il tono di chi racconta, da un silenzio più lungo del solito, da una frase lasciata volutamente incompleta.

La guerra porta con sé perdite che segnano per sempre la famiglia. Il marito della voce narrante, l'intellettuale antifascista con cui aveva condiviso il confino in Abruzzo, viene arrestato dai nazifascisti dopo l'armistizio del 1943 e muore in carcere a Roma, vittima delle torture subite per non aver tradito i propri compagni di lotta. La voce narrante rimane in questi mesi in attesa di notizie che tardano ad arrivare, sballottolata tra la speranza e un timore che non osa quasi nominare, mentre intorno a lei l'Italia intera precipita nel caos degli ultimi mesi di guerra. Il libro racconta questa perdita immensa con una sobrietà quasi spiazzante. Poche righe, nessuna descrizione strappalacrime, come se il dolore fosse troppo grande per essere raccontato con le parole abituali, quelle stesse parole buffe e leggere che avevano sempre caratterizzato il linguaggio di famiglia. È come se di fronte a un dolore di quella portata, anche il vocabolario più intimo e condiviso si trovasse improvvisamente muto, incapace di trovare la formula giusta per contenere una perdita così grande. Ci sono altre perdite nel corso del libro, amici, colleghi, persone che avevano fatto parte del mondo editoriale e intellettuale torinese attorno a cui la famiglia era cresciuta e che la guerra e i suoi strascichi si portano via una dopo l'altra. Tra queste spicca il ricordo di uno scrittore molto vicino alla famiglia, legato a loro dal lavoro editoriale condiviso, che si toglierà la vita alcuni anni dopo la fine della guerra. Un altro vuoto silenzioso che si aggiunge agli altri, raccontato con lo stesso pudore, la stessa reticenza e spiegare fino in fondo un dolore che resta in parte indicibile. Ciò che resta, dopo ogni perdita, sono ancora una volta le parole. Quelle stesse espressioni buffe e familiari che continuano a essere pronunciate quasi come per tenere in vita attraverso il linguaggio chi non c'è più. La parola di oggi di Piccole Grandi Parole, speciale pagine d'estate.

e perdita. Vi ricordo che è attivo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci un saluto, indizi o il titolo del libro. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro frammento di questa storia.

0: Mediatori in arrivo, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, nei prossimi giorni saranno a Kiev e poi andranno a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi, Kiev lancia droni su Sochi, Mosca colpisce Odessa. Il governo più longevo, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, dice la Premier Meloni, nel giorno in cui l'esecutivo eguaglia la durata del Berlusconi II in carica per 1412 giorni. Ancora caldo, afa e alte temperature non mollano la presa, nuova ondata, la sesta di questa stagione, per la rimonta dell'anticiclone africano, svolta fresca a metà della prossima settimana. Omicidi in famiglia sull'autostrada 1 nel Fiorentino, un uomo ha gettato da un viadotto l'ex compagna prima di buttarsi dal cavalcavia, finale ligure, un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio e poi si è sparato. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, come annunciato dal presidente Zelensky, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, saranno nei prossimi giorni a Kiev per poi andare a Mosca. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, Kiev lancia droni su Sochi, le truppe russe hanno invece colpito Odessa. Massimiliano Cocchi.
1: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 km dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Sempre alta la tensione in Medio Oriente, Trump minaccia nuovi attacchi all'Iran, Israele annuncia conquistato una posto di Hezbollah in Libano. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Il premier israeliano Netanyahu promette che la caduta del regime iraniano è a portata di mano e che resta la principale missione di Israele a mettere un freno al momento alla Casa Bianca. Donald Trump si dice convinto del fatto che il regime sia nei guai fino al collo perché la loro economia sta crollando. È esteso per tutto 2027 lo spiegamento delle forze americane in Medio Oriente, mentre il vicepresidente Vance ha dichiarato che Washington non riprenderà i contatti con l'Iran fino a quando continueranno a sparare contro navi mercantili nello stretto di Hormuz, nodo lontano dall'essere risolto, ma anche gli altri fronti nella regione in cui la Casa Bianca si è direttamente coinvolta restano in stallo. Da Gaza, dove continuano i raid israeliani, ucciso un altro comandante di Hamas che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre, e al Libano, dove l'esercito israeliano ha preso il controllo della collina strategica di Al-Itair nel Libano meridionale, dove l'IDF sostiene siano asserragliati i miliziani di Hezbollah che vincolano un eventuale disarmo al ritiro dell'IDF dalle zone occupate e sono contrari ai negoziati in corso tra Israele e Libano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale sottolinea come si rifacciano vivi l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, così la Premier Meloni nel giorno in cui per il suo governo scatta il record di longevità eguagliando il Berlusconi II. Risultati ci sono, ma ci sono ancora tante cose da fare, dice la Premier, attesa oggi a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Facciamo un punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
3: Buongiorno Piera Achille, avanti con i piedi per terra e lo sguardo rivolto alla futura conclusione di un lungo post sui social a Giorgia Meloni. Da inizio alle celebrazioni per il record raggiunto del governo più longevo della storia repubblicana, e questa sera gran finale a Bari con l'atteso discorso in un clima tuttavia di inizio di campagna elettorale. 1413 giorni filati a Palazzo Chigi per Meloni, superato anche il record dell'esecutivo Berlusconi II, ma anche il momento per un bilancio bilancio. Sull'immigrazione come sulla sicurezza la stessa premier ammette che si poteva fare di più. Capitolo riforme, scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale che il 9 settembre approda in aula al Senato. Politica estera, la scelta chiara pro Ucraina è il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa. Poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto, anche con pesanti insulti. La guerra in Iran pesa il prezzo dei carburanti, non si ferma il governo, procede con proroghe sui tagli delle accise. Domani ce ne sarà un'altra sul diesel, forse fino al 10 settembre, poi misure più durature per le fasce deboli. La promessa del governo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, vieni allo studio.
0: E allora sentiamo cosa significa per i consumatori la corsa all'insù dei carburanti.
4: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può.
5: 2,18 è il privato, e se te lo fa lui che c'è? Fa un mutuo per fare un pieno.
6: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
7: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
8: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché se alza questo, alza anche l'altro.
9: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,42%. Ancora caldo, in arrivo la sesta ondata di calore dell'estate, la svolta a partire da metà della prossima settimana. Alessandra Camarca.
10: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro-nord. In Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, lì nello studio.
0: Si allunga drammaticamente l'elenco di omicidi nei confronti di donne. A Finale Ligure, un uomo ha ucciso la moglie, il figlio, poi si è sparato. Sulla 1, un uomo ha gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal cavalcavia. Giuseppe Caporaso.
11: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto alla polizia e ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Due persone sono morte in seguito ad un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per fabbricare cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. La deflagrazione in una villetta alla periferia di Andria in Puglia. Ieri a Castelboglione, in provincia di Asti, dove era nato nel 1943, i funerali di Enzo Bianchi, il monaco biblista e saggista, fondatore della comunità di Bose, scomparso martedì a 83 anni. Ricordo di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio.
12: Beh, un ricordo molto, molto caro, una personalità notevole a cui la Chiesa italiana, ma non solo, la cultura del nostro paese deve molto, la Chiesa nella ricezione del Vaticano II, penso in particolare alla Dei Verbum, al tutto il discorso biblico, alla Lectio Divina di cui Enzo è stato maestro per generazioni e generazioni, e poi un contributo della presenza di questa ispirazione biblica nella cultura del nostro paese, il dialogo con tante posizioni differenti.
0: Voleva salire e scendere il Cervino in meno di 5 ore, Kelly McChrystal, la callanese che risulta dispersa dal 1° settembre sul Cervino, ancora senza esito le ricerche dei soccorritori. Lo sport, il calcio, stasera anticipo della 3ª giornata di campionato, in campo Genoa-Como, ieri per la Coppa Italia al Palermo ha eliminato il Mantova e va agli ottavi col Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una scrittrice contemporanea che non si limita ad essere una scrittrice perché è anche conduttrice televisiva, radiofonica e ricordiamo sicuramente una delle sue trasmissioni più amate e seguite, Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'isola dell'abbandono, parla di relazioni difficili, di relazioni complicate e di quanto ci si sacrifichi all'interno di una relazione quando si sta insieme a una persona problematica, ma l'amore ci porta a guardare al di là di quelle problematiche, spesso anche a discapito della nostra salute interiore. Questo succede a Ilaria, che sta insieme a Stefano, un uomo che ha un disturbo di personalità ed è seguito da uno psichiatra. È una storia su più livelli temporali. Ilaria dapprima racconta il passato con Stefano e poi ci porterà all'interno della relazione che avrà con il suo psichiatra. Riprendiamo la nostra lettura.

Costanza. Ancora a Naxos, ottobre-dicembre 2008. Sono passati 3 mesi da quando Stefano l'ha piantata in asso. Non ha mai ricevuto una telefonata da lui, un messaggio, una cartolina da Londra. Crede sia lì perché Cora, una settimana dopo la loro scomparsa, ha mandato una lunga mail alla sorella dove si scusava con lei e con la ex compagna di Stefano per il suo comportamento. Poi ancora una volta citava Marina Akhvetaeva: «Io sono una creatura scorticata a nudo e tutti voi portate una corazza», scriveva. «Ma Stefano è esattamente come me e non potevamo andarcene in un altro modo. La nostra natura non ce l'ha permesso. Così come adesso a Londra non permette nessuna prudenza a quello che ci è capitato». E dunque, proseguiva la mail, Stefano si era sistemato da lei. Lei lo avrebbe presentato a un suo amico architetto per trovargli subito un lavoro. Ed era certa che quando Alice fosse tornata a Londra le sarebbe bastato vederli per rendersi conto che le cose non potevano che andare come erano andate. Perché lui e io ci stavamo cercando e in questo sterminato mondo alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo trovati. Mentre Alice leggeva, era evidente che saltava qualche passaggio, forse sulla pienezza di quei giorni di convivenza, e lei mi gliene era stata grata. Avevano passato la settimana dopo la partenza di Cora e Stefano sempre insieme, in silenzio. Enna e Aki si erano presi cura di quella coppia improvvisata di donne tradite, una dal suo grande amore, l'altra dalla promessa di un grande amore, tutte e due da quell'isola. E perfino i ragazzi francesi avevano sciolto la loro riservatezza e si erano scoperti attenti, premurosi. Non si limitavano più a fare colazione tutti insieme. Avevano preso l'abitudine anche di cenare sul patio e la conversazione quasi sempre girava attorno ai piatti preparati da Sotiria. Ci si teneva lontano da qualsiasi argomento avesse a che fare anche solo vagamente con un'emozione personale e andava bene così. Tanto lei riusciva ad ascoltare poco. Le arrivavano solo lampi di parole. Faticava a capire come mai le ore continuassero la loro marcia idiota senza imprevisti e dopo le 3 venissero le 4, poi le 5. Come si permetteva il tempo di seguitare a fare il suo dovere? Come si permettevano i pioppi, il mare, di rimanere imperturbabili a fare i pioppi, a fare il mare, mentre la sua vita era stata spezzata, portata via da un traghetto destinazione Atene, destinazione Londra, destinazione mai più. La spiaggia dove camminava ossessivamente su e giù con Alice sembrava di colla. Ogni passo la stupiva. Di chi sono questi piedi? Erano suoi, ma faceva fatica a riconoscerli, e così anche la pelle, i capelli. Tutto non era più suo, ma di una statua nel cui interno buio e vuoto era stata intrappolata. Vedi, Stefano è così. Capitava che bucasse il silenzio per sussurrare ad Alice. Ognuno di noi gestisce i suoi mostri per proteggere chi ama. Ma lui no. Fa il contrario. Gestisce chi ama per proteggere i suoi mostri. Oppure è stata tutta colpa di quel maledetto antidepressivo. O anche non ha difese contro la realtà e allora aggredisce. Ma non diceva mai che stronzo. Neanche è un egoismo insopportabile il suo. Diceva solo, e questo lo ripeteva in continuazione: sta male, poverino, sta davvero tanto male. Come se potessimo permetterci il lusso di considerare vittime anche le persone che fanno del male proprio a noi. Avrebbe chiusato di lì a 3 mesi il dottor Massimini, mentre quel lusso no, non ce lo possiamo permettere. Però lo diceva Alice, lo dicevano Aki ed Enna.
che stronzo! È un egoismo insopportabile il suo. Meriti molto, ma molto di più, aggiungevano. E una parte di lei, mentre li ascoltava, si sentiva accarezzata. L'altra no, si sentiva ancora più sola. All'inizio di agosto, poi, in pochi giorni, erano partiti tutti. Prima i ragazzi francesi, poi Alice, alla fine anche Anna ed Aki. Il suo biglietto per Roma sarebbe stato il 10, ma alla sera prima della partenza aveva pensato alla casa con la cucina gialla che la aspettava. Quella casa, dove erano entrati insieme e insieme avevano vissuto. Quella cucina. Aveva pensato alle cose ancora una volta, alle sue amiche fidate che era certa non l'avrebbero tradita mai. E aveva pensato che invece no, adesso l'avevano tradita pure loro, perché a casa avrebbe trovato le mutande di Stefano, i maglioni di Stefano, i suoi CD, i fogli a zero, gli accendini sparsi ovunque. E gli avrebbero promesso che Stefano c'era ancora, mentre Stefano non c'era più. Così aveva chiesto a Sotiria e a Vasilis di potersi trattenere un altro po' da loro. Si era offerta di aiutarli con le pulizie e all'alimentari. Avrebbe dovuto riprendere in mano il libro di Pilù, che aveva abbandonato il giorno stesso in cui era stata abbandonata lei. Le rimanevano ancora un paio di mesi prima della consegna e sicuramente a Roma non avrebbe concluso niente sotto lo sguardo beffardo di tutte quelle cose traditrici. Sotto lo sguardo di tutte le persone che mai, nemmeno per un giorno, avevano creduto che la sua storia con Stefano potesse avere un futuro. I suoi genitori, il coro delle amiche, i colleghi della redazione, nessuno, dal primo spudorato tradimento, ormai 6 anni prima, era più stato complice del suo amore per lui. Nessuno l'aveva mai sostenuta. Al massimo, Caterina la prendeva in giro. Eccola qui. È arrivata a Mission Impossible 10. Stavolta è davvero cambiato, le diceva. E lei rideva. Avete senz'altro ragione, pensava. Ma non ci capite niente. È tutto più complesso di come sembra. Eppure è anche più semplice. Perché semplicemente io ormai sono abituata ad amare Stefano, come sono abituata ad avere la fronte, l'ombelico e a ritrovarmeli sempre al loro posto. Semplicemente quando lui è con me e vuole me e parla con me e ascolta me e dorme con me, io mi sento al sicuro. E intanto settembre era diventato ottobre. Le giornate si sono fatte più corte, il Meltemi a volte rende impossibile uscire, perché ti spinge dove gli pare. Ma è stupefacente vedere come quel mare fino a poche settimane fa, così placido, sia in realtà capace di incazzarsi sul serio e regalare finalmente a qualcuno quello che aspettava da mesi. Quando le capita, si inerpica fino alle dune di Macri Vigla e si accuccia in un angolo della spiaggia a guardare gli aquiloni dei surfisti cavalcare quelle incredibili pareti di acqua che si alzano, franano, capovolgono. Sembrano suggerirle che la violenza e l'imprevisto non ostacolano il corso del mondo, anzi lo assecondano, e che se la bambina con gli occhi verde alieno avesse meno paura, magari scoprirebbe che proprio quella paura è il suo nemico, non è l'imprevedibilità di Naso. Non si è più spinta fino alla grotta di Kaysurf, così come rimane lontana dai templi e dalle spiagge dove era stata con Stefano, ma le piace osservarli da lontano. Del gruppo che c'era a luglio è rimasto solo il vecchio con la treccia bianca. Si è aggiunto un ragazzino gracile con il ciuffo blu. Oggi c'è un indiano che ha già visto qualche volta all'alimentare di Vasilis, un tipo alto con la barba bionda e le spalle larghe. Vedi occhi? Le avrebbe detto Stefano osservando l'indiano. Quello lì con l'aquilone giallo e blu vuole sfidare il mare. È chiaro da come va incontro alle onde. Sembra costringerle a inginocchiarsi davanti a sé.
può non pronunciare più il suo nome, può evitare i posti che hanno scoperto insieme, ma ancora non riesce a soffocare quella voce che, quando meno se l'aspetta, le torna a parlare, a spiegare il mondo così come appare a lui, da un punto di vista a cui lei ancora non riesce a rinunciare, e che riporta tutto a sé come fanno i bambini, o i pazzi o gli indifferenti. E Stefano è tutte e tre le cose. Eppure a lui sì, per la prima volta dopo 7 anni, a lui sta rinunciando. Anche i 1307 peluche di naso che il padre ha comprato per la bambina prima o poi finiranno, si dice. E non sa che cosa succederà in quella vignetta finale, ma comincia a fare pace con l'idea che la scorta di Stefani, che la vita le ha messo a disposizione, prima o poi possa finire. È finita. Come farà lui a sopravvivere alla nostalgia dei nostri soprannomi, delle abitudini? Tu fai spesa e io cucino. Io mi faccio una doccia e tu intanto cerca di capire come si va su Sky con il nuovo telecomando. Di tutto quello che mi confidava e che avrebbe potuto continuare a confidarmi, se lo chiede e si chiede anche dove l'avrà messo tutto quel bisogno di me, dove avrà messo il mio odore, la mia insonnia, dove l'avrà messa lui, la mia voce. Se lo chiede sempre, se lo chiede adesso, anche se adesso è una voce diversa che le sta parlando. E le sta dicendo ciao. Ciao, forse risponde lei, ma è ancora troppo presa dalle voci di dentro per realizzare che il surfista con la barba bionda è uscito dall'acqua e le si è seduto accanto. Ti piace il kite? Mi piace guardare, sì. È a disagio. Da troppo tempo ormai su quell'isola è sola. Scambia qualche parola con Sotiria nel suo inglese mescolato a un greco improvvisato sui pomodori dell'orto e sull'acidità del latte. Con Vasilis commenta il vento e i prezzi del mercato. Può capitarle di intrattenersi con la vicina che tutte le mattine passa all'alimentari per prendere 2 mele, ma le uniche vere conversazioni ce le ha con Stefano, nella sua testa, e con la stella. Scusa se non ti ho offerto un bello spettacolo allora. E le sorride con gli occhi, uno leggermente più alto e uno più basso, grandi e nocciola. Perché? A me sembrate divini. Sì, col kite fa magie. Io insomma, sì, scusa, fra noi ci chiamiamo così con l'iniziale. Lui in realtà si chiama Madhu. A proposito, io sono Di. Di come? Le dice il suo nome per intero, si presenta anche lei. Un'italiana a ottobre a Naxos. Un italiano a ottobre a Naxos. Ridono. È la prima volta che le succede da quando Stefano. Io sono qui perché mia madre era di Naxos e mio nonno è morto un anno fa. Mi spiace. Aveva 106 anni, credo ne avesse abbastanza. Anche se fino all'ultimo, tipico suo, ha voluto fare casino e ha deciso di lasciare a me il suo ristorante. Tieni presente che a Torino, dove abito, insegno nuoto ai bambini. Insomma, nei ristoranti ci so solo mangiare. E invece adesso mi ritrovo qui a decidere come trasformare quello di mio nonno per dargli una nuova vita. Negli ultimi tempi era molto peggiorato. Mia nonna è morta 3 anni fa e lui faceva fatica a portare avanti da solo tutta la baracca. Eri il suo unico nipote? No, questo è il bello. Ne aveva altri 3 e tutti più in grado di me di occuparsi della cosa, te lo assicuro. Ma a loro

ridono di nuovo. Lui le fa cenno di aspettare, va nella grotta e torna con due birre. Approfittiamo che M è ancora in acqua. Gli ho preso una birra. Le apre una lattina e gliela passa. Ma se voglio diventare un vero surfista, è ora che cominci a scroccare. In che senso? Non l'hai notato? Questa specie di sottile opportunismo. Non c'è niente di meschino, figurati, ma ho capito che come si sfrutta l'onda per prenderla al meglio, così si sfruttano le birre degli altri, le canne, il prosciutto, a volte le idee. Ieri, per esempio, ho sentito M ripetere a una ragazza con le stesse parole e le stesse pause un discorso che ci aveva fatto la sera prima. R, il tizio con la treccia bianca, è il migliore di tutti. Perché è tanto che fa kite? No, lo fa solo da un paio d'anni. Dice che il kite per lui è un passatempo, il surf è una religione, ma è il migliore perché è quello che si diverte di più. Bella questa. Infatti non è mia. Ormai mi sono fatto prendere la mano. L'ho scroccata a Duke Kanamoku, il dio del surf. La birra le dà un leggero capogiro, era da tanto anche che non beveva. Ora tocca a te, che ci fai qui? Ah, è una storia lunga. Te l'ho detto che sono un cazzone, ho tempo. Diciamo che sono venuta qui in vacanza a luglio, ma a un certo punto ho capito che non c'era nessun motivo per tornare a casa. E un lavoro? Non ce l'hai? Sei una cazzona anche tu, quindi. Strano, avevi l'aria della persona seria. Davvero? No. Le viene da ridere ancora. Ma mentre lui lo fa, ride. Lei stavolta no. Lei prende a piangere. Così, come vorrebbe fare tutte le notti quando spegne la luce e potrebbe finalmente addormentarsi. Ma non riesce. Né a piangere né ad addormentarsi. Le rotola giù una lacrima, un'altra. Si infila gli occhiali da sole. Per fortuna si ferma subito. Sarà la birra, sarà il sole, sarà il modo di fare che ha quest'uomo così biondo e gentile. Sarà che è stanca. Scusami, sono un po' stanca. Lui fa tintinnare la lattina di birra contro quella di lei, poi sposta il suo sguardo sbilenco verso M che continua il suo corpo a corpo con le onde. Comincia a cantare piano, una canzone dolce che lei non conosce. È una ballata americana, le racconterà quella sera, mentre apparecchia solo per loro un tavolo nel ristorante chiuso di suo nonno. Parla di lacrime, birra, un mare che si rompe e un amore che nasce. E qui ci fermiamo per oggi. E così la nostra protagonista sembra tirare un sospiro dal dolore dell'abbandono di Stefano. Chissà come andrà a finire con questo surfista. Vi aspetto qui sempre domani alla solita ora, sempre su Radio Nuova Macerata in Blu, sempre con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno in primo piano. La guerra in Ucraina attesa per la visita degli inviati statunitense Witkoff e Kushner, che saranno a Mosca e Kiev nei prossimi giorni. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati.
2: È stata un'altra notte di droni, esplosioni e morti. Il comando ucraino ha fatto sapere di aver intercettato oltre 100 droni e missili. Ad Odessa una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Il contrattacco è arrivato in profondità nel territorio russo. A Sochi, sul Mar Nero, è stato colpito un deposito di petrolio, ma soprattutto un secondo attacco ha raggiunto un impianto militare a 1300 chilometri dal confine. L'escalation dunque continua, mentre sul fronte diplomatico si riaccende una speranza. Putin ieri ha parlato della possibilità di negoziare la pace e nei prossimi giorni, prima a Mosca, poi a Kiev, sono attesi gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il canale della trattativa resta quindi aperto. Cresce invece lo scontro con l'Europa. Dopo aver accusato la Russia per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, la Germania parla di atto di guerra ibrida e chiede all'Unione Europea nuove misure economiche contro Mosca. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, supera la durata del Berlusconi II. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, ha detto la premier Meloni, attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. E una notizia di cronaca giunta da poco: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Palermo con l'accusa di violenza sessuale commessa sul nipotino, che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente della scuola frequentata dal bambino, che aveva parlato degli abusi subiti a una sua maestra. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi.

sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, a

0: sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzato in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum Bam.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità

Concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in rete. www

0: come i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Spazio alle interviste in questo nostro approfondimento legato all'informazione locale. Oggi facciamo riferimento a un'iniziativa che si è svolta martedì scorso, 1 settembre, a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con l'autore del libro Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo, di Anselmo Palini, un'opportunità per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni delle missioni di Cesani in Argentina. Anche la nostra diocesi, quella di Macerata, è impegnata in tal senso. Angelelli è stato beatificato il 27 aprile 2019. Ricordiamo anche che Enrico Angelelli è un testimone di pace molto attuale, indicato come la voce dei senza voce, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. È stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto 1976, e ha origini anche qui nel maceratese, perché lui è nato in una modesta casa alla periferia di Cordoba il 17 luglio del 1923. I suoi genitori, Juan Angelelli e Selina Carletti, sono immigrati italiani originari delle Marche. Il padre, Juan Angelelli, è nato a Monte Giorgio, in provincia di Fermo, il 13 dicembre 1896. All'età di 15 anni è emigrato in Argentina. La madre invece è nata a Cingoli, proprio appunto in provincia di Macerata, e con la famiglia poi è emigrata in Argentina. Angelelli è stato uno dei principali riferimenti per l'allora giovane superiore dei gesuiti Jorge Bergoglio, Papa appunto Bergoglio. Durante l'omelia nella celebrazione del 4 agosto 2006 alla Rioja per il 30° anniversario dell'assassinio del vescovo, Jorge Bergoglio, divenuto cardinale e arcivescovo di Buenos Aires, ha osservato che Angelelli è stato un uomo innamorato del suo popolo, che accompagnava nel cammino fin nelle periferie, quelle geografiche e quelle esistenziali. È stato testimone della fede spargendo il suo sangue. Noi vi proponiamo a questo punto l'intervista che Simone Baroncia ha realizzato con l'autore del libro, come dicevamo intervenuto martedì scorso a Cingoli per la presentazione del volume Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo. L'autore è Anselmo Palini.
2: Monsignor Angelelli è legato a Cingoli, alle Marche, perché i genitori sono partiti dalle Marche. La madre, che era una giovane ragazza, Selina Carletti, e il padre Juan, non si conoscevano, partirono con le rispettive famiglie come emigranti in Argentina. Là si sono conosciuti, si sono sposati, per cui Angelelli è figlio di genitori marchigiani e la madre era proprio di Cingoli, Carletti di cognome. E la testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo, e lui con un orecchio al popolo ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale.
3: Lui ha partecipato al Concilio Vaticano II. Quando è stato cambiato, no, questo concilio?
2: Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra a osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli. E con Angelelli può essere considerato un martire del concilio, perché ha voluto davvero dare una speranza al proprio popolo, che era oppresso appunto dalla dittatura e da un'oligarchia economica terribile, e per questo venne messo a tacere. Poco prima della fine del concilio, su direttiva di Aldel Camera, venne preparato il cosiddetto patto delle catacombe, che fu fatto firmare durante una celebrazione nelle catacombe di Santa Domitilla a Roma. Lo firmarono un circontino di vescovi, per la maggior parte latinoamericani, e uno di questi era Angelelli. È un patto in cui i vescovi si impegnavano a vivere in povertà e ad essere la voce dei poveri. Unico vescovo italiano che firmò il patto delle catacombe fu il giovane vescovo ausiliare di Bologna, Luigi Battazzi.
3: È ritornato in Argentina, diciamo, ha sviluppato questa teologia del popolo.
2: Sì, la teologia del popolo è diversa dalla teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione ha avuto anche implicazioni politiche e sociali molto marcate. La teologia del popolo voleva venire incontro invece proprio alla, cioè fare i conti con la vita del popolo, con le tradizioni, con anche la devozione popolare, eccetera. Per cui teologia del popolo perché teneva conto fino in fondo di quelle che erano le convinzioni, le tradizioni, le devozioni del proprio popolo. E a questo popolo diede la sua voce.
4: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner.

0: Stato italiane in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. La guerra in Ucraina, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca domani e domenica, poi a Kiev. Si spera in sviluppi diplomatici del conflitto che intanto prosegue. Ancora una notte di attacchi russi hanno causato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina. Droni di Kiev contro edifici residenziali nel Donetsk, 3 vittime. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi. Così il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio al forum a Brusetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'AIGI, associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori alle 2500 unità. Atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. 2 uomini sono morti questa mattina in una villetta ad Andria in seguito a una violenta esplosione. Secondo i primi accertamenti, i 2 sarebbero rimasti uccisi mentre preparavano un ordigno artigianale del tipo utilizzato per assaltare i bancomat. Sul posto intervenuti i carabinieri, in corso le indagini. Il caldo non molla la presa nemmeno in questo scorcio d'estate, nuova ondata, la 6ª di questa stagione per la rimonta dell'anticiclone africano.
2: Le punte massime potranno raggiungere 37-39 gradi con condizioni di afa e uno zero termico molto elevato, vicino ai 4.800 metri sulle Alpi occidentali. La risalita più evidente inizierà dal centro nord, in Valpadana si potranno raggiungere punte fino ai 37 gradi, valori possibili anche nelle zone interne della Campania e delle isole maggiori. Al sud il picco più alto è atteso sul Tavoliere. Il caldo si farà sentire anche in montagna, sulle Alpi a circa 1.500 metri si potranno toccare 27 gradi, mentre località appenniniche come L'Aquila, Campobasso e Potenza potranno salire fino a 35. Tuttavia in Italia, secondo i climatologi, saremo vicini ad una svolta. Lo scenario infatti cambierà intorno alla metà della settimana, dal 7 al 13 settembre, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.
0: Le parole dell'estate.

a spiare in quelle che sono le classifiche dell'estate, del weekend ormai vicino, sabato e domenica, dalle 14 alle 15, ovviamente qui su In Blu 2000, sul DAB, sul digitale terrestre 728 e anche dall'app Play 2000, dal sito play2000.it. E allora il nostro Sabino ha preparato le canzoni di oggi, che sono effettivamente le anticipazioni della classifica nuova di R1, di cui ci occuperemo anche di questa classifica ovviamente nel weekend, l'Airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana. E ritroviamo in discesa, vabbè, in questo caso vi dico la posizione, la numero 7. Tu cosa fai questa sera? Il singolo di Noemi, perché Noemi è ritornata a cantare dopo il brutto infortunio della caduta sul palco. Essere di nuovo in pista dopo quella caduta, ha detto Noemi, è un privilegio per me essere di nuovo con voi, e quindi è molto contenta. Ricordiamo che il tutto è ricominciato live per lei lo scorso 17 agosto, quando ha continuato la tournée in programma in numerose città del nostro paese. E lei concluderà poi la serie di appuntamenti live con due concerti speciali, il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella chart di R1 di questa settimana è al numero 7 in discesa con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

Anticipazioni solo per gli amici delle parole dell'estate. Nel pomeriggio anche Noemi con Tu cosa fai questa sera, anticipazione della chart di Erwan che poi scaleremo domani pomeriggio dalle 14 alle 15. Per quanto riguarda le classifiche dell'estate, non si fa mancare una hit, soprattutto le posizioni alte di questa classifica. Tommaso Paradiso, che chissà se manterrà la medesima posizione di settimana scorsa, ovvero la numero 2, lo scopriremo ovviamente nel weekend, però va forte ancora il suo singolo Agitare Coca-Cola, che insomma ascolteremo tra pochissimo. Lui, come sapete, è stato costretto ad annullare due concerti dopo aver contratto il Toscana virus con la puntura di un papataccio, e lui ha rassicurato i suoi fan: sono in via di guarigione, pare che poi insomma possa arrivare anche un'infezione da questo virus molto particolare che viene trasmesso appunto dai papataci, che sono brutti e antipatici, non ci piacciono. E Tommaso Paradiso purtroppo è incappato in questa disavventura. Devo dire che per i cantanti italiani un po' come Noemi è stata l'estate del 2026 quella più disastrata dal punto di vista della salute, però l'importante è riprendersi. Agitare Coca-Cola nella chart di Erwan.

Taste Like Summer, la nuova di James Blunt. Capita il venerdì all'interno delle parole di parlare di appuntamenti del weekend, giusto che sia così, all'insegna della musica. In questo caso ce ne andiamo in Emilia Romagna al Castello Estense, il live show, e tra gli ospiti previsti anche il ritorno sul palco di Mauro Repetto. Quindi da oggi fino al 6 settembre prossimo, in cortile del Castello Estense di Ferrara, si trasforma in questo cuore pulsante della musica dal vivo, con ingresso gratuito fino all'esaurimento dei posti. Quindi weekend che intreccia questi talenti emergenti anche di Sanremo Rock and Trend e di Una Voce per l'Europa, con l'ospite della serata di sabato che è appunto Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la cui storia tornerà presto anche al centro dell'attenzione con il seguito della serie Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Quindi manca pochissimo a ottobre, la vedremo anche in streaming. E un filo diretto che lega le tre giornate anche a Sanremo, perché da questo contest, da questa serata, i migliori talenti in gara a Ferrara parteciperanno poi al Teatro Ariston alle finali nazionali dell'11 e 12 settembre. Quindi venerdì, oggi, con le finali Nord Italia di Sanremo Rock and Trend Live Tour, giunto all'edizione numero 39, quindi sul palco anche le band vincitrici delle finali regionali estive. Sabato, Gran Gala del Festival, che ospita la finale di Una Voce per l'Europa Italia, con 18 giovani finalisti in gara davanti a questa giuria di professionisti del settore musicale, e al vincitore assoluto andrà appunto la partecipazione come ospite alla finalissima di Sanremo Rock e Sanremo Trend del 13 settembre all'Ariston. E poi concludere la serata sarà il live, come detto, di Mauro Repetto. Tutto questo a partire da oggi al cortile del Castello Estense di Ferrara. La bella musica, i grandi ospiti e soprattutto i talenti emergenti che hanno bisogno di essere ovviamente segnalati e ascoltati. Il nuovo di Olivia Rodrigo in arrivo. New York.

virtuosa dal cuore d'oro Olivia Rodrigo, che ha raccolto 20 milioni di dollari per le associazioni che aiutano le donne. Si chiama Daisy Chain Fields, organizzato dalla Popstar in California, che sostiene praticamente 10 no profit per combattere la regressione dei diritti. Ritorniamo a sentire musica italiana con Cremonini.

0: Espresso.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare questa nuova canzone di Gianna, della Gianna Nazionale, all'interno del disco Blu 2000 della settimana. Allora, un po' di eventi che riguardano la capitale anche per il weekend che ci avete segnalato voi stessi, ad esempio questa bella iniziativa di musei gratis a Roma. Domenica 6, prima domenica del mese, torno il consueto appuntamento con i musei civici gratis per tutti. I musei di Roma Capitale, in questo caso alcune delle principali aree archeologiche, saranno eccezionalmente visitabili con un biglietto a ingresso gratuito. In elenco anche il Museo della Forma Urbis, l'area sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Allora, altri eventi, ad esempio Viva l'Italia Cinecittà World, un evento molto particolare davvero, torna da oggi, praticamente a domenica 6, la 10ª edizione del più grande evento espositivo e dimostrativo interforze in un parco divertimenti, che vedrà protagonisti Stato Maggiore della Difesa, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, tra l'altro in programma queste tre giornate di dimostrazioni, simulazioni, esposizioni, incontri dedicati alla professionalità e all'impegno quotidiano delle forze armate in campo. Il tema di questa edizione celebra gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. E poi una bella iniziativa in mezzo alla natura, la musica tra gli alberi nella riserva del litorale romano, la pineta di Villa Guglielmi a Fiumicino, si trasformerà in una vera sala da concerto a cielo aperto nella giornata di domani alle 19 per l'iniziativa Un piano per Villa Guglielmi, quindi un'ora di musica immersa nel verde con ingresso anche in questo caso gratuito sul palco naturale di questa pineta, con tantissimi artisti protagonisti. Ritornando alla musica, c'è il nuovo singolo di Noah Kahan, si intitola Orbiter.

Arcana con Orbiter. E allora attenzione, grazie a Marianna che ci scrive da Genova, ci vuole segnalare un po' di appuntamenti per il weekend e quindi naturalmente ci diamo da fare anche per riferirli ai nostri amici. Festa patronale a Recco, gli amatissimi spettacoli pirotecnici, quindi anche i quartieri coinvolti, clou i giorni 7-8 per questa celebrazione che coinvolge abitanti e turisti. Poi vi segnaliamo la festa dei genovesi e la fiera del bestiame, 3 giorni di festa a San Cipriano con musica, intrattenimento, esposizione del bestiame, trattori d'epoca e macchinari agricoli. Ci saranno anche i giochi di una volta, belli, e tanto altro. E poi l'estate a Villa Tiguglio, sono gli ultimi appuntamenti. Questa sera la grande musica di Fabio Concato, sabato si ride con Antonio Ornano, gran finale domenica con Tullio Solenghi che omaggerà Paolo Villaggio. Tutto quello che vi ho detto all'estate a Villa Tiguglio.

Estate in Blu 2000.

Sai, caro Sabrino Alessandro, che sei regia, io questa non me la ricordavo più. 1990, ho ben capito. Il Quinto Rigo con Rospo era il 1999, qui su Mu 2000 arrivano novità di Caigo.

ore belle piene di musica che volgono al termine, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Noi ci risentiamo nel weekend con le classifiche dell'estate, sabato e domenica a partire dalle 14, poi vi aspetto per un altro appuntamento del pomeriggio di Blu 2000 estivo a partire da lunedì prossimo dalle 14. Vi lascio con questa canzone romanticissima degli anni 90 di Bryan Adams e vi auguro ovviamente buon pomeriggio e buon weekend.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
2: Quando mi fanno cenno.
1: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento, e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Radio Nuova in blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9.
1: In blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007. Intanto domani e domenica gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. In Nepal, estratti vivi due operai che erano rimasti intrappolati in un tunnel delle centrali idroelettriche dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Ancora 5.000 le persone di cui non si hanno notizie e il bilancio ufficiale delle vittime sale a 1.287 morti in Nepal, 31 invece in Tibet. L'Unione Europea è la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità a un gruppo di stati abituati per secoli a combattersi, così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti, nel quale ha sottolineato come si riaffacciano l'uso della forza per pretese internazionali, una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 di settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento, che scade domani, verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. La Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1. Un uomo ha gettato da un viadotto Barberino del Mugello l'ex compagna prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione.
5: Un drammatico femminicidio-suicidio, quello avvenuto ieri in autostrada sul viadotto a Barberino di Mugello in Toscana. Federico Vella, 36enne, fiorentino, non riusciva ad accettare la fine della relazione con Lorenza Isceri, 45 anni, originaria di Lecce, dirigente d'azienda residente a Firenze. Lo dimostrano le frasi scritte sui social, le continue immagini video postate con l'ex compagna sempre sui social. Ieri l'uomo ha così aggredito la 45enne nel garage di casa, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto per poi raggiungere l'autostrada. La donna ha recuperato un cellulare ed ha chiesto aiuto la polizia ad un amico. Il finale è drammatico, con l'uomo che se ne accorge, ferma l'auto e lancia la donna dal cavalcavia. Poi, nonostante l'arrivo della pattuglia della polizia che cerca di fermarlo, si lancia a sua volta dal ponte dell'autostrada gridando frasi sconnesse. Gli inquirenti ora stanno verificando tutte le fasi della vicenda grazie alle telecamere dell'autostrada e alla bodycam dei poliziotti, oltre a sentire amici e parenti dei due. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Ed era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
6: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Primo weekend di settembre, guardando sì al 4 settembre, ma indietro fino al 1781, compleanno della città di Los Angeles, in un'America molto diversa allora da come è oggi. Immaginate la scena di queste 44 persone, insomma 11 famiglie che camminano in mezzo al nulla. Non sono conquistadores in armatura scintillante, non sono proprietari terrieri con manie di grandezza, sono pobladores tecnicamente, gente umile, artigiani, contadini, soldati, un mosaico straordinario per l'epoca, fatto di afroamericani, di indigeni, spagnoli, no? Rappresentano, senza nemmeno saperlo, il DNA meticcio e sfaccettato che avrebbe definito quella terra per i secoli a venire. Si fermano vicino alle sponde di un fiume che i frati francescani avevano ribattezzato con una solennità tutta loro, no? El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncola. E da queste premesse nasce il primo nucleo di un piccolo villaggio, che è all'inizio una scommessa invisibile, piccole case di paglia e di fango tracciate attorno ad una piazza in terra battuta. Il motivo concreto arriva dalla Spagna, che vuole presidiare l'Alta California, vuole segnare il confine, vuole sfamare le missioni vicine. Nessuno può anche solo intuire quello che sarebbe successo in quella terra, dalle trivelle del petrolio dell'Ottocento ai binari dei treni che avrebbero tagliato il continente, né tantomeno quella strana magia fatta di immagini in movimento che più di un secolo dopo avrebbe trovato casa poco più a nord, in una zona chiamata Hollywood, perché quello stesso villaggio, diventato poi la città di Los Angeles, sarebbe diventata capitale dell'intrattenimento non per vocazione poetica, ma per ragioni proprio geografiche, con il sole per girare all'aperto 12 mesi all'anno, e ragioni anche proprio pratiche, cioè la massima distanza fisica da New York, utile per sfuggire alle cause legali sui brevetti cinematografici di Thomas Edison. Cambiamo completamente contesto, perché 600 km più a nord, nella baia di San Francisco, la traiettoria è diversa e poggia su tre pilastri molto più concreti, materiali: la Marina Militare, l'Università di Stanford e il denaro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Guerra Fredda, il governo federale paga un sacco di soldi, investe un sacco di soldi nella Bay Area per sviluppare radar, sistemi di comunicazione e tecnologia aerospaziale, fino a quando qualcuno non capisce che la ricerca ha bisogno di sbocchi commerciali e l'università finisce per affittare i propri terreni alle aziende tecnologiche, incoraggiando i suoi studenti migliori a fondare imprese sul posto. Ed è così che nascono la Hewlett Packard, per esempio, il primo distretto del silicio. Negli anni 70, lungo la Sand Hill Road di Palo Alto, si concentrano le prime società di venture capital, un ecosistema unico dove chi ha un'idea per un microchip o un software trova capitale e infrastrutture a pochi minuti di macchina. Ed è proprio dentro questa macchina organizzativa che ci si ritrova il 4 settembre del 1998. Mentre Los Angeles continua a macinare incassi al botteghino, a Menlo Park due studenti di dottorato di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, formalizzano la nascita di Google Inc. in un garage, un motore di ricerca che ordina il web con un algoritmo, un PageRank, che per l'epoca era più intelligente degli altri e soprattutto funziona con quell'idea quasi ingenua di organizzare le informazioni del mondo. Sarebbe partito da lì la trasformazione, insomma, dell'intero ecosistema digitale, no? Il modo in cui cerchiamo, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui comunichiamo, ci orientiamo, consumiamo contenuti. Due progetti concreti, avviati nello stesso giorno a distanza di oltre due secoli. Da una parte l'occupazione fisica del territorio con un avamposto agricolo nel sud, dall'altra parte la struttura societaria dell'algoritmo che avrebbe ordinato le informazioni del web nel nord. E questa è la tecnologia che ci piace raccontare. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: C'è anche Zayn nel pomeriggio di Inblu 2000. Se è vero che l'estate è il momento in cui si moltiplicano i festival approfittando dell'idea della vacanza, quella che una volta si chiamava villeggiatura, ce n'è uno in particolare di questi festival che ci aveva incuriosito perché idealmente mette insieme proprio l'idea della vacanza e dei luoghi della vacanza. Un festival di architettura che si chiama proprio Abitare la Vacanza e dal 2023 ormai sposta proprio l'attenzione sul valore culturale di quelle costruzioni nate per la bella stagione. Da un'idea di Emanuele Piccardo, che è un architetto, un fotografo e un critico di architettura, per commentare l'edizione di quest'estate dove il focus è stato la Pineta di Arenzano. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, nella riviera ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
2: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della marchesa Negrotto Cambiase, del marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Domignoni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possono dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire. Da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del nazionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi successivamente è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in un qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
2: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
2: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano greco originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
2: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte appunto è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: Perché è interessante anche l'idea di creare un precedente in qualche modo, ma vi rimando al web per il resoconto dell'edizione di quest'anno con la Pineta di Arenzano protagonista. Abitarelavacanza.it, il sito internet ufficiale. Le parole dell'estate.

È un augurio bellissimo, non soltanto per chi va in mare. Buon vento, Jovanotti con Alfa nel pomeriggio di Inblu 2000. Ci sono luoghi che non hanno bisogno di troppi preamboli, no? Ti fermi a guardarli, capisci subito perché la gente continua a tornare, a raccontarli, a lasciarci un pezzo di cuore. E quando si parla di mare, l'Italia gioca da sempre in un campionato a parte, anche in quest'anno particolarmente caldo, mettiamolo così. Però vedere la Pelosa di Stintino conquistare l'ottavo posto tra le spiagge più amate al mondo fa comunque un certo effetto, superando icone globali tipo la baia di Manly a Sydney o le scogliere dei pinguini in Sudafrica. Cioè, non è un dettaglio da poco, è la conferma di quella magia fatta di sabbia finissima e di un'acqua così bassa, così trasparente, che sembra dipinta quasi, no? Perché poi i giudizi di chi viaggia non mentono, ed ecco che mettendo insieme le storie e le voci di milioni di persone, l'Italia firma una presenza importante in questa mappa delle meraviglie, che è la classifica ufficiale di TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Beaches 2026. Quindi, oltre alle trasparenze della Pelosa in Sardegna, c'è il fascino selvaggio della spiaggia dei Conigli a Lampedusa, un angolo di Sicilia che col suo punteggio praticamente perfetto stacca addirittura i miti tipo Ipanema o Bondi Beach in Australia. E si chiude ancora in Sardegna con le distese, insomma, della cinta di San Teodoro. Alla fine, quello che rende speciali questi luoghi non è soltanto un algoritmo o una medaglia, insomma, no? È quella sensazione precisa di quando metti i piedi nell'acqua e ti rendi conto che su oltre 8 milioni di destinazioni possibili sulla Terra sei esattamente nel punto giusto. Quindi spiaggia La Pelosa, ottava posizione al mondo. Siamo nell'estremo nord-ovest della Sardegna, comune di Stintino, in provincia di Sassari, nel pieno del Golfo dell'Asinara. Al numero 18, la seconda migliore italiana è la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, e ancora la Sardegna a chiudere le italiane, numero 24, costa nord-orientale dell'isola, comune di San Teodoro, provincia di Sassari, siamo nella regione storica della Gallura. Poi, col tempo più fresco, diciamo da ottobre, torneremo a viaggiare virtualmente anche noi, ogni fine settimana, in tutti quei luoghi, diciamo, lontani dal turismo dei grandi numeri, partendo di volta in volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo, ma c'è ancora tempo per pensare e per godersi questa estate nel frattempo. Le parole dell'estate. Ora con gli Eagles.

disco incredibile del 1993, una canzone che parla di Gesù Cristo, tra l'altro come solo Lenny Kravitz riesce a fare. Impegnato tra l'altro ultimamente in un featuring con un giovane artista americano che sembra suo figlio anche se non lo è, si fa chiamare DeWayne, e anche se non è ancora arrivato da noi, diciamo che se ne sta parlando, ecco, tra gli addetti ai lavori di mezzo mondo. Era Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i

amici, da oltre 100 milioni di dischi venduti in 60 anni di musica, 60 anni di vita condivisa con milioni di persone, il conto alla rovescia che è partito, perché 60 anni di storia non si festeggiano, si celebrano. E l'appuntamento è il 24 ottobre prossimo a Bologna per una notte irripetibile, sto leggendo dal sito dei Pooh, una notte speciale piena di sorprese, emozioni, ricordi, ospiti, immagini mai viste e canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Pooh 60, la nostra storia, notte a sorpresa, una grande festa nella città dove tutto era iniziato, Bologna appunto, indietro al 1966. Noi per oggi abbiamo finito, prima settimana di settembre, torniamo lunedì, se vi va l'idea, ancora con Francesco Filippi in regia, vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, lo riporta il presidente Zelensky, che precisa che il velivolo senza pilota è stato inviato direttamente contro l'ufficio del capo degli 007, 9 feriti nel raid. Intanto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi a Mosca, poi saranno a Kiev. Monito del capo dello Stato Sergio Mattarella, l'attuale contesto internazionale non ammette indugi, ha indicato il Presidente della Repubblica in un messaggio in occasione del forum di Cernobbio. Occorre, secondo Mattarella, un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla comunità degli Stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per migranti. Lo ha detto il ministro danese dell'immigrazione Bodskov al termine di una riunione a Copenaghen con gli omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha detto il ministro. L'associazione che raggruppa imprese dell'indotto ILVA, l'AIGI, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
1: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata. Patta, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Drone contro la sede dell'intelligence a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che saranno prima a Mosca, poi nella capitale ucraina. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella in un messaggio al forum Ambrosetti rilancia il modello di rapporti internazionali cooperativi alternativo alla logica del più forte. La tragedia sull'autostrada 1, rapita e trasportata sul viadotto nel bagagliaio dell'auto, drammatiche le ultime ore di vita di Lorena, lanciata giù nel baratro dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Pochi giorni all'inizio della scuola, come vivere al meglio il rientro nei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e cosa scelgono per le superiori gli studenti italiani, lo fotografa un dossier. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti a Kiev, attesa per gli inviati di Trump che arriveranno prima a Mosca e poi nella capitale ucraina. Il servizio è di Vito De Torre.
2: Il giorno dopo la paralisi degli aeroporti di Mosca, minacciati dai droni ucraini, arriva la risposta della Russia. Un attacco in grande stile nel cuore di Kiev. Un drone è riuscito a bucare la contraerea che protegge i palazzi del potere e ha colpito la sede dei servizi segreti. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. Zelensky ha chiesto di rispondere in maniera adeguata. L'attacco arriva dopo una sparatoria in pieno centro a Kiev tra agenti dell'SBU, i servizi di sicurezza statali e uomini del GUR, l'intelligence militare. Il presidente ucraino, furioso per quanto accaduto, ha rimosso alcuni alti funzionari. In questo clima, domenica arriveranno a Kiev gli inviati di Donald Trump dopo una tappa a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Il Cremlino ribadisce che una soluzione pacifica resta possibile, ma ritiene che al momento non ci siano le condizioni. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Monito per una convivenza pacifica tra gli stati del presidente della Repubblica Mattarella. L'attuale contesto internazionale non mette in dubbio, ha detto il capo dello Stato in un messaggio al forum di Chernobyl, nel quale ha difeso i successi indiscutibili dell'Unione Europea. Sentiamo Marino Galdiero.
3: Rinforzare le istituzioni europee e difendere il multilateralismo sono le due priorità espresse da Mattarella al forum di Cernobbio in un momento storico segnato da instabilità globali e dal ritorno di logiche di potenza. Secondo il Presidente della Repubblica, viviamo una fase di transizione complessa. Le sfide globali, dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale fino alle crisi energetiche e sanitarie, richiedono una cooperazione rafforzata tra gli Stati. Tuttavia, continua Mattarella, si assiste a una preoccupante recrudescenza di pretese predatorie, a politiche di forza che tentano di far retrocedere la storia, imponendo una visione della sicurezza che si ottiene a spesa di quella di altri. L'Unione Europea per Mattarella rimane un modello virtuoso, capace di garantire pace e prosperità. Deve ora cambiare il funzionamento delle sue istituzioni, che devono guadagnare tempestività nelle decisioni e adeguare le agende politiche alle esigenze dei cittadini. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Sul contesto internazionale, sul ruolo dell'Europa, alla luce proprio di queste parole del capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato.
4: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli Stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
1: Ora la pagina di politica propriamente italiana. Fratelli d'Italia e la Premier Meloni festeggiano a Bari il governo il più longevo della storia repubblicana. Critiche sull'operato dell'esecutivo e le opposizioni. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Elena, tra poco a Bari l'atteso intervento di Giorgia Meloni nella kermesse che celebra il record del governo più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni filati a Palazzo Chigi, dunque anche il momento per un bilancio con risultati vantati oltre alla stabilità come quelli sull'occupazione in crescita, i conti in ordine, sull'immigrazione come sulla sicurezza. La stessa premier ammette che si poteva fare di più, capitolo riforme scotta ancora la sconfitta referendaria sulla giustizia, resta la legge elettorale, il 9 settembre approda in aula al Senato. La politica estera fino ad un certo punto fiora all'occhiello dell'esecutivo, la scelta pro-Ucraina e il sogno del ponte tra Stati Uniti ed Europa, poi l'uragano Trump ha spazzato via tutto. Per le opposizioni invece Meloni non ha nulla da festeggiare, così il leader pentastellato Conte sulla stessa linea, la segretaria del PD Schlein che mette in risalto i fallimenti del governo a cominciare dalla sanità e dai licenziati. Alex Ilva da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'AIGI, l'associazione che raggruppa imprese dell'indotto Ilva, ha trasmesso ai sindacati le lettere di licenziamento collettivo che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto il presidente dell'AIGI Nicola Convertino in una lettera, definendolo un atto dovuto, inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. È stato firmato, da quanto si apprende, il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro. Per finanziare l'estensione del provvedimento che scade domani verrà utilizzato lo strumento delle accise mobili. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Voltiamo pagina. Procura di Firenze al lavoro sulla tragedia avvenuta ieri sulla 1, un uomo gettato da un viadotto, Barberino del Mugello, l'ex compagna, prima di buttarsi a sua volta dal ponte dell'autostrada. Al vaglio l'ipotesi di premeditazione. David Murgia.
6: È una macabra sequenza di azioni quella compiuta da Federico Vella per uccidere la sua ex compagna Lorena Sceri, 45 anni, originaria di Squinzano in provincia di Lecce. Gli investigatori sono sempre più convinti che Federico Vella abbia pianificato in anticipo il femminicidio, predisponendo ogni fase dell'aggressione, e poi ha deciso di suicidarsi. I due corpi sono stati trovati ieri sotto un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Firenze, Vella avrebbe atteso Lorena nel garage della sua abitazione. Quando la donna è arrivata è stata aggredita e caricata nel bagagliaio. Vella poi ha raggiunto la 1, nel bagagliaio però è rimasto anche un cellulare, così Lorena è riuscita a telefonare al 112 e a spiegare di essere stata sequestrata. La questura di Firenze è riuscita a localizzare la vettura e sono scattate le ricerche, ma Vella si è accorto della telefonata. Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe fatto uscire Lorena dal bagagliaio e l'avrebbe gettata nel vuoto. Poi le bodycam degli agenti hanno registrato gli ultimi istanti, Federico Vella ha pronunciato frasi sconnesse e poi si è lanciato nel vuoto. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sarà un fine settimana ancora di caldo su tutta l'Italia. Domani ritornano i bollini arancioni, livello 2 di allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute in 3 città, Bari, Brescia e Campobasso. Ma come gli italiani hanno affrontato e affrontano le alte temperature? Sentiamo le risposte raccolte a Roma per noi da Alessio Orlandi.
7: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
8: Certo, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
9: L'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritorno a casa.
7: Ma ha influito anche sul lavoro, per dire?
10: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
11: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
7: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata fino a tutta metà settembre?
11: Va bene, fino a dicembre per me.
7: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
12: Solo quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
7: Ma arriva, vabbè, la pagheremo.
1: Il Ministero dei Trasporti ha inviato operatori e associazioni di settore i materiali di lavoro del nuovo codice della strada. Tra le novità, multe più salate per chi non assicura il proprio veicolo. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
13: Chi circola con un veicolo sprovvisto di assicurazione rischierà una sanzione più pesante, 1000 euro contro gli attuali 886, e una delle novità della tabella delle sanzioni del codice della strada aggiornata dal Ministero dei Trasporti ed ora sottoposta al confronto con le associazioni e gli operatori del settore. Raddoppia quasi la sanzione per chi non rispetta le regole della precedenza, ad esempio durante immissioni, retromarce e inversioni di marcia si passa da 42 a 80 euro. Il Ministero precisa che le sanzioni che aumentano sono solo l'8%, mentre tutte le altre vengono ridotte. In base alle segnalazioni della polizia locale si introducono anche violazioni che oggi non sono disciplinate in modo puntuale. Qualche esempio: aumenta la sanzione da 40 a 160 euro per chi si muove su marciapiede con un veicolo a due ruote, o il divieto di circolare con monopattini quando si intralciano i pedoni con la multa che sale da 40 a 160 euro, ma anche l'accensione di fuochi nei pressi della strada che passa da 250 a 1000 euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A pochi giorni dall'inizio della scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula senza ansie e paure. Ce ne parla Federica Margaritora.
14: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E guardiamo ancora alla scuola, analizzando le scelte dei ragazzi per le superiori, secondo quanto emerge da un dossier di Save the Children. Il servizio è di Marco Bergamaschi.
15: Più della metà dei ragazzi per questo anno scolastico alle porte ha scelto un liceo, poco meno di uno su tre un istituto tecnico e circa il 13% uno professionale. È uno dei dati contenuti in un dossier di Save the Children degli ultimi 10 anni. A fronte di un numero nelle secondarie statali di secondo grado invariato, i licei hanno guadagnato più di 100.000 studenti, l'area professionale ne ha persi 103.000 e gli istituti tecnici sono rimasti stabili. Restano, sottolinea report, marcate differenze in Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. Del 60% degli studenti sceglie il liceo, in Veneto ed Emilia-Romagna prevalgono i tecnici e i professionali, in Lombardia la distribuzione è quasi paritaria e se migliora il dato sulla dispersione non si colmano le disuguaglianze territoriali, nelle isole al 13,7%, nel nord-est al 6,8%. Il dossier analizza anche la riforma della filiera tecnico-professionale che introduce il modello 4+2, scelto però ancora da pochi ragazzi, l'1,9% dei neo iscritti. Marco Bergamaschi, nello studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da parte mia ed in asseno a tutti voi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
17: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
18: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
19: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Alcune assenze non si raccontano mai direttamente. Si intuiscono da come cambia il tono di chi racconta, da un silenzio più lungo del solito, da una frase lasciata volutamente incompleta.

La guerra porta con sé perdite che segnano per sempre la famiglia. Il marito della voce narrante, l'intellettuale antifascista con cui aveva condiviso il confino in Abruzzo, viene arrestato dai nazifascisti dopo l'armistizio del 1943 e muore in carcere a Roma, vittima delle torture subite per non aver tradito i propri compagni di lotta. La voce narrante rimane in questi mesi in attesa di notizie che tardano ad arrivare, sballottolata tra la speranza e un timore che non osa quasi nominare, mentre intorno a lei l'Italia intera precipita nel caos degli ultimi mesi di guerra. Il libro racconta questa perdita immensa con una sobrietà quasi spiazzante. Poche righe, nessuna descrizione strappalacrime, come se il dolore fosse troppo grande per essere raccontato con le parole abituali, quelle stesse parole buffe e leggere che avevano sempre caratterizzato il linguaggio di famiglia. È come se di fronte a un dolore di quella portata, anche il vocabolario più intimo e condiviso si trovasse improvvisamente muto, incapace di trovare la formula giusta per contenere una perdita così grande. Ci sono altre perdite nel corso del libro, amici, colleghi, persone che avevano fatto parte del mondo editoriale e intellettuale torinese attorno a cui la famiglia era cresciuta e che la guerra e i suoi strascichi si portano via una dopo l'altra. Tra queste spicca il ricordo di uno scrittore molto vicino alla famiglia, legato a loro dal lavoro editoriale condiviso, che si toglierà la vita alcuni anni dopo la fine della guerra. Un altro vuoto silenzioso che si aggiunge agli altri, raccontato con lo stesso pudore, la stessa reticenza e spiegare fino in fondo un dolore che resta in parte indicibile. Ciò che resta, dopo ogni perdita, sono ancora una volta le parole, quelle stesse espressioni buffe e familiari che continuano a essere pronunciate quasi come per tenere in vita attraverso il linguaggio chi non c'è più. La parola di oggi di Piccole Grandi Parole, speciale pagine d'estate, è perdita. Vi ricordo che è attivo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci un saluto, indizi o il titolo del libro. Da Antonio Torretti è tutto. A domani con un altro frammento di questa storia.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, il peacekeeper maceratese trovato morto nella sua casa di via Gramsci a Macerata mercoledì sera. Funzionario dell'ONU in pensione, aveva 69 anni, Angeli viene ricordato per le tante missioni di pace a cui ha partecipato in tutto il mondo, ma anche per il suo modo di fare gentile e di classe. Il funerale si svolgerà domani nella chiesa di Santa Croce. L'Università di Macerata ricorda il forte legame che Angeli aveva mantenuto nel tempo con l'Ateneo, che nel 2013 lo aveva scelto tra i primi insigniti del riconoscimento di laureato dell'anno, attribuito insieme all'ALAM, l'Associazione Laureati dell'Ateneo Maceratese. La scomparsa di Andrea Angeli ci addolora profondamente e rappresenta una perdita molto significativa per tutta la comunità, dichiara il rettore John McCourt. Andrea è stata una figura davvero unica, capace di unire in modo esemplare il profondo attaccamento alle proprie radici e una straordinaria apertura al mondo. Il sindaco Sandro Parcaroli, la giunta e tutta l'amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, ricordandone la figura e l'impegno con profonda stima e commozione. Per il sindaco Parcaroli, Angeli era un grande concittadino, capace di tessere trame di pace. Inaugurata ieri la nuova sede del municipio a Montecavallo, ricostruita dopo i danni provocati dagli eventi sismici del 2016. Un passaggio importante nel percorso di ricostruzione del piccolo centro dell'entroterra maceratese, che restituisce alla comunità non soltanto gli uffici dell'amministrazione, ma un luogo sicuro, accessibile e destinato ad accogliere servizi essenziali, attività istituzionali e spazi di aggregazione. L'intervento complessivo, finanziato con oltre 2,3 milioni di euro nell'ambito della ricostruzione post sisma, ha interessato il complesso monumentale costituito da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti. Sulla parte storica, risalente alla seconda metà dell'Ottocento, è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico che ha previsto, tra le altre opere, il rifacimento della copertura e del cordolo perimetrale, il consolidamento delle murature e dei solai e l'inserimento di elementi di rinforzo strutturale. La porzione più recente è stata invece demolita e ricostruita. A seguito di un incidente stradale, un 60enne residente a Sarnano è stato denunciato dai carabinieri per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo scorso 11 agosto, intorno alle 18, sulla strada provinciale 78, in località Gabella Nuova di Sarnano, il motociclo condotto dal 60enne si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna residente anche lei a Sarnano. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto, l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza al Torrette di Ancona. A seguito degli accertamenti è stata riscontrata la sua positività all'assunzione di cannabinoidi e cocaina. Oltre alla denuncia, per il 60enne è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del motociclo. Martedì scorso, verso le 16:20, i carabinieri sono intervenuti d'urgenza ai Giardini Diaz di Macerata a seguito di alcune telefonate giunte al numero di emergenza 112 che hanno segnalato la presenza di due persone in possesso di armi da fuoco. I militari, supportati da una volante della polizia, hanno rintracciato e controllato due 19enni residenti in città entrambi di origine egiziana, con precedenti di polizia risultati in possesso di due pistole giocattolo, riproduzioni di armi reali, una delle quali priva del prescritto tappo rosso di sicurezza. Entrambe sono state sequestrate. A conclusione degli accertamenti di rito, i due giovani sono stati denunciati per i reati di procurato allarme e porto di oggetti atti ad offendere e riproduzioni di armi prive del segnale identificativo. A 50 anni dalla morte del vescovo argentino Enrique Angelelli, la diocesi di Macerata ha organizzato martedì scorso a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con Anselmo Paolini, autore del libro Enrique Angelelli, soltanto il Vangelo, per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni delle missioni diocesane in Argentina, beatificato il 27 aprile 2019. Un testimone di pace, quanto mai attuale, è certamente Enrique Angelelli, indicato come la voce dei senza voci, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. Enrique Angelelli è stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto del 1976. I genitori di Angelelli erano originari delle Marche e la madre in particolare di Cingoli. Ascoltiamo l'autore del libro, Anselmo Paolini, intervistato da Simone Baroncia.
6: La testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo. E lui con un orecchio al popolo ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale. Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal Concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra a osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli.
7: Ha preso il via oggi a Camerino e proseguirà fino al 6 settembre il 10° congresso nazionale dei farmacisti volontari, promosso in collaborazione con la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam. Il congresso, dal titolo Il farmacista in emergenza, 10 anni dopo il terremoto, esperienze, resilienze e nuove prospettive, rappresenta un importante momento di confronto ed approfondimento scientifico e professionale sul ruolo del farmacista nel sistema sanitario contemporaneo, con particolare attenzione all'attività svolta nel contesto della protezione civile e della gestione delle emergenze sul territorio. L'iniziativa è patrocinata anche da Federfarma Nazionale e Federfarma Marche, a testimonianza dell'attenzione della federazione al ruolo che la rete delle farmacie è chiamata a svolgere, non solo nell'assistenza quotidiana, ma anche nei momenti di maggiore criticità per le nostre comunità. La memoria come strumento per riscoprire il passato, ricostruire la propria identità e creare un dialogo tra generazioni. È il filo conduttore dell'incontro in programma oggi alle 18.30 presso la Fattoria della Meraviglia a Pollenza, dedicato alla presentazione di due pubblicazioni accomunate dal desiderio di conservare e valorizzare la memoria. Ma la memoria è dolce di Federica Sargolini e C'era una volta un banco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dal Classi Terze della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza e curato dalle professoresse Anna Ascenzi e Lucia Paceroni dell'Università di Macerata. Entrambi i volumi sono stati pubblicati dalla casa editrice marchigiana Giaconi Editore. Da oggi a domenica 6 settembre torna Tolentino Ermetica, Festival delle Scienze Umane nelle Marche. Zagreus APS torna ad animare il territorio con 3 giornate di incontri, spettacoli, mostre e proiezioni. La location del festival è il cortile della scuola Don Bosco, il filo conduttore del viaggio. Segnaliamo stasera alle ore 21.15 Angela Maderna, che racconta Lea Vergine. La serata vede il primo spettacolo con la protagonista Angela Maderna, che presenta il suo libro Non il potere ma la forza, per raccontare il viaggio di Lea Vergine, critica d'arte, figlia ribelle del Novecento, che ha ribaltato il sistema dell'arte. Alle ore 22, live set di WOB. Castel Sant'Angelo sul Nera si prepara a vivere il momento conclusivo della prima parte del 5° Forum della Montagna e delle celebrazioni per la battaglia del Pian Perduto. Domani, nella sala Amici del Trentino, dalle ore 11, si terrà l'incontro Identità culturale e patrimonio dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Un dialogo tra comunità, tavolo di confronto con Caterina Comino, direttrice del Centro per la Documentazione e per la Ricerca Antropologica della Valnerina, Giuseppe Rivetti, presidente FAI Marche, Don Marco Rufini, già pievano della Pievania dei Santi Benedetto e scolastica in Norcia. Dopo aver attraversato l'Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige, il viaggio di Rotol Art, Arte in Viaggio, giunge a Civitanova. La mostra sarà ospitata presso la Palazzina Cluana dal 5 al 9 settembre, con inaugurazione ufficiale domani alle 7.30. Il progetto è ideato dagli artisti napoletani Alfonso Caccavale ed Antonio D'Antonio. L'esposizione presenta 120 opere di artisti nazionali ed internazionali, realizzate su rotoli di carta da pacchi, il cui formato è arrotolato, moduli di 100x50 cm che si sviluppano in un racconto visivo continuo.
8: Lo sport.
7: Al campo sportivo San Giuliano di Macerata è andata in scena mercoledì sera la finale della NGD Cup Insieme per il Ricordo, una serata speciale dedicata al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ventenni maceratesi morti in un incidente stradale lo scorso giugno, che ha riunito nel segno del calcio tanti ragazzi e le loro famiglie, le società e un'intera comunità. Sul campo l'Under 19 nazionale della Maceratese, che ha pareggiato 4-4 con la VR Macerata, conquistando poi la vittoria ai calci di rigore. Un risultato che in una serata dal significato così importante passa inevitabilmente in secondo piano. Si è creato un bel clima di grande condivisione con i ragazzi, le famiglie dei giovani scomparsi, il sindaco Parcaroli e diversi assessori presenti. Sono passati 11 anni dalla scomparsa di Graziano Colotti, figura conosciuta e stimata nel mondo del calcio giovanile e non solo. Un gruppo di allenatori che Graziano ha formato e che con lui hanno condiviso esperienze, valori ed amicizia, vuole ricordarlo organizzando ogni anno iniziative ed incontri. Grazie soprattutto a Paolo Morresi, che oggi ricopre il ruolo che fu di Graziano per diversi anni, di responsabile del settore tecnico giovanile dell'Unione Sportiva Tolentino. Domani e domenica 6 settembre al campo Ciommei di Tolentino si svolgerà il Memorial Graziano Colotti. Tutte le informazioni sul torneo riservato alla categoria Under 17 si trovano sulla pagina social del Tolentino Youth Cremisi.
8: Il tempo nelle Marche.
7: Per domani un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 23-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
10: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Tale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Ben trovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa giusta diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Spazio alle interviste in questo nostro approfondimento legato all'informazione locale. Oggi facciamo riferimento a un'iniziativa che si è svolta martedì scorso, 1° settembre, a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con l'autore del libro Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo, di Anselmo Palini. Un'opportunità per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni dell'emissione di Cesani in Argentina, anche la nostra diocesi, quella di Macerata, è impegnata in tal senso. Angelelli è stato beatificato il 27 aprile 2019. Ricordiamo anche che Enrico Angelelli è un testimone di pace molto attuale, indicato come la voce dei senza voce, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. È stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto 1976, e ha origini anche qui nel maceratese, perché lui è nato in una modesta casa alla periferia di Cordoba il 17 luglio del 1923. I suoi genitori, Juan Angelelli e Selina Carletti, sono immigrati italiani originari delle Marche. Il padre, Juan Angelelli, è nato a Monte Giorgio, in provincia di Fermo, il 13 dicembre 1896. All'età di 15 anni è emigrato in Argentina. La madre, invece, è nata a Cingoli, proprio appunto in provincia di Macerata, e con la famiglia poi è emigrata in Argentina. Angelelli è stato uno dei principali riferimenti per l'allora giovane superiore dei gesuiti Jorge Bergoglio, Papa appunto Bergoglio, durante l'omelia nella celebrazione del 4 agosto 2006 alla Rioja per il 30° anniversario dell'assassinio del vescovo. Jorge Bergoglio, divenuto cardinale e arcivescovo di Buenos Aires, ha osservato che Angelelli è stato un uomo innamorato del suo popolo, che accompagnava nel cammino fino alle periferie, quelle geografiche e quelle esistenziali. È stato testimone della fede, spargendo il suo sangue. Noi vi proponiamo a questo punto l'intervista che Simone Baroncia ha realizzato con l'autore del libro, come dicevamo intervenuto martedì scorso a Cingoli per la presentazione del volume Enrico Angelelli, Soltanto il Vangelo. L'autore è Anselmo Palini.
8: Monsignor Angelelli è legato a Cingoli, alle Marche, perché i genitori sono partiti dalle Marche. La madre, che era una giovane ragazza, Selina Carletti, e il padre Juan, non si conoscevano, partirono con le rispettive famiglie come emigranti in Argentina. Là si sono conosciuti, si sono sposati, per cui Angelelli è figlio di genitori marchigiani e la madre era proprio di Cingoli, Carletti di cognome. E la testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo. E lui, con un orecchio al popolo, ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale.
9: Lui ha partecipato al Concilio Vaticano II. Quando è stato cambiato, no, questo concilio?
8: Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra ad osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli. E Congelelli può essere considerato un martire del concilio, perché ha voluto davvero dare una speranza al proprio popolo, che era oppresso appunto dalla dittatura e da un'oligarchia economica terribile. E per questo venne messo a tacere. Poco prima della fine del concilio, su direttiva di Adelcamera, venne preparato il cosiddetto patto delle catacombe, che fu fatto firmare durante una celebrazione nelle catacombe di Santa Domitilla a Roma. Lo firmarono un circantino di vescovi, per la maggior parte latinoamericani, e uno di questi era Angelelli. È un patto in cui i vescovi si impegnavano a vivere in povertà e ad essere la voce dei poveri. L'unico vescovo italiano che firmò il patto delle catacombe fu il giovane vescovo ausiliare di Bologna, Luigi Bettazzi.
9: È ritornato in Argentina, diciamo, ha sviluppato questa teologia del popolo.
8: Sì, la teologia del popolo è diversa dalla teologia della liberazione, perché la teologia della liberazione ha avuto anche implicazioni politiche e sociali molto marcate. La teologia del popolo voleva venire incontro invece proprio alla, cioè fare i conti con la vita del popolo, con le tradizioni, con anche la devozione popolare, eccetera. Per cui teologia del popolo, perché teneva conto fino in fondo di quelle che erano le convinzioni, le tradizioni, le devozioni del proprio popolo, e a questo popolo diede la sua voce.
5: Radio Nuova in rete, www.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

siamo qui questa sera venerdì 4 di settembre. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre proposte e noi cercheremo di esaurirle. Allora, sotto l'ombrellone, sino a tutto mese di settembre, avremo questa rubrica con le belle canzoni che riguarda l'estate. E questa sera abbiamo programmato i famosi anni 60, 70 e 80, naturalmente per trascorrere sino alle ore 22 questa serata di Sotto l'Ombrellone. Un saluto a tutti i vicinati dell'ombrellone accanto e andiamo subito con le belle canzoni di questa sera. Buona serata, buon ascolto e buon divertimento.

Fiesta Berti, tu sei quello. E andiamo dopo la prima canzone in programma. Eccoci, questo programma che abbiamo preparato per questa serata sotto ombrellone. E vai!

E Danny Rousseau con quella faccia da straniero. Bene, bene, bene, bene. Proseguiamo con Sotto l'ombrellone, con un medley di Boom Boom La Bamba. Che ne dite?

all'ascolto di Sotto l'ombrellone con Franco Anna Maria sulle linee di Radio Nuova Macerata. Il nostro numero di telefono 07 33

E dopo aver facciamo questo bellissimo archivio, tutti baracca, e riprendiamo le belle canzoncine naturalmente di Sotto l'Ombrellone. Un saluto a tutti quelli dell'Ombrellone accanto, e andiamo avanti con altro motivo e sentiamo che cosa c'è. È la regina del mare, amici carissimi, la regina del mare per tutti voi.

bello, bello, bello, bello. La regina del mare, questo è il titolo di questa bellissima canzone che abbiamo programmato per questa serata. E dopo la regina del mare, sapete che cosa c'è? C'è un bellissimo motivo programmato, e questo è un bellissimo ballo di gruppo. E va.

che bello, eh? Che belle canzoncine che abbiamo preparato questa sera per tutti voi. Qui sotto l'ombrellone c'è un altro motivo molto carino, molto bello, e quello che vi farò ascoltare ora è Veronica Verrai. Eccole qua le belle canzoni di questa sera. Veronica Verrai.

0: e dopo Veronica Verrai, tutti in vacanza, perché si va in vacanza naturalmente con queste belle canzoncine che abbiamo.
1: Ciao ragazzi, dai che si parte.

sono musica e parole di Gianni Drudi, questo grande personaggio che si comunica con l'ultimo clown, Gianni Drudi. Queste sono canzoni nuovissime, che sono giunte una decina di giorni fa e noi le abbiamo programmate, selezionate per questa serata di Sotto l'Ombrellone. E sapete che andiamo ad ascoltare un'altra bella cosettina, è la frittella. Che ne dici?

Bene, bene, bene. Abbiamo presentato queste belle canzoncine che riguarda l'estate, i migliori balli di gruppo dell'estate. Ora andiamo subito con un'altra bella canzone, poi riprenderemo le canzoni dei famosi anni 60, 70 e 80. Allora andiamo con il ballo del Sambuco. Che ne dite? Eccola qua, il ballo del Sambuco. Vediamo un po'. Sì, è proprio così, il ballo del Sambuco per tutti voi.

sera, cari amici, questi balli di gruppo li abbiamo ascoltati con molto piacere e li lasciamo e li riprenderemo in

altre trasmissioni. Ora andiamo con i famosi anni 60, 70, 80 e giustamente cambiamo completamente genere di canzoni. Ci siamo divertiti ballando questi balli di gruppo con le belle canzoni e naturalmente di questi grandi personaggi, Gianni Rodi e via, tanti e cantanti hanno partecipato a questa serata, naturalmente con sotto l'ombrellone, con i balli di gruppo Super Kid. Ora eccoci qua, gli anni 60, 70, 80 e godiamoci queste canzoni. Ora è Senza Luce, Fausto Leali, su queste musiche sotto l'ombrellone ci calmiamo un pochettino,

e dopo La Spada del Cuore proseguiamo ancora con altre belle canzoni dei famosi anni 60, 70, 80.

Bene, bene, bene, bene. Proseguiamo. Sempre sotto l'ombrellone. È successo.

Ora siamo per raggiungere il traguardo di questa serata e andiamo con un motivo meraviglioso, è Besame Mucho.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, il peacekeeper maceratese trovato morto nella sua casa di via Gramsci a Macerata mercoledì sera. Funzionario dell'ONU in pensione, aveva 69 anni, Angeli viene ricordato per le tante missioni di pace a cui ha partecipato in tutto il mondo, ma anche per il suo modo di fare gentile e di classe. Il funerale si svolgerà domani nella chiesa di Santa Croce. L'Università di Macerata ricorda il forte legame che Angeli aveva mantenuto nel tempo con l'Ateneo, che nel 2013 lo aveva scelto tra i primi insigniti del riconoscimento di laureato dell'anno, attribuito insieme all'ALAM, l'associazione laureati dell'Ateneo Maceratese. La scomparsa di Andrea Angeli ci addolora profondamente e rappresenta una perdita molto significativa per tutta la comunità, dichiara il rettore John McCourt. Andrea è stata una figura davvero unica, capace di unire in modo esemplare il profondo attaccamento alle proprie radici e una straordinaria apertura al mondo. Il sindaco Sandro Parcaroli, la giunta e tutta l'amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Angeli, ricordandone la figura e l'impegno con profonda stima e commozione. Per il sindaco Parcaroli, Angeli era un grande concittadino, capace di tessere trame di pace. Inaugurata ieri la nuova sede del municipio a Montecavallo, ricostruita dopo i danni provocati dagli eventi sismici del 2016. Un passaggio importante nel percorso di ricostruzione del piccolo centro dell'entroterra maceratese, che restituisce alla comunità non soltanto gli uffici dell'amministrazione, ma un luogo sicuro, accessibile e destinato ad accogliere servizi essenziali, attività istituzionali e spazi di aggregazione. L'intervento complessivo, finanziato con oltre 2,3 milioni di euro nell'ambito della ricostruzione post sisma, ha interessato il complesso monumentale costituito da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti. Sulla parte storica, risalente alla seconda metà dell'Ottocento, è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico che ha previsto, tra le altre opere, il rifacimento della copertura del cordolo perimetrale, il consolidamento delle murature e dei solai e l'inserimento di elementi di rinforzo strutturale. La porzione più recente è stata invece demolita e ricostruita. A seguito di un incidente stradale, un 60enne residente a Sarnano è stato denunciato dai carabinieri per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo scorso 11 agosto, intorno alle 18, sulla strada provinciale 78, in località Gabella Nuova di Sarnano, il motociclo condotto dal 60enne si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna residente anche lei a Sarnano. A causa dei gravi traumi riportati nell'impatto, l'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza al Torrette di Ancona. A seguito degli accertamenti è stata riscontrata la sua positività all'assunzione di cannabinoidi e cocaina. Oltre alla denuncia, per il 60enne è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del motociclo. Martedì scorso, verso le 16:20, i carabinieri sono intervenuti d'urgenza ai Giardini Diaz di Macerata a seguito di alcune telefonate giunte al numero di emergenza 112 che hanno segnalato la presenza di due persone in possesso di armi da fuoco. I militari, supportati da una volante della polizia, hanno rintracciato e controllato due 19enni residenti in città, entrambi di origine egiziana, con precedenti di polizia risultati in possesso di due pistole giocattolo, riproduzioni di armi reali, una delle quali priva del prescritto tappo rosso di sicurezza. Entrambe sono state sequestrate. A conclusione degli accertamenti di rito, i due giovani sono stati denunciati per i reati di procurato allarme e porto di oggetti atti ad offendere e riproduzioni di armi prive del segnale identificativo. A 50 anni dalla morte del vescovo argentino Enrique Angelelli, la diocesi di Macerata ha organizzato martedì scorso a Cingoli, nella chiesa di San Filippo Neri, un incontro con Anselmo Paolini, autore del libro Enrique Angelelli, soltanto il Vangelo, per approfondire le vicende del vescovo martire in occasione dei 60 anni delle missioni diocesane in Argentina, beatificato il 27 aprile 2019. Un testimone di pace, quanto mai attuale, è certamente Enrique Angelelli, indicato come la voce dei senza voci, il difensore dei poveri e degli oppressi, il Romero dimenticato. Enrique Angelelli è stato assassinato con un falso incidente stradale in Argentina 50 anni fa, il 4 agosto del 1976. I genitori di Angelelli erano originari delle Marche e la madre in particolare di Cingoli. Ascoltiamo l'autore del libro, Anselmo Paolini, intervistato da Simone Baroncia.
2: La testimonianza di Angelelli è una grande testimonianza. Il suo motto episcopale era un orecchio al popolo con uno al Vangelo. E lui con un orecchio al popolo ha sentito il grido di dolore del proprio popolo, oppresso dalla dittatura militare, da gravissime ingiustizie socio-economiche. Per cui sulla base del Vangelo lui ha denunciato questo, e denunciando questo è entrato in contrasto con i vertici militari e con l'oligarchia economica, che a un certo punto l'ha messo a tacere con un falso incidente stradale. Lui è stato fortemente influenzato dal Concilio Vaticano II, come tutti gli altri vescovi latinoamericani, che tornarono a casa dal Concilio convinti del fatto che non potevano più stare alla finestra a osservare le sofferenze dei propri popoli, ma dovevano dare una speranza a questi popoli.
3: Ha preso il via oggi a Camerino e proseguirà fino al 6 settembre il 10° congresso nazionale dei farmacisti volontari, promosso in collaborazione con la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam. Il congresso, dal titolo Il farmacista in emergenza, 10 anni dopo il terremoto, esperienze, resilienze e nuove prospettive, rappresenta un importante momento di confronto ed approfondimento scientifico e professionale sul ruolo del farmacista nel sistema sanitario contemporaneo, con particolare attenzione all'attività svolta nel contesto della protezione civile e della gestione delle emergenze sul territorio. L'iniziativa è patrocinata anche da Federfarma Nazionale e Federfarma Marche, a testimonianza dell'attenzione della Federazione al ruolo che la rete delle farmacie è chiamata a svolgere, non solo nell'assistenza quotidiana, ma anche nei momenti di maggiore criticità per le nostre comunità. La memoria come strumento per riscoprire il passato, ricostruire la propria identità e creare un dialogo tra generazioni. È il filo conduttore dell'incontro in programma oggi alle 18.30 presso la Fattoria della Meraviglia a Pollenza, dedicato alla presentazione di due pubblicazioni accomunate dal desiderio di conservare e valorizzare la memoria. Ma la memoria è dolce di Federica Sargolini e C'era una volta un manco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dal Classic della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza e curato dalle professoresse Anna Ascenzi e Lucia Paccioroni dell'Università di Macerata. Entrambi i volumi sono stati pubblicati dalla casa editrice marchigiana Giaconi Editore. Da oggi a domenica 6 settembre torna Tolentino Ermetica, Festival delle Scienze Umane nelle Marche. Zagreus APS torna ad animare il territorio con 3 giornate di incontri, spettacoli, mostre e proiezioni. La location del festival è il cortile della scuola Don Bosco, il filo conduttore del viaggio. Segnaliamo stasera alle ore 21.15 Angela Maderna, che racconta Lea Vergine. La serata vede il primo spettacolo con la protagonista Angela Maderna, che presenta il suo libro Non il potere ma la forza, per raccontare il viaggio di Lea Vergine, critica d'arte, figlia ribelle del Novecento, che ha ribaltato il sistema dell'arte. Alle ore 22, live set di WOB. Castel Sant'Angelo sul Nera si prepara a vivere il momento conclusivo della prima parte del 5° Forum della Montagna e delle celebrazioni per la battaglia del Pian Perduto. Domani, nella Sala Amici del Trentino, dalle ore 11, si terrà l'incontro Identità culturale e patrimonio dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Un dialogo tra comunità, tavolo di confronto con Caterina Comino, direttrice del Centro per la Documentazione e per la Ricerca Antropologica della Valnerina, Giuseppe Rivetti, presidente FAI Marche, Don Marco Rufini, già pievano della Pievania dei Santi Benedetto e scolastica in Norcia. Dopo aver attraversato l'Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige, il viaggio di Rotol Art, Arte in Viaggio, giunge a Civitanova. La mostra sarà ospitata presso la Palazzina Cluana dal 5 al 9 settembre, con inaugurazione ufficiale domani alle 7.30. Il progetto è ideato dagli artisti napoletani Alfonso Caccavale ed Antonio D'Antonio. L'esposizione presenta 120 opere di artisti nazionali ed internazionali, realizzate su rotoli di carta da pacchi, il cui formato è arrotolato, moduli di 100x50 cm che si sviluppano in un racconto visivo continuo.
4: Lo sport.
3: Al campo sportivo San Giuliano di Macerata è andata in scena mercoledì sera la finale della NGD Cup Insieme per il Ricordo, una serata speciale dedicata al ricordo di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ventenni maceratesi morti in un incidente stradale lo scorso giugno, che ha riunito nel segno del calcio tanti ragazzi e le loro famiglie, le società e un'intera comunità. Sul campo l'under 19 nazionale della Maceratese, che ha pareggiato 4-4 con la VR Macerata, conquistando poi la vittoria ai calci di rigore. Un risultato che in una serata dal significato così importante passa inevitabilmente in secondo piano. Si è creato un bel clima di grande condivisione con i ragazzi, le famiglie dei giovani scomparsi, il sindaco Parcaroli e diversi assessori presenti. Sono passati 11 anni dalla scomparsa di Graziano Colotti, figura conosciuta e stimata nel mondo del calcio giovanile e non solo. Un gruppo di allenatori che Graziano ha formato e che con lui hanno condiviso esperienze, valori ed amicizia, vuole ricordarlo organizzando ogni anno iniziative di incontri. Grazie soprattutto a Paolo Morresi, che oggi ricopre il ruolo che fu di Graziano per diversi anni, di responsabile del settore tecnico giovanile dell'Unione Sportiva Tolentino. Domani e domenica 6 settembre al campo Ciommè di Tolentino si svolgerà il Memorial Graziano Colotti. Tutte le informazioni sul torneo riservato alla categoria Under 17 si trovano sulla pagina social del Tolentino Youth Cremisi.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Per domani un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione a settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 23-36 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie?
18: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
22: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre!
26: Quest'estate
27: è un dinosauro quello!
28: Oh mio Dio, correte!
26: Dal regista di It Follows.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
30: Siamo nel passato.
31: Ora che facciamo?
32: Dobbiamo sopravvivere.
26: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui.
34: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
26: La fine di Oak Street. Al cinema.
35: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
36: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
0: Odio questa notte.
1: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
0: Sono Owen.
2: Ali.
1: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
16: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
27: Radio Nuova in blu.

Collins, che sembra abbia superato un forte e lungo periodo di depressione durato fino a poco tempo fa. Allora, Radio Nuova Macerata in Blu, devo ringraziare la redazione giornalistica curata sempre addosso con Roberta Foresi.

0: entreremo nelle voci della notte, l'ultima trasmissione in diretta di Radio Nuova Macerata.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
0: E dunque pronti ad iniziare un'altra prima parte della notte, sempre in diretta. Ancora ben trovati a tutti.

0: Siamo a 25 gradi qui a Macerata, dunque pian pianino le temperature si abbassano. È normale, no? E nella settimana prossima sentiremo proprio un forte cambiamento della temperatura.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
0: E dunque pian pianino ci andremo ad abituare alla nuova stagione che arriverà al 21-22 settembre, no? Autunno. E dunque cambieranno i colori e soprattutto le temperature. 22:24, tra poco le voci della notte. Ricordo il numero di telefono 0733 237575. Oh, che brano questo, bellissimo, quanti ricordi. Super Tramp.

0: Pronto? Pronto?
1: Sì, sono pronta, sono Maria Pia.
0: Ciao.
1: Stasera non degli idoli i numeri.
0: No, eh.
1: Porca miseria, dei ricordi?
0: Eh beh.
1: Mamma mia, mi è parso vero che non l'avevo presi mai, tanti così. E allora mi ha fatto tanto piacere, grazie per
0: certo,
1: questa...
0: Certo.
1: Come, perché ti ha combinato un anno, perché se no in tutti questi anni non ci avevo pensato mai io, ma non era il giorno, no?
0: Non è capitato nel giorno giusto.
1: Il giorno, e quindi grazie Romano, grazie che siete proprio... va bene, adesso io ho chiamato perché non sono tornati, stanno tutti in chiesa che domenica già avrò la crisma di Cristiano.
0: Ah, bene, bene.

0: andando parlo un pochino, cioè voglio salutare tutti e ringraziare tutti, solo che con i numeri mi sembro io non mi copiamo. No, non inizio per niente.
1: Non
0: tanto, tanto chi me l'ha fatti lo sa.
1: Va bene. Ok, però, certo, c'è come no.
0: Ecco, e quindi a taglio corto. Adesso ascolto tutto e grazie di esserci. Ma una volta ti volevo raccontare una cosa, però dopo non lo so. E tu me ti ricordi per niente a me? Una domanda adesso ti faccio.
1: Non ho capito.
0: A me ti metti ricordi per niente tu di persona?
1: Eh no,
0: che
1: come
0: ci siamo incontrati, no?
1: No.
0: Era piccoletto Elia?
1: Non mi ricordo.
0: Pensa quant'anni?
1: Non mi ricordo. Beh sì, Elia era.
0: Ecco,
1: è cresciuto.
0: Però ha finito 15 anni.
1: Non mi ricordo.
0: Non me ti ricordi?
1: No.
0: Potrei anche un attimo raccontartelo, sa, faccio, perché tu annunciavi una festa a Montecò, mi ricordo.
1: Annunciavi
0: una festa che c'era su una casa tanto vecchia ma tanto grande era questa casa. Adesso vedi che sei venuti a trattare questa festa, non mi ricordo. Però io con un'amica che ascoltavamo, io ho detto, Giancarla si chiama questa amica, io ho detto, Giancarla, ci vogliamo andare a questa festa domenica, ci serve per scappare un pochetto, dico, diglielo a Benito. Benito era il marito, perché lavoravamo insieme, capito? Allora dice, adesso io, sì, io sono lasciato Elia con mamma. E lei l'ha lasciato con la madre, era una femmina la sua, con la madre sua, e siamo partiti tutti e tre.
1: Ho capito.
0: Siamo arrivati a Montecò, c'era una festa, tutto, sai, abbiamo fatto il biglietto, tutto quello, perché ci fermavamo a cena dopo, capito?
1: Ho capito.
0: Tutto come avevi descritto che si svolgeva questa festa.
1: Non mi ricordo proprio.
0: Però io dovevo trovare Romano, perché io voglio conoscere Romano, capito? Dico, ma come faccio adesso? Allora Giancarla mi ha detto, guarda che là c'è uno con un microfono, forse è lui che parla. Allora mi avvicino, no, la voce non era la tua. Ma io dalla voce non eri tu. Più un poco lontano un altro gruppetto dei ragazzi c'era, dico, scusate, un attimo, gli ho detto. Io cerco Romano, però non so come potevo, perché non mi rendo. Sta là, maestro. E stava vicino, poco lontano.
1: Pensate.
0: Allora mi sono avvicinata e ho detto che ero Maria Bia, ci siamo presentati e abbiamo parlato, c'era Cristina lo stesso, stava seduta lei, mi ricordo. E abbiamo parlato e poi dopo dice, tu ci hai chiesto se sei fermata, sì perché abbiamo fatto un biglietto tutto quanto, noi ci siamo fermati, abbiamo passato la serata lì, ecco come ti ricordo io, ti ricordo in questa situazione. E dopo a Giancarla gli ho detto, io lo voglio raccontare Romano, perché ne parlo di quello, di questo notturno che io ascolto, no? Dico, ma tu lo ricordi o è una cosa che mi sono fatto dentro io? E non... Ma come no? Me lo ricordo, sì, anche lei si ricorda.
1: C'è una memoria di ferro, io proprio non mi ricordo, ti giuro.
0: Di niente.
1: Sono passati una quindicina d'anni.
0: Sì, perché lì l'ho lasciato a mamma io.
1: E lì era piccoletto.
0: Ti ho fatto vedere la foto, io la portavo la foto, ti faccio vedere lì, perché già ne parlavo, perché che stavi mi pare a Radio Fermo in quel periodo.
1: Sì.
0: Ecco. Allora quindi pensa quanti anni è che sei entrato dentro la nostra famiglia.
1: Pensa tu che
0: mi piacerebbe tanto che mi venisse a trovare, perché mi piacerebbe tanto, mi manca quello lì, insomma, ecco, che... vedete.
1: Che memoria che c'hai? Che memoria che c'hai, Maria Pia?
0: No, adesso non ce l'ho più. Però questi ricordi del passato, io anche di Radio Fermo, mi ricordo quelli, alcuni che abbiamo risentito qualche volta, io me li ricordo. Ma non lo so sta memoria perché mi fa. Lo so, dopo invece quello me dovrei ricordare giornalmente oppure no, quello mi scorre, ne va via. Dopo mi devo fermare un pochino e poi se viene la memoria riparto, se no continuo come posso fare.
1: Complimenti comunque.
0: Però questo è una cosa che me la ricordo bene. Ecco. Va bene. Adesso saluto tutti, ringrazio tutti di nuovo. Okay. Un abbraccio, buona trasmissione per tutto. Romano, io ci sarò fino alla fine.
1: Ciao Maria Pia, ciao ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie che ci sei. La mamma tutto normale con
1: sì,
0: me?
1: Sì, sì, tutto normale, sì.
0: Penso, spero, spero tanto che.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao Maria Pia, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ecco, vedi, fa piacere, no? Che io, mi dispiace, ma proprio guarda, non mi ricordo, non mi ricordo assolutamente di questo incontro che c'è stato tanti, tanti anni fa, ma incontro ogni tanto diverse persone, no? Che ci ascoltano, però la memoria non mi ferma, non lo so, non riesco a mantenerla, a memorizzare bene. Questi incontri, ecco, che devo dire, che devo fare. Pronto?
2: Buonasera Romano.
1: Manolo, benvenuto, ben trovato nella notte di Radio Nuova Macerata.
2: Quando l'estate sta finendo non se ne va.
1: la canzone dei
2: Righiera.
1: Mi ricordo questa canzone, ma di che anno è? Io non mi ricordo adesso.
2: 85, mi pare.
1: Ecco, io mi ricordo che tornammo dalla Croazia, dalla Jugoslavia, perché ancora era Jugoslavia, mi pare, e nel porto di Sparato c'erano dei ragazzi che mettevano questa canzone, che sapevano che noi tornavamo dalla vacanza. Bastardi, sì. Bastardi, e ci metteva questa canzone, ci faceva ascoltare questa canzone, loro ridevano e noi insomma eravamo un po' tristi perché finiva la vacanza. Questi bastardi strani, e vabbè, ricordi anche questi. Tu invece Manolo, che vacanza hai fatto quest'anno? Che vacanza hai fatto?
2: No, nessuna vacanza, sono stato 5 giorni a Nocerolumba con la struttura.
1: Sei stato almeno fresco, via.
2: Sì, sì.
1: E vabbè, l'estate si sta finendo ormai, come ogni anno.
2: E poi stasera sto vedendo la ghigliottina di Dassam, hanno dato una parola con sesso, ci ha azzeccato, vinto 22.000 euro, ha vinto con questa parola.
1: Capito. E beh, 23.000 euro, una metà se ne vanno quelle tasse, però.
2: Non so.
1: Senti, tu come va lì in comunità?
2: Adesso stiamo finendo l'attività estiva, dopo da inizio ottobre iniziamo quelle invernali, autunnali, invernali, tipo palestra, piscina, bocce.
1: La piscina andate a fermo?
2: La piscina comunale, sì, sì.
1: E quella è una bella piscina,
2: Sì, sì, lo so.
1: E beh, vedi, cambiati i programmi nuovi, nuove iniziative.
2: Poi speriamo per gennaio la borsa lavoro, mi hanno detto buono, aspetto a gennaio per la borsa lavoro.
1: Cioè?
2: Un...
1: Spiega bene.
2: Un tirocinio in una radio dove fai forse tutto va bene.
1: Ho capito.
2: Radio Fermo 1 o un'altra radio Fermano, non so dove mi mandano.
1: Va bene, dai, ci avrai nuovi interessi, nuova stagione, nuovi interessi, e così, e la vita scorre.
2: Certo, Romano, io si ho fatto 9 acquisti, sto contento dei 9 acquisti.
1: Sì, ma in quanti giocano? In 40? hanno comprato un sacco di giocatori e non vendono, boh, non lo so, forse dovranno ancora provarli, dovranno decidere chi tenere e chi vendere, forse.
2: No, hanno comprato l'ultimo, com'è che si chiama, Watermate,
1: in tedesco?
2: Dice che è forte.
1: Dicono, ma ogni volta che fa un acquisto la Juve dice sempre, dicono che è forte, ma fino adesso
2: ha comprato Coloni, non ha mai segnato.
1: Beh, che non ha segnato fino adesso è forse un bene, perché deve segnare da adesso in avanti. Fino adesso il calcio non contava niente, le partite non contavano niente.
2: Comunque il Como ha vinto a Genoa oggi, mi pare 3-1 o 4-1, non mi ricordo, sta leggendo.
1: Il Como c'ha una bella squadra, sì, una bellissima squadra c'ha.
2: Sì, ma non può lottare per lo scudetto.
1: Chi lo dice? Chi lo dice che è appena iniziato? Sai,
2: la Roma si è rinforzata anche.
1: Le novità ci sono sempre ogni anno, eh?
2: Anche Romano, anche la Roma si è rinforzata.
1: Anche la Roma, l'Atalanta è sempre una signora squadra. Insomma,
2: l'Inter, il Milan.
1: Diciamo, nelle squadre big ci mettiamo il Como quest'anno.
2: Sì.
1: Per il resto non dovrebbe cambiare niente, per la lotta per lo scudetto sono sempre quelle 3-4 squadre, poi ci sono le coppe e quelli sono impegni.
2: Sì, sì, poi ci sono le nazionali pure,
1: sono tutte le partite extra campionato, sono partite interessanti che hanno un certo peso,
2: perché in Nations League è capitata Belgio, la Francia e chi era?
1: Sai che non mi ricordo. Non mi ricordo nemmeno io.
2: E l'Olanda, mi pare?
1: Sì, vabbè. E comunque vedremo, sarà speriamo un campionato divertente, via, almeno combattivo.
2: Certo. Ho fatto un fan da calcio con altre 5 persone, adesso mi devo darsi in classifica, perché ne ho perso una, ne ho vinto una grazie al gol di Samasic. E adesso ho rifatto la formazione, mi sono comprato un po' di giocatori medio forti, tipo Raimondo del Frosinone, Pino Monti della Lazio, Crutone del Monza, questi poi, sono quelli che segnano.
1: E poi quest'anno seguiamo anche la Serie B con il ritorno dell'Ascoli,
2: Sì, Serie B con il ritorno dell'Ascoli, sì.
1: Un bel ritorno è stato questo, una squadra, una città che meriterebbe la Serie A per il tifo. E comunque è risalito in Serie B.
2: Io vorrei che la Roma ritornasse in Serie D come tanti anni, però
1: tu perché adesso stai a fermo lì.
2: Sì, però non so se mi ci mandano lo stadio a vedere le partite.
1: Ma penso di sì, perché che problema è?
2: Ma costa tanto, un biglietto costa quasi 12 euro un biglietto allo stadio. Per una partita in casa 12 euro.
1: Mica ci potrei andare sempre, qualche volta te lo puoi permettere, no?
2: Dipende quando ci gioca, se gioca quando la settimana la vado a vedere.
1: Visto. La mamma come va?
2: Mamma tutto a posto.
1: Quanto tempo è che non la vedi?
2: Mamma, non so, sono state due settimane che non la vedo.
1: Viene a trovarti da sola oppure con qualcuno?
2: No, vado con mio cognato, mia sorella maggiore la prima.
1: Ah, ho capito.
2: E poi facciamo pranzo fuori, poi andiamo a casa, per prendere il computer attiviamo un'app che mi permette di giocare con 50 euro all'anno, con tutti i giochi tipo FIFA, Tomb Raider e varie.
1: Li conosci tutti.
2: È come una PlayStation, però paghi 50 euro e ci giochi per un anno.
1: Occhio con questi soldi, con questi giochi.
2: No, sono tutti buoni i giochi, non so, da guerra come Fortnite o robe simili.
1: E va bene, caro Manolo, adesso tra un po' andrai a letto a dormire?
2: Sì, mi metti che vuoi dedicare a Cecilia di Ascoli, no?
1: Sì.
2: Io vorrei dedicare Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Noemi,
2: l'ultima, tu cosa fai questa sera? E la saluto con un grande abbraccio.
1: Certo, la salutiamo. Anzi, la invitiamo a chiamarci, no?
2: La invitiamo a chiamarla, sì. Va bene, Romano, io adesso ascolto fino all'una e poi mi addormento.
1: Ma
2: se ce la faccio sto sveglio fino all'una.
1: Te lo volevo dire. da come ti sento, mi sa che tra 5 minuti parti,
2: Mi sa... No, cioè adesso sto senza le cuffie, dopo se stacco mi si attiva le cuffie.
1: Come diceva un'ascoltatrice che adesso non c'è più, di fermo, Mima, quando passa, te la ricordi tu, Mima?
2: Mi sembra che sì.
1: Quanto era simpatica. Diceva, quando passa la corriera mondo su, quando arriva il sonno parto. Va bene, Manolo.
2: Ok, dai, ci sentiamo venerdì prossimo. Se...
1: La canzone, sì.
2: Sì.
1: Grazie, ciao. Manolo. Buona serata e buon fine settimana.
2: Ciao,
1: Manolo. Manolito, il nostro Manolo, che era un po' che non si sentiva più. Grazie, Manolo, della chiamata. E che te devo dire? Buon ascolto. Ed ecco la canzone che tu dedichi a Cecilia, e noi la salutiamo, Cecilia, con tanto affetto. Stare con te.

Tu cosa fai stasera? La canzone di Noemi che Manolo dedica a Cecilia. Ciao Cecilia e ciao anche Manolo, grazie di averci chiamato. 0733 23 75 75 il numero per entrare in diretta qui su Radio Noma Cerata in Blu, e saremo insieme in compagnia fino a l'una, quando sarà arrivata il capolinea, diciamo, della notte della trasmissione. Che dire? Leggo che presto ci sarà un crollo delle temperature. Penso che è normale, no? Ormai ecco, ci avviciniamo all'autunno e dopo 3 mesi torridi, tosti, è normale che le temperature vadano giù. 0733 23 75

ore 22:48. Facciamo un salto, andiamo 1987. Che begli anni quelli, fine anni 80. Eugenio Finardi, Dolce Italia, bella Italia.

0: Italia di Eugenio Finardi, un brano che ha dato anche il titolo all'album. Pensate che questo album lui lo scrisse quando tornò dall'America, tornò da Boston dopo un lungo periodo di permanenza in America, tornò con il pensiero di dedicare, di fare musica, di dare un timbro, un marchio all'Italia. Ed ecco questo brano con tutto l'album. E beh, gli mancava l'Italia evidentemente. Non so se adesso, in questi anni, avrebbe gli stessi istinti, gli stessi pensieri. Non lo so. Minuti alle 23. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Giovanna, devi abbassare qualcosa.
1: Guarda, sto andando lontano, questa radio più e così non mi si abbassa. Adesso va, sì, va, mi sposto ancora di più. Va,
0: rientra però, capito?
1: Allora. Così va meglio?
0: Va un pochetto meglio, sì.
1: Sono venuta sulla sala, quello sta in cucina.
0: Chiudi tutto meno con le finestre.
1: Due?
0: No, quelle no.
1: Vabbè, ti volevo fare un salutino.
0: Sì, grazie.
1: Saluto anche Manolo.
0: Sì.
1: Ma Cecilia non si è sentita più, che è successo?
0: Non si è sentita più, infatti. Noi la invitiamo a chiamarci se può.
1: Un salutone Cecilia, sì, speriamo che va tutto bene. Ma...
0: Certo.
1: Gli auguriamo tutto il bene che vuole.
0: Tutto il bene, vabbè, del mondo, certo.

0: Poi salutiamo il maestro Guarnieri, che è molto bravo, con le sue belle bugie, che fa quello, rientra sempre in buon tardi,
1: sì, in buon tardi, sì.
0: A Roxy, fateci sentire Roxy. Roxy, sai che fa? Entra cantando come faceva Raffaella, ti ricordi Raffaella?
1: No, chi
0: quando
1: se
0: era brava Raffaella, cantava, entrava tutta sorridente. Insomma, non mi sembra vero che non c'è più. La penso.
1: Eh sì, la pensiamo tutti, no? Nei notturni tutti la pensiamo.
0: Sì, sì.
1: E pensare che io me ne sono accorto, adesso vabbè, facciamo una parentesi un po' triste, no? Ricordando.
0: Vabbè.
1: Me ne sono accorto guardando il manifesto da morto, diciamo. Andavo a messa e durante il tragitto c'era uno spazio dove si affissano i manifesti, e me ne sono accorto lì, altrimenti nemmeno me ne accorgevo, nessuno lo sapeva.
0: Pensa. E poi ti stava vicino, mi ha detto, no?
1: Beh, lei abitava a Montecosaro paese, su.
0: A Montecosaro sopra.
1: Sì.
0: E va bene, un pensiero a Raffaella, Rocco, ci fate sentire, Gianna un salutone, saluto a tutti, anche Marco, fra un po' si sentirà anche Marco,
1: certo,
0: la sua consorte, insomma tutti quanti, Paola.
1: Bene, sì.
0: Ciao, saluto, ciao. Fa buon notturno, buon tutto.
1: Anche a te, anche te.
0: Grazie.
1: Ciao Giovanna.
0: Ciao.
1: Bene, abbiamo sentito anche Giovanna di Trodica, e allora invitiamo un po' tutti quelli che vogliono entrare a farlo. 0733 237575, così ci rinfreschiamo un po'. Acqua e sale, Mina Celentano, 1998, grande bella canzone.

0: Acqua e Sale, Mina e Adriano Celentano, era il 1998 e da tanti dissero che questa canzone fu quella più bella del secolo, non so se è vero. Comunque, ancora Trump in evidenza, ma sapete, Trump ormai lo conosciamo, no? Oggi dice una cosa, domani o dopodomani dice il contrario. E speriamo che questa sia una notizia che giusta, seria, e soprattutto che porti avanti, perché dice che manderà tra poco due inviati americani, rimanderanno prima in Russia e poi in Ucraina, e con loro porteranno una nuova proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. E ripeto, siamo abituati con Trump che oggi una cosa e poi il giorno dopo un'altra, magari le borse poi sbalzano, no? Tutto per gli interessi, per le sue saccocce, come si dice. Qualcuno ha detto, qualcuno che ha documentato la storia, la vita di Trump, ha anche detto che in questi diciamo mesi di governo americano, governa l'America, ha guadagnato più dei precedenti 50 anni. Con questo scherzo Trump si sta riempiendo le saccocce. Vabbè, sta bene agli americani, sta bene anche a noi, perché noi che possiamo fare? Però ecco, il fatto è questo, che tutte queste notizie belle poi si contraddicono dopo poche ore, ma la nostra speranza è che siano, una volta ogni tanto, insomma, siano vere.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Facciamo santo subito, come si dice, santo subito a Trump. 07 33 23 75 75

non può chiamarci, ma ci sta ascoltando. Ciao Paola, buona serata a te. E allora, adesso facciamo un po' qualche minuto di musica un pochettino più seria, no? Mi è venuto in mente che il signor Bossi, Umberto Bossi, che adesso non c'è più, ripetutamente voleva sostituire l'inno di Mameli con Va Pensiero, lo ricordate? E insomma anche Salvini gli andava un po' dietro, poi ha smesso e si è diciamo assicurato che l'inno giusto era quello di Mameli. Quante ne aveva dette, sembrava l'Italia, calpestava la bandiera, insomma. Va Pensiero, ce lo sentiamo da Nabucco. Silenzio.

0: È un'opera scritta da Giuseppe Verdi. Non è che ho messo va pensiero perché tifo Lega oppure tifo Umberto Bossi che voleva questo l'inno nazionale, assolutamente no, non voglio essere frainteso, anzi è tutto il contrario proprio. Comunque sì, c'era questa proposta, no, di Bossi, poi in seguito anche di Salvini, che di cambiare l'inno nazionale e di mettere questo brano dal Nabucco di Verdi. Allora 0733 23 75 75 è il numero di telefono per entrare in diretta con noi. Pronto?
1: Pronto.
0: Oh, ecco Marco, ciao.
1: Romano, buonasera.
0: Benvenuto.
1: Buonasera e ben risentito dopo questa, vabbè, tu ci sei stato sempre, quindi però ben risentito, diciamo, nella condizione normale delle trasmissioni, certo, della radio.
0: Certo.
1: Quest'anno è stata un po' sofferta la cosa, perché oltre il caldo, insomma, qualche seratina ci è mancata la compagnia, però siamo qua. Però, come dicevi tu prima, abbiamo avuto la compagnia delle notizie alternate, stando a quel che dicevi pure tu, di Trump, che a secondo se dorme a destra pensa una cosa, se dorme sulla sinistra ne pensa un'altra.
0: Purtroppo è così.
1: Insomma, siamo un po' disorientati da qualsiasi altra cosa, insomma, ecco.
0: E lui e qualcun altro si riempiono le tasche, no? Perché quando Trump fa un'affermazione, subito le borse vanno dove debbono andare, insomma, ecco.
1: Certo, certamente. Beh, tanto le notizie che abbiamo in questi giorni non dicono certamente il contrario. L'unica cosa, io dico, certamente la televisione deve dare una notizia così, però ci fai caso che tutte queste notizie di cronaca nera, di tutti questi assassini, pugnalate, pistolettate, eccetera, più ne dicono e più se ne fanno, perché c'è proprio, non lo so, la cosa si sviluppa di più, secondo me certe notizie non le dovrebbero dare, perché si ottiene un effetto contrario. Mi dirai, l'informazione così deve essere, così è, però non ne possiamo più. Io oggi ho detto, il telegiornale va a finire che all'ora di pranzo non lo guardo più, perché ne pena la digestione, diciamo.
0: Ma io da tempo che non lo guardo più,
1: quindi
0: troppo vengo qui in radio e accendo l'ansia delle notizie su queste, purtroppo.
1: Troppo di tutto e di più, insomma. Ma quel che fa ridere a me è una cosa, che non mi riferisco a nessuno, però qualsiasi governo c'è stato e ci sarà, l'opposizione dice sempre che le cose non vanno bene. Non è che io voglia accusare l'opposizione, voglia difendere questo governo, intendiamoci. Però rispondo subito, ma quando ci sei stato tu, che cosa hai fatto? Quindi noi sono anni che non vediamo delle migliorie, delle condizioni. E purtroppo non c'è una dimostrazione, ci sono soltanto delle dimostrazioni violente che sfasciano le città, e quelle non servono a niente. Anzi,
0: allora,
1: forse spronano ancora di più non fare alcune cose fatte bene. Però
0: allora il punto qual è? Il punto della situazione, che qui non è questione di destra e sinistra, perché come dici tu, chi va a governare fa sempre quello, chi sta all'opposizione fa sempre quello, e il succo e niente. Allora siamo d'accordo che destra e sinistra ormai non conta più niente, non è questione
1: infatti,
0: di destra e sinistra, qui è questione che nessuno di quelli che vanno lì a governare possono cambiare qualcosa, fanno qualcosa per l'Italia.
1: Ma non c'è, ma vedi, anche da parte nostra, io vedo che per le partite fanno delle manifestazioni per una partita di calcio, però in ferie ci sono andati tutti, tu mi dirai, ma non dovevano andare in ferie, ma scusate, se non ci sta, se aumentano il carburante, diamo la dimostrazione, io non ci vado, quello aumenta, io non lo compro. Ci sono degli spettacoli che stanno ancora facendo centinaia di soldi per l'ingresso, diamo una dimostrazione che non ci andiamo, e se gli dimostriamo che tutto quello che vogliamo fare lo facciamo, ecco qua che i risultati dicono, cresce tutto, cresce tutto, cresce tutto, cresce tutto. E quindi però nessuno sta bene. La benzina in autostrada, sì, vanno, si lamentano che fanno il pieno, quello che costa lo sappiamo, però poi si fermano all'autogrill e lì si prendono i souvenir, il caffè, il cappuccino, la pasta, la pastarella, eccetera eccetera eccetera eccetera, sì, non rinunciano a niente e poi rimangono le tasche vuote.
0: Sì, sì. Il discorso è anche molto più ampio, voglio dire. Allora, perché il governo promette, perché il governo promette e poi non mantiene? Perché non ha il coraggio di dire non ho potuto mantenere per diversi motivi? Io adesso mi viene un attimo, visto che siamo entrati in questo tema, la Meloni dice va a festeggiare stasera, non so, domani a Bari, perché il governo più longevo di tutti. Allora, ok, ma vai pure a festeggiare, chi se ne frega. Però in questi anni quale iniziativa hai fatto? Che cosa hai fatto, hai messo per iscritto di tutto appunto quello che hai pronunciato prima di andare al Parlamento, al governo? Una cosa che hai messo in pratica. Gli italiani vogliono sapere questo. Io ripeto, non voglio mettere né di destra né di sinistra, non mi importa niente. Ma ok, vai a festeggiare il governo più lungo, ma posso dire anche fra parentesi, ma il più disastroso, può essere pure.
1: Ma non so se gli applausi erano veri, però.
0: Sì, appunto, comunque, certo, c'è sempre qualcosa. Però voglio dire, perché c'è questo comportamento così? Avete rimesso i vitalizi. Conte, disgraziato com'era, l'aveva tolti. E destra e sinistra, io ero d'accordo, sono contento. Li hanno rimessi questi. Allora io devo dare fiducia a questi?
1: No, assolutamente, assolutamente.
0: Io non, ripeto, non condanno chi è di destra e chi è di sinistra. Io condanno questi elementi che ci stanno governando.
1: Ma sono tutti soldi per l'Ucraina, la vogliamo smettere,
0: ecco,
1: o no?
0: Ecco, ecco, pure questi, no?
1: Oh.
0: Non c'è più niente, non, miliardi, miliardi, tutti i soldi che sono riusciti a pigliare dal PNRR, dove sono andati? Che hanno fatto?
1: No, fateci, al di là di questi piani, ma almeno anche il fattore giustizia, tutto ciò che accade, ma ti sembra giusto uno che violenta una tredicenne, lo mettono in galera per due giorni, lo fanno riuscire, il giudice si interessa a farlo riuscire, o il magistrato che sia, non lo so, però insomma qua anziché dare le punizioni, va a finire, tra poco daranno il premio a sta gente.
0: Va bene. Non c'è stato un emendamento contro un governo che non ha mai parlato di combattere la mafia,
1: ecco.
0: Io non l'ho mai sentito, cioè è sparito la parola mafia con questo governo, è sparito. Evidentemente c'è qualcosa in comune. Vabbè, lasciamo
1: stare. Facciamoci una canzone, va?
0: Vabbè.
1: Senti, siccome venerdì ed è in ascolto senz'altro il maestro Guarnieri, lui ama le canzoni napoletane, allora io canterei una canzone di buon gusto. Anche ieri sera ho cantato una canzone di buon gusto napoletana.
0: Va bene.
1: Dolce dolce, così ci si addolcisce il palato, bene?
0: Va bene.
1: Vado. Mi senti?
0: Sì.

0: Quando triste amor disse addio, stasera tremo in piedi, oh cor mio. Ma dolce, dolce, dolce, era ne passa, dolce, dolce, per te saranno giorni umanate, per me tutto il mondo se ne chiude. Ma dolce, dolce, dolce, era ne passa, dolce, dolce, o tempo passarai, na tomba ti strignerà, allora tu forse tremane ricorderai come m'ha chiamato chi sto che toia sta bocca toia.
1: Aia, che è successo? Pronto? C'è stato un fischio, forse era un problema di linea, non lo so. Niente Marco, la linea è aperta però non ti sento più, probabilmente c'è stato un problema sulla linea. Ok Marco, chiudo e se poi richiama magari ci risentiamo, perché la canzone è stata interrotta da un fischio e poi non si è sentito più niente, non so perché. Ripartiamo con la musica. Aspettiamo che, ecco che squilla ancora il telefono. Pronto?
0: Romano, mi sembra, ecco, che sia caduta la linea.
1: Si è sentito un fischio e poi più niente.
0: Mi spiace, mo infatti me lo sta dicendo Paola che sta ascoltando da...
1: Non so, un fischio forte e poi si è interrotta.
0: Allora faccio solo il finale, guarda.
1: Va bene.
0: Vado?
1: Vai.

0: stasera tremo in piedi, oh cuore mio. Ma dolce, dolce, dolce era ne passa, dolce, dolce. Arrivati.
1: Ok, bene.
0: Bene, Romano.
1: Sì.
0: Buon proseguimento. Saluto tutti gli amici che stanno in ascolto. Prima ho sentito anche Dario per telefono. Non faccio l'elenco perché ho già preso l'esempio, però tutti gli amici che vanno nell'arco da Ancona alla provincia di Ascoli,
1: sì,
0: che oltre non ci sentono.
1: Salutiamo
0: e
1: tutti.
0: Quindi da Anna dai capelli rossi a Elena di Venarotta.
1: Bene,
0: buon
1: bene.
0: Proseguimento e buonanotte a tutti. Ciao.
1: Ciao Marco, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: È vero, salutiamo tutti quanti, salutiamo anche chi non sta tanto bene e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano su internet e sono sempre tanti tanti. Siamo arrivati alle 11:25 già, mamma mia come passa il tempo, eh? E le Montagne Verdi di Marcella Bella ce la sentiamo adesso, 0733 237575.

Pasqua, quante primavere dovranno ancora passare prima che l'Italia veramente possa godere di una bella primavera, eh? Ricordo un'affermazione di Mario Draghi 4 anni fa. Mario Draghi fu quello che doveva sistemare, l'uomo giusto che poteva sistemare l'Italia, no? I conti, l'economia. E niente, sono passati 4 anni, ci disse, in un'affermazione un po' scherzosa, ci disse: preferite la pace o il condizionatore d'aria acceso? Sono passati 4 anni da quelle dichiarazioni del signor Draghi, ma non ci sono né pace né condizionatori accesi. Vabbè, questa è purtroppo l'Italia, l'Italia che non ci meritiamo in nessun modo, che purtroppo stiamo vivendo. L'Italia è un'Italia che soffre tantissimo insieme all'Europa, questa Europa che non c'è. C'è solo una banca europea che e basta, non c'è nient'altro, non esiste nessun'altra motivo, ragione di dire c'è l'Europa, no, non c'è, non è niente. I migranti ci sono, quelli sì.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera signor Romano.
0: Emilio, benvenuto.
1: Ciao Romano.
0: Ciao ciao. Che ci dici Emilio?
1: Che ti devo dire?
0: Petritoli, fa fresco su? Fa fresco a Petritoli?
1: No, beh, alla mattina e alla sera sì, però di fuori, dentro,
0: ancora
1: dentro casa, la casa rimane calda, capito?
0: Dai, che è rimasto.
1: Però la mattina presto c'è quell'arietta fresca perché è sempre di 300 metri, capito?
0: È vero, è vero. E vabbè, c'è rimasto poco, dai Emilio.
1: No, ma quello che succede, succede Romano. Io... non mi importa, fa caldo, fa freddo, tiro avanti piano piano. Sto sempre nel mio studio, lo sai?
0: Lo so.
1: 24 ore 24. Su 24 sono.
0: Ma tu
1: sono, dico sempre io, sono ingabbiato nel mio studio, ecco.
0: Tu te lo cerchi però il caldo, mettiti su un posto un po' più fresco. A parte che lì sotto non è tanto caldo, penso.
1: Insomma. No, dunque sto qui nel mio studio e ti devo dire una cosa, finché diciamo avrò la possibilità di muovere le dita e finché avrò un po' di inchiostro cercherò di scrivere le mie poesie e i miei sentimenti, diciamo.
0: Bene.
1: Nella speranza che qualcuno diciamo si emozioni, ecco. Nella speranza che io riesca con le mie parole ad emozionare qualcuno. Se ci riesco, ci riesco, altrimenti non fa niente. Va bene, allora vado veloce perché chissà quanta gente vuole intervenire. Allora signor, saluto innanzitutto il signor Dario e continuo ad essere vicino a lui perché la morte di una figlia non si può dimenticare. Poi saluto Elisabetta, che gli ho fatto scuola nel liceo, e il babbo che è dottore, la mamma. Poi saluto Cecilia, chissà perché stasera ero collegato ma non è intervenuta.
0: Non è intervenuta.
1: Se sta poco bene le auguro di rimettersi subito.
0: Certo.
1: Poi voglio sentire Roxy. Roxy sa i proverbi, sa tante cose, tante storie.
0: Roxy.
1: Ma tu devi vedere come canta Roxy.
0: Roxy è impegnata a giocare.
1: Di solito essa fino a tardi. Speriamo che senta le mie parole, però penso che sta a giocare quel gioco strano. Poi saluto pure il marito Piero. E Adele, un abbraccio grande grande. E ad Adriana, che gli devo dire, Adriana ti voglio un gran bene, io parlo spirituale, capito? Adriana di Castel di Lama. Poi Giovanna, un abbraccio grande grande Giovanna, ti voglio un gran bene, ma sempre il maestro lo fraintendete perché io non l'ho vista mai, però ha una voce simpatica, tanto brava Giovanna. Poi Anna dai capelli rossi, la grande poetessa, attrice, disegna pure, ho visto, è proprio un artista, ha tutto Anna dai capelli rossi. Poi saluto Maria Pia di Ancona, un abbraccio grande grande. E Giuseppina, che sarà tornata a casa, Giuseppina, che stava in vacanza fuori.
0: Sì, stava in montagna.
1: Stava in montagna e lì stava bene, penso. Un abbraccio a Giuseppina e poi a Rina, sempre, perché Rina la dobbiamo salutare, è un obbligo. Danielina, un abbraccio grande grande, Danielina, il maestro ti vuole un gran bene, la conosco da 30 anni, io parlo per radio, non l'ho vista mai. Poi Anna dalla Germania, nella speranza che le venga anche un messaggio, potrebbe mandare Anna dalla Germania. E poi Jenny, Manolo, un abbraccio grande grande, speriamo che stia sempre bene. E Danielina, tanto religiosa veramente, guarda, la sento volentieri perché è come se abbracci una cosa spirituale, Non è che io sono un uomo di chiesa, però quando sento parlare di religione, siccome so che fa bene e nutre i cuori, ci tengo per la religione. Poi un abbraccio grande a Cristina, sicuramente, e alla mamma, nella speranza che stia sempre bene. Sì. Finché c'è la mamma, caro Romano, c'hai un tesoro. Allora stasera voglio leggere una poesia che lessi nel teatro di Grottazzolina, e ci dice con che adesso hanno detto, io non lo so, hanno detto che per mercoledì, giovedì ci saranno dei temporali, e questa poesia parla proprio di un temporale. Scusate, è la sera di una giornata d'estate, Romano. Durante il giorno temporali, rovesci d'acqua si sono succeduti l'uno all'altro, lo sai quando sì. Ci sono quelli, adesso specialmente i rovesci sono terribili, i rovesci d'acqua, è un'acqua diversa. Ma ora il cielo però sta tornando sereno dopo questi rovesci d'acqua, e in tutta la natura si diffonde come un senso di sicurezza. Io lo provo, dopo i temporali, perché mi fanno paura i fulmini, io non ho nessun timore a dire i miei sentimenti. I fulmini mi mettono paura, anche perché la zona mia a volte proprio sopra al monte se cadono lì. Anzi, sembra che la natura dopo il temporale voglia riconciliarsi con gli uomini, con gli animali, con i fiori, dopo aver fatto, come li vogliamo chiamare, i capricci per tutta la giornata. Durante il giorno, eccolo il problema, il tema della poesia, i rondinotti, i nemici, non ebbero in terra la loro ragione di cibo. Perché? Perché quando c'è il temporale non trovano il cibo, la mamma e il babbo di questi rondinotti, e quindi loro rimangono senza mangiare a causa del temporale, diciamo. Così per il poeta che da ragazzo patì la fame, quindi questa poesia ricorda anche il poeta. Al poeta gli morì il babbo, no? Che era, non era ricco, ma viveva agiato, perché viveva, era il fattore della villa da Torlonia, insomma, prendeva un po' stipendio, e mentre tornava a casa fu ucciso, non si sa da chi, e la poesia nella miseria, Romano, ho fatto degli studi particolari su questo fatto, nella miseria più nera, proprio da patire la fame, 8 figli, ti rendi conto? Non avevano da mangiare niente, e quindi il poeta dice anch'io ho patito la fame, capito? Il suono poi finisce con il suono delle campane dell'Ave Maria, che somiglia al sussurro della mamma del poeta sulla sua culla, e ridesta in lui il ricordo dell'infanzia perduta, diciamo. Ecco, una bella poesia, a me piace. Adesso la leggiamo e quindi ho fatto. Allora, vediamo un po', troviamo la pagina. Ecco, eccola qui, La mia sera, di Giovanni Pascoli. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Nei campi c'è un breve re di lamelle, le tremole foglie dei pioppi, trascorre una gioia leggera. Nel giorno, che lampi, che scoppi, che pace la sera. Si devono aprire le stelle, nel cielo si tenore vivo, là, presso le allegre lanelle, si inghiozza monotono un rivo. di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'umida sera. È quell'infinita tempesta finita in un rivo canoro, dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro. O stanco dolore, riposa, la nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera. Che voli di rondini intorno, che gridi nell'aria serena, la fame del povero giorno prolunga la gallola cena. La parte sì piccola, i nidi nel giorno non l'ebbero intera, né io, e che voli, e che gridi.

0: sentivo mia madre, poi nulla sul far della sera. Giovanni Pascoli.
1: Questa
0: bellissima, bellissima veramente, bellissima. È straordinaria. Allora, mi puoi mettere, se ti ricordi dei nomi, a Giovanna, devo dedicarla a Giovanna, a Cecilia e a Roxy, gli dedico, se stai in ascolto, questa canzone che mi piace tanto, stavolta di Carmelo Zappulla. Sì. Carmelo Zappulla, Vasemi. Devo dire una cosa a Marco. Marco ha cantato quella canzone che mi ha dedicato in maniera perfetta. E lui sa quello che deve fare, perché siamo d'accordo. Quella canzone napoletana che ha cantato stasera in maniera divina, me la deve cantare poi dove lui sa. Ciao Marco e Paola. Romano, ti saluto, un saluto a mamma, sì, un saluto alla nipotina, la signora Cristina, un abbraccio grande, grande, grande, grande da parte mia, e buonanotte a tutti, carissimi radioascoltatrici e radioascoltatori, da parte del maestro Guarnieri di Bellitoli. Ciao Romano.
1: Grazie Emilio, ciao, ciao.
0: Niente, ciao, ciao, è il mio dovere, ti voglio un gran bene.
1: Ciao Emilio, grazie, ciao, ciao. Ecco, Emilio Guarnieri da Petritoli, beh, lo ripeto sempre, ogni volta che ci chiama arricchisce sempre la trasmissione, perché ci racconta sempre delle bellissime, importantissime poesie. Stiamo per arrivare a mezzanotte, mancano 9 minuti, e adesso sì, partiamo con la canzone che ci ha richiesto Emilio per Giovanna, per Cecilia e per Roxy. Ecco la canzone di Zampulla, Vasami.

Vasame, la canzone di Carmelo Zampulla che il maestro Emilio Guarnieri dedicava a Giovanna, a Cecilia e a Roxy. Stiamo per arrivare a mezzanotte, mancano appena 5 minuti e allora adesso ci sentiamo un'altra bella canzone, sempre napoletana, una delle più belle in assoluto di Pino Daniele. Si intitola Quando.

Non voglio mica la luna, Fiordaliso. 2 minuti dopo mezzanotte ed ora buon sabato a tutti. Sabato 5 settembre. In questa settimana, come succede ormai spesso, in tanti giorni, in questa estate ma anche in tutte le stagioni, abbiamo sentito tanti fatti di cronaca dolorosi. A me ce n'è stato uno che proprio è capitato l'altro giorno, 3 giorni fa mi pare, un fatto molto importante che insomma fa riflettere, no? È successo a Roma nel quartiere Pietralata. Luca Ambasciano di 42 anni e Valentina Pambianco di 41 con la loro figlia Bianca di appena 5 anni vengono trovati senza vita nella camera da letto del loro appartamento e nella stanza c'è anche il loro cane ucciso a colpi di pistola. A dare l'allarme è stato un familiare che da ore non riusciva a mettersi in contatto con loro. E carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato la porta chiusa dall'interno e scoprono la tragedia. L'arma utilizzata è una pistola regolarmente detenuta dal padre e gli investigatori trovano anche alcuni biglietti scritti dai genitori. Al centro dei messaggi ci sono la condizione della piccola Bianca di 5 anni affetta da una grave disabilità e la difficoltà nel gestire quotidianamente le sue necessità e un profondo senso di isolamento. Da soli non ce la facciamo, è il senso delle parole lasciate scritte dalla coppia. E la madre aveva lasciato il lavoro per dedicarsi completamente alla figlia e la famiglia risultava seguita dai servizi sociali, dal municipio e dalla ASL, ma secondo quanto dichiarato dagli amministratori locali il sostegno ricevuto non è stato sufficiente ad evitare la tragedia. Avremmo potuto fare di più, è la domanda. Avremmo potuto capire prima, si chiedono il presidente del municipio Massimiliano Umberti e la vicepresidente Annarita Leobruni. Dunque 3 vite spezzate è una vicenda sulla quale ora gli investigatori devono ricostruire con precisione ogni passaggio. E la domanda è un'altra: che cosa pensiamo noi con questo fatto? Che cosa possiamo fare concretamente per evitare che una famiglia in difficoltà, una famiglia in difficoltà che potremmo anche avercela a fianco alla nostra casa, e una famiglia che si sente sola, che non esce, come è successo a questa coppia che, di giovani, no? 42 e 41 anni con una bambina addirittura. Ecco, queste sono domande che ci facciamo, che ci creano problemi, però dobbiamo dare una risposta assolutamente.

0: C'è una chiamata, sentiamo chi è. Pronto?
1: È la Jenny, Gianna Romano.
0: Gianna carissima, ciao.
1: Ciao carissimo, dice buonanotte, anzi buongiorno, se sì. Poi abbiamo superato la mezzanotte.
0: Vero. Che ci dici Gianna, che ci dici?
1: Allora, primo pensiero a sta famiglia che ha lasciato veramente la mano in bocca a tutti.
0: Già.
1: Ma sai quanti casi ci sono, Romano, poi la gente?
0: Vero, gente che c'ha questi problemi, che sta zitta, che non esce per vergogna.
1: Sì, esatto.
0: Vero.
1: Più passa il tempo, più ancora ringrazio mamma e papà per quello che hanno fatto per me al momento, quando hanno saputo che c'avevo un anno e che poi all'età di 16 anni sarei diventata cieca. Quello che hanno fatto per me, che poi hanno fatto, ha cercato, no, in America, in Svizzera, poi alla fine sono venuti qua, che avevo 15 anni e mezzo. Oggi ne ho 66, vado per 67, e diciamo che fino a 49 anni, con un ventesimo di un decimo, sono andata avanti, ma ho fatto veramente 17 interventi, devo dire grazie a mamma e papà e anche a mio marito.
0: Brava.
1: Va bene, studiamo l'argomento, perché già me lascio stamare in bocca. Il nostro passato lascia desiderare ricordi che non si dimenticano, e poi ogni giorno sentiamo quello che ammazza la fidanzata, che la chiude nel portabagagli, che lei chiama aiuto perché facciamo la cosa bella. Oggi è 5 di settembre,
0: sì.
1: Intanto saluto tutti gli radioascoltatori, le persone sole e ammalate in primis, tutti gli amici che mi conoscono e che non mi conoscono. Poi volevo dedicare una canzone al mio maritozzo, al cioccolato Adolfo, perché oggi, 5 di settembre dell'81, ci siamo sposati.
0: Oh, bella cosa, bella.
1: Siamo arrivati 45. Anni.
0: Bella cifra.
1: Io ti chiedo una proposta, ma non so se ce l'hai quel brano, se me la puoi trovare, se no fai tu. Mi sarebbe piaciuto Barry White, come si chiama, lui che la cantava, You're the First, My Last, My Everything.
0: Oddio,
1: se poi Barry White, quello che ti pare, se lo metti quello che ti pare. Perché tanto c'è il gusto, buon gusto, a posto. Ok,
0: qualcosa di metto, sì.
1: E a tutte le persone che c'è un anniversario, che finisce gli anni, che sta in ascolto.
0: Oggi
1: alle
0: Santa Madre Teresa di Calcutta oggi.
1: Visto? Vedi? Ah. Ecco. Anche lei carina, quanto ha dato.
0: Proprio.
1: Va bene. Okay. Io sono uscita stasera, sono andata a cena con due amiche, mio marito sta all'arena di Porto Recanati a sentire Salem il comico, fa il servizio con la Croce Rossa, fa l'utile dell'ettevole e si diverte. Sono venuta a casa, ho acceso subito la radio alle 11:15, ho sentito il professor Bonieri, saluto a Paolo e Marco, la Rossi sta in ascolto, Cecilia che mi saluta sempre, Benito. Giovanna carissima con Michele, Anna Zanobi, tutti, Anna da capelli rossi, eccetera, eccetera. Tolgo il disturbo, un bacione, un abbraccio a te e a tutta la famiglia, alla
0: grazie.
1: Persona che c'è Chiara accanto, che è la mamma tua, 8 socio, non so chi è.
0: Grazie mille, sì.
1: A tutti quanti, ciao.
0: Ciao Jenny, ancora auguri,
1: Grazie, ciao.
0: Ciao. Jenny, Gianna di Porto Potenza.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Romano.
0: Ciao Daniela.
1: Richiamo. Come va?
0: Va bene. Tu?
1: Siamo in diretta?
0: Siamo in diretta.
1: Allora, io ti chiamo quando chiamano Manolo, che sto in ascolto.
0: Ah, bene, bene.
1: Saluto anch'io a Maria Pia Cremogliano.
0: Sì.
1: Voglio dire a Maria Pia, anch'io chiamavo a Radio Fermo.
0: È bello.
1: Che consiglio anch'io Mimma.
0: Eh sì, Mimma.
1: E anche con le altre persone. Però mi fa un succhè che non ci sono più.
0: Fa un certo effetto, certo, certo.
1: L'affetto c'è sempre. Quello non manca mai. E anche il mio nome è maestro.
0: No, non gliel'ho dato ancora. Adesso.
1: Ha chiamato Dario?
0: No, non ha chiamato.
1: Se mi ascolto o chiamasse.
0: Ah.
1: Pronto?
0: Sì, sì.
1: La chiesa di Bisaglia che vado domenica si chiama Chiesa di San Lorenzo.
0: Chiesa di San Lorenzo, va bene.
1: E dici tu quando chiama?
0: Sì, sì, ma se è all'ascolto l'ha ascoltato, eh?
1: Chiesa di San Lorenzo a messa alle 10.
0: Alle 10, va bene.
1: Va bene?
0: Ok.
1: Hai messo tutte belle canzoni.
0: Mi
1: piace tutti. Mi metti una quella che vuoi tu?
0: Sì.
1: Saluto tutti quelli che ti amano e chiameranno.
0: Sì.
1: E mi saluto a Cristina, tua mamma.
0: Certo.
1: Ti auguro un buon sabato e domenica. E va piano con la macchina.
0: Sempre, sempre, Daniela.
1: Un bacione a tutti voi, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ecco, mentre si è interrotta la canzone, mannaggia, arriva la telefonata in calcio d'angolo. Pronto? Il volume.
1: Pronto?
0: Il volume, Dario, rientra tutto, devi abbassare il volume.
1: Pronto?
0: Ecco. Devi abbassare il volume, Dario.
1: Adesso va meglio.
0: Sì. Va meglio.
1: No, salutavo a Daniela.
0: Sì.
1: Che mi aveva detto che doveva venire Orbisaglia, però non sapevo il giorno che ci doveva venire.
0: Viene Orbisaglia.
1: Adesso l'ho saputo. Domenica, ha detto.
0: Domenica la messa delle
1: alle 10.
0: Sì.
1: Da base che ci incontriamo.
0: La chiesa, che è la chiesa principale?
1: Sì, c'è quella, solo, c'è solo quella aperta, c'è quest'altra, però tu hai già mai stata alta, allora la messa la sua.
0: E allora, Dario, conoscerai Daniela?
1: Saluto Marco e Paola,
0: sì.
1: Il maestro Guarneri che mi saluta sempre,
0: uh-huh.
1: E quell'altra signora non ha chiamato, se lei si è addormentata.
0: Quell'altra signora non ha chiamato, infatti.
1: Non ha chiamato e si è addormentata, stanca, capito?
0: Sì.
1: Saluto tutti, ti ringrazio che ci fai compagnia, perché io dall'inizio sai che sto in ascolto.
0: Bene.
1: Va bene, ciao Romano, ciao
0: Dario, ciao, grazie, ciao. Ecco, Dario di Orbisaglia, dunque, allora domenica, Dario, preparati che ci sarà questo incontro con Daniela. No, scherzo, sarà una bella conoscenza, che vi conoscete tramite il telefono, però la conoscerai di persona. Ripartiamo con Giorgia. 15 minuti dopo mezzanotte, sabato 5 settembre. Santa Madre Teresa di Calcutta oggi, una grande santa.

Che bella voce, Giorgia, come saprei, bellissima questa canzone, cantata stupendamente da Giorgia. Allora, 20 minuti dopo mezzanotte, adesso salutiamo e rifacciamo ancora gli auguri a Jenny e a Adolfo, che sono 45 anni sposati. Che bella cifra, 45 anni di matrimonio, bellissimo. Allora, cara Jenny, io di Barry White ho un debole, guarda, te lo confesso. Ho trovato anche quella che tu mi hai chiesto, ma ti metto quest'altra perché c'ho un debole per questa canzone che di sicuro piacerà anche a te. Just the way you are, Barry White.

Just Who You Are di Barry White. Ancora tanti tanti auguri ad Adolfo e a Jenny, che hanno fatto 45 anni di matrimonio. Che bello, che bello, che bello. Andiamo avanti, proseguiamo. Poi vi racconto un'altra storia. Un'altra storia che è nata da una tragedia, che però insomma con questa notizia si è risollevata un po'. Poi ce la sentiamo, ce la raccontiamo.

Mezzanotte e 29 minuti, ricordate di me, Antonello Venditti, qui su Radio Nova Macerati in blu. Vi ricordo che saremo in compagnia fino a l'una, qualche minuto prima. E vi dicevo una storia che credo che ne hanno parlato tanto quando è successa la disgrazia, poi invece in questi giorni che è tornata a casa la bambina hanno dato poca voce a questo fatto. E parliamo di Maria Luce, che è tornata a casa. Maria Luce è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova e la bimba che è sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro, se ricordate, nella notte del 22-23 aprile scorso, quando la mamma con i tre bimbi, i tre figli, sono caduti dal balcone. È morta la mamma, i due fratellini, e lei si è salvata con gravi problemi. Dopo 4 mesi ce l'ha fatta, l'ospedale di Genova l'ha dimessa dall'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E 4 mesi di cure, 4 mesi insomma sono lunghi, 4 mesi. Il padre è stato sempre seduto, sempre, notte e giorno, lì vicino al suo letto. Pensate un po', non l'ha mai lasciata. E niente, a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni che hanno quindi richiesto il trasferimento da Catanzaro al centro specializzato di Genova. E ad inizio agosto l'ospedale Ligure ha dichiarato che la bimba era fuori pericolo dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento cardiochirurgico. Per lei si è dunque aperto un breve periodo di riabilitazione, svolto sempre al Gaslini. Nei giorni scorsi ha fatto rientro a Catanzaro con il padre, che appunto le è rimasto sempre a fianco durante tutto il periodo di convalescenza. La bimba è l'unica sopravvissuta a questa tragedia che si è consumata nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso, che ricordiamo ancora, la madre si era lanciata dal balcone della sua abitazione e con i suoi 3 figli, 2 dei quali deceduti insieme alla mamma, tranne appunto Maria Luce, che ce l'ha fatta, è tornata a casa e adesso gli possiamo augurare tutto il bene di questa vita.

Claudio Baglioni, sabato pomeriggio, appunto oggi è sabato, sabato 5 settembre, e ci avviamo, come già detto, verso la nuova stagione.

Oh, sapete che la persona più anziana del mondo è una signora inglese che ha compiuto, pensate, 117 anni. È del 1909, è nata prima della Grande Guerra, no? La bisnonna inglese che ha vissuto tra India coloniale, Hong Kong e Gibilterra, ricevendo l'anno scorso una lettera personale del sovrano Carlo III per il suo primato di longevità. È vedova dal 1976 e ha guidato l'auto fino a 100 anni e addirittura 111, superando anche il Covid. Dunque questa signora, che adesso ha 117 anni, dovrebbe essere la persona più anziana del mondo. Si chiama Ethel Catermin ed è inglese.

mezzanotte 46 minuti. Ho per la cronaca, a Bari si festeggiava questa sera il governo Meloni più longevo della storia della Repubblica, e per la cronaca c'era anche la signora Santacchè, ve la ricordate? Vabbè, senza fare commenti, andiamo ad ascoltarci la penultima canzone. Sì, quando l'amore diventa poesia, c'è Massimo Ranieri con noi.

0: dedicato a tutte le mamme. Traduviglia, tutte le mamme. E allora siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e come sempre vi lascio con un pensiero, visto che oggi sabato 5 settembre Santa Madre Teresa di Calcutta, vi lascio con uno dei tanti pensieri di questa fantastica donna. E dice proprio così questo pensiero: è necessaria l'infelicità per capire la gioia, è necessario il dubbio per capire la verità, è necessaria la morte per comprendere la vita, perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene. Santa Madre Teresa di Calcutta. Grazie a tutti, a presto, buon fine settimana.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

storia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

consigliato, è un gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.